di Anton Bruckner abbiamo ascoltato la Sinfonia in Re minore numero 0 di Nulte, Orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Bernard Haitink. Anton Bruckner, Sinfonia numero 9 in Re minore, misterioso, scherzo trio bewegt lebhaft, adagio langsam feierlich. New York Philharmonic Orchestra, direttore Leonard Bernstein.

0: Di Anton Bruckner abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re minore, New York Philharmonic Orchestra, direttore Leonard Bernstein.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Gustav Mahler, Sinfonia numero 1 in Re maggiore, Titano, lentamente trascinato, vigorosamente mosso, ma non troppo, solenne e misurato, senza trascinare, tempestosamente mosso. Orchestra New York Philharmonic, direttore Zubin Mehta.

0: Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Re maggiore, Titano. New York Philharmonic Orchestra, direttore Zubin Mehta.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Gustav Mahler, Sinfonia numero 9 in Re maggiore. Andante comodo. Im tempo eines gemächlichen Ländlers, Rondo burlesque, allegro assai, sehr langsam und noch zurückhaltend. Orchestra Wiener Sinfonica, direttore Hermann Scherchen. Registrazione dal vivo del 1950.

di Gustav Mahler abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re maggiore, Orchestra Wiener Sinfonica, direttore Hermann Scherchen, registrazione dal vivo del 1950. Il suono e la voce, suonar di versi. Rudyard Kipling, Sì.

0: Se riesci a tenere la testa a posto, quando tutti intorno a te la perdono e te ne fanno colpa, se riesci a credere in te stesso quando tutti dubitano di te, ma a tenere in conto anche il loro dubitare, se riesci ad aspettare e a non stancarti di aspettare, o se ti viene mentito, a non trattare con la menzogna, o se sei odiato, a non abbandonarti all'odio, pur senza apparire troppo buono né parlare troppo da saggio. Se riesci a sognare e a non fare dei sogni i tuoi padroni, se riesci a pensare e a non fare del pensiero il tuo scopo, se riesci a fronteggiare la gloria e la sventura e a trattare questi due impostori allo stesso modo, se riesci a sopportare di udire la verità che tu hai detto, travisata dagli imbroglioni per intrappolare gli sciocchi, o di vedere le cose per cui hai speso la vita fatte a pezzi, e piegarti e ricostruirle con arnesi consunti, se riesci a fare un sol fascio di tutti i tuoi successi e a rischiarlo in un sol colpo a testa e croce, e perdere e ricominciare tutto da capo, e a non fare mai parola di quanto hai perduto, se riesci a costringere il tuo cuore, il tuo coraggio, le tue forze a sostenerti ancora, anche dopo molto tempo che hanno ceduto, e a resistere quando dentro di te non c'è niente oltre la tua volontà che dice loro resistete. Se riesci a parlare con le folle e a mantenere la tua integrità, o a passeggiare con i re senza perdere la tua semplicità, se né gli oppositori né gli amici più cari possono farti del male, se tutti gli uomini per te contano ma nessuno troppo, se riesci a riempire l'inesorabile minuto con uno spazio di tempo fatto di 60 secondi. Tu è la terra e tutto ciò che è in essa, ma soprattutto tu sarai un uomo, figlio mio.
1: Abbiamo trasmesso Le prime e le ultime, grande maratona sinfonica, testimonianze dell'evoluzione.
2: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

RNC Note di Classica. Sergei Vasilievich Rachmaninov, primo movimento, lento, allegro moderato, da sonata in sol minore, opera 19 per violoncello e pianoforte. Dario De Stefano, violoncello. Maurizio Barbaro, pianoforte.

di Sergei Vasilievich Rachmaninov. Abbiamo ascoltato il primo movimento dalla sonata in sol minore opera 19 per violoncello e pianoforte. Dario De Stefano, violoncello. Maurizio Barbaro, pianoforte. RNC, note di classica. Frédéric Chopin, Introduction et Polonaise brillante in Do maggiore per pianoforte e violoncello, opera 3. Giacomo Fuga, pianoforte. Dario De Stefano, violoncello.

di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Introduction et Polonaise Brillante in Do maggiore per pianoforte e violoncello, opera 3. Giacomo Fuga, pianoforte. Dario De Stefano, violoncello. RNC, note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, Luisa Miller, atto secondo. Quando le sere al Placido. Rodolfo è Carlo Bergonzi, Placido Domingo, Jan Pierce.

Di Giuseppe Verdi, dall'atto secondo di Luisa Miller, abbiamo ascoltato Quando le sere al Placido. Le voci parallele di Rodolfo erano di Carlo Bergonzi, Placido Domingo, Jan Pierce. RNC, Notte di Classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Come al nostro solito inizio la trasmissione con un cordiale, cordialissimo saluto e con il benvenuto a questo nostro programma. Sapete molto bene che sono le canzoni, le musiche di 3 anni fa che ci attendono per il corso del programma di oggi. Un benvenuto, buon ascolto a tutti e buon ascolto e benvenuta soprattutto alla signora Elisabeth, la quale mi ha telefonato da Cuneo. Tra le rare telefonate che ricevo da Cuneo c'è stata anche questa della gentilissima ascoltatrice, la signora Elisabeth. Di lei parleremo nel corso del programma per la sua telefonata e per le sue richieste. La ringrazio per la sua gentilezza, per avermi telefonato, e incominciamo, siccome la ascoltatrice dice che viene dal Tirol, ascoltiamo su Tiroler Ländler, un brano con Erwin Asper allo Yodel. E con questo brano per noi casalingo, cioè perché ogni tanto anche noi mettiamo in onda dei brani del repertorio svizzero, tirolese, eccetera, di queste orchestrine molto caratteristiche, vogliamo aprire la trasmissione di oggi. Buon ascolto.

Ho aperto il programma di oggi facendo omaggio in una certa maniera alla gentile ascoltatrice, la signora Elisabeth, che mi ha telefonato da Cuneo ma proviene però dal Tirolo, e abbiamo aperto il programma con questo Ländl sul Tiroler di Frieda Weller e il suo trio. Abbiamo ascoltato lo Jodel, la voce era di Erwin Asper. Voglio proseguire il programma di oggi con la richiesta dell'ascoltatrice che vorrebbe qualche canto di montagna. Tra gli altri ho scelto la Villanella col coro della SAT, anche perché mi disse che è una parente di Luigi Pigarelli, e Luigi Pigarelli ha armonizzato questo brano popolare trentino, la Villanella. Banda!

Molto breve, ma molto ben eseguito questo brano che abbiamo ascoltato, un canto popolare trentino con il coro della SAT e l'armonizzazione da Luigi Pigarelli. Abbiamo ascoltato La Villanella, un brano molto bello, rioso e breve. Certo che anch'io col cuore ce l'ho nel Trentino, così come la gentile ascoltatrice, la signora che ha fatto le richieste per il programma di oggi. Quando sono partito da Trentino per venire a studiare oppure imparare un mestiere qui in Piemonte, 3 giorni dopo che sono arrivato compivo 12 anni e da allora sono ancora qui. Vienna, Vienna è il brano che vogliamo ascoltare a tempo di valzer. Bracchi Rudolfi, e la composizione originale del valzer era di Sierzinski. Ascoltiamo Vienna, Vienna da Nino Ossani.

Signore delle Cime, parole e musica di De Mazzi. Il coro Alpino Cao ha eseguito questa canzone, questo brano popolare, ed è diretto dal maestro Busana. Signore delle Cime.

Questo long play, questo disco è stato fatto in occasione del centesimo anniversario della CAO 1885-1985. Erano allora passati 100 anni dal giorno in cui il gruppo di operai, abitante in un borgo comasco, per l'esattezza San Rocco, quello vicino al Baradello e i Col di Sant'Eutichio, deciso di dare vita al CAO, Club Alpino Operaio. Molto interessante anche questo, gli operai si sono messi insieme per fare questo gruppo alpino e noi abbiamo ascoltato Signore delle Cime, la richiesta della gentile ascoltatrice da Cuneo, e parole e musica del maestro De Marzi. Abbiamo secondato quello che è la richiesta dell'ascoltatrice, però avete già capito che il corso del programma di oggi sarà già un programma speciale. Ascoltiamo una richiesta di una ascoltatrice dalla cintura di Torino che ha chiesto la canzone Rondine al Nido. De Crescenzo e Sica l'hanno composto ed è stato eseguito per questa versione da un cantante come Giuseppe Di Stefano, non avendo però trovato la voce che lei ha richiesto. Ascoltiamo una voce altrettanto bella.

Ringrazio la gentile ascoltatrice della cintura di Torino che mi ha inviato la sua lettera, e tra le cose che ha scritto nella lettera è stata anche la richiesta per questa canzone che abbiamo scelto dalla voce di Giuseppe e di Stefano. Rondine al nido è il titolo della canzone, la composizione era di De Crescenzo e Sica. Abbiamo parlato del Crocao, mi sembra già giusto parlare anche qualcosa in più. Avete già capito che facciamo un programma un po' speciale per la puntata di oggi, con la richiesta che abbiamo ricevuto dalla gentile ascoltatrice da Cuneo, di origine però tirolese, la signora Elisabeth. Il coro della SAT nacque ufficialmente il 25 maggio 1926 per opera dei fratelli Enrico, Mario e Silvio Aldo Pedrotti e di alcuni amici, con la denominazione di coro della SOSAT, che conservò fino al 1932, assumendo quindi l'attuale denominazione di coro della SAT. I fratelli Pedrotti, dotati di grande interesse e sensibilità per la musica, fin da piccoli cantavano musica sacra nel coro polifonico del Duomo e in famiglia, ad orecchio i canti popolari del Trentino, e poi tante esperienze in Austria, in Boemia, e i soldati del servizio militare successivi richiama furono occasione di approccio a moltissimi altri canti popolari di varie origini e provenienza. Molti musicisti, tra i quali Ghedini, Arturo Benedetti Michelangeli, hanno dedicato la e tanti di loro, tra i quali anche Luigi Picarelli, che è parente dell'ascoltatrice che mi ha telefonato. Una delle canzoni più popolari, senz'altro, il Canto degli Alpini, armonizzato da Antonio Pedrotti, quel mazzolin di fiori che ascoltiamo dal coro della SAT.

molto famosa questa canzone che abbiamo ascoltato, Canto degli Alpini, armonizzato da Antonio Pedrotti, uno dei più famosi e popolari brani come Quel Mazzolin di Fiori che abbiamo ascoltato dal coro della SAT. Il nostro programma prosegue in maniera abbastanza speciale, abbiamo parlato di rondine al nido e le rondini sono consolatorie anche perché vuol dire che arriva la bella stagione. Fragna e Cherubini hanno composto Rondinella forestiera. Voglio proporvi la voce di Carlo Buti.

Carlo Buti in piena forma per questa canzone, l'abbiamo ascoltato in Rondinella Forestiera. Fragna e Cherubini hanno composto questa canzone. Mentre ringrazio tutti coloro che scrivono o che telefonano per questo programma, voglio ricordarvi il numero di telefono se volete parlare con Aldo per questa trasmissione, che viene messa in onda da Radio RNC tutti i giorni. Voglio ricordare il numero di telefono, che è 333-656-9681. Ricorderò anche il sito web per poter sintonizzarsi anche con internet. Il nostro programma, dopo aver ascoltato Rondinella Forestiera con Carlo Buti, ascoltiamo un'incisione che risale al novembre del 1942. L'incisione è stata effettuata a Roma. Lady e Nils hanno composto una canzone che è stata interpretata dall'altro da Tina Allori e Trio Capinere. Lady e Nils sono i compositori di questa canzone, Notte e Dì.

Notte, e di questa canzone l'abbiamo ascoltata dalla voce di Tina Allori e Trio Capinere. Vedi e Nisa hanno composto questa canzone, che è stata incisa a Roma nel novembre del 1942. Abbiamo ascoltato Notte e Dì. Voglio proporre ancora il coro della SAT per ringraziare l'ascoltatrice che mi ha telefonato da Cuneo, e metto in onda non solamente l'armonizzazione ma anche la ricerca e la ricostruzione da parte di Luigi Pigarelli di un famoso canto trentino, il grilletto e la formicola, il grillo e la formica, coro della SAT.

molta fantasia, perché con il cranio del piede si batteva il petto alla formicola. Abbiamo ascoltato questo brano, È il grilletto e la formicola, un canto trentino, ricostruzione da Luigi Pigarelli. Voglio proseguire il programma di oggi con una canzone molto richiesta a questo nostro programma, una canzone composta da De Curtis e Furnò. La voce è quella di Beniamino Gigli, possiamo ascoltare Non ti scordar di me.

The Curtis e Funo hanno composto questa canzone, non ti scordare di me, come noi non ci scordiamo certamente delle canzoni e delle musiche del tempo passato. Anche questo è un programma che va in onda tutti i giorni a RNC e quindi non ci scordiamo né delle ascoltatrici né degli ascoltatori e tantomeno ci vogliamo scordare delle canzoni e anche, perché no, dei vecchi dischi a 78 giri. Se qualcuno vuole sintonizzarsi non sulle frequenze della radio ma bensì su internet, ci sono delle possibilità di poter ascoltare il programma collegandosi con www.radionichelinocomunita.it, radionichelinocomunita tutto attaccato .it, comunità senza l'accento sulla A, oppure il nuovo sito www.rncweb.it, R come Roma, RNC web, web, W web, RNC web tutto attaccato.it. Abbiamo ancora qualche secondo per la trasmissione, lo vogliamo dedicare alle richieste, o meglio ai gusti anche della signora Elisabeth. Possiamo ascoltare un brano che ha per titolo Am Steinberg Kogel di Andreas Feller.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Ringrazio tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di RNC, ringrazio soprattutto coloro che si interessano, che scrivono e telefonano per questo programma. Un cordialissimo saluto e sentirci.
5: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
6: RNC, notte di classica. Richard Wagner, i maestri cantori di Norimberga, Ouverture, elaborazione dello Hurricane Ensemble.

0: Di Richard Wagner, da I maestri cantori di Norimberga abbiamo ascoltato l'ouverture nella elaborazione dello Hurricane Ensemble.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la Y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
2: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Franz Schubert, quarto movimento, Allegretto, dal quintetto per archi in Do maggiore, opera postuma di 956. Melos Quartet, Wilhelm Melcher e Ida Bieler, violini. Hermann Voss, viola. Peter Buch, violoncello. E con Wolfgang Böschel, secondo violoncello.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il quarto movimento, Allegretto, dal quintetto per archi in do maggiore, opera postuma di 956. Mellos Quartet. Willem Melcher e Ida Bila, violini. Hermann Voss, viola. Peter Buck, violoncello. E Wolfgang Böttcher, secondo violoncello. RNC, note di classica. La romanza da salotto in Italia. Negli ultimi anni del Settecento, l'aria da camera che aveva regnato nelle dimore dell'aristocrazia cedette lo scettro alla romanza da salotto, genere nuovo che, con diverse connotazioni qualitative, accompagnerà la borghesia d'Europa per tutto l'Ottocento e fino ai primissimi anni del Novecento, quando la romanza da salotto cedette a sua volta il posto ad un nuovo genere musicale che si affermò subito con molta rapidità grazie anche all'avvento dei nuovi mezzi di riproduzione e diffusione della musica. Ecco imporsi la musica di facile ascolto e consumo, quella che oggi noi chiamiamo musica leggera e canzonette. Ma la romanza da salotto non uscì di scena. Noi diciamo romanza, in inglese romance, ma di romantico c'è molto poco, quasi niente. Musica sentimentale, gradevole, eseguibile anche con mezzi vocali limitati, da dilettanti con un minimo di talento. A volte anche no. In Italia, i critici dell'epoca consideravano la romanza da salotto italiana semplice musica di intrattenimento, anche se come romanze da camera apparvero brani di molto valore con firme illustri, Rossini, Donizetti, Verdi, Catalani, Pizzetti, Respighi, con versi di D'Annunzio e di Giacomo. Ma quello che ancora oggi tiene alta la bandiera della romanza da salotto italiana è lui, Francesco Paolo Tosti, che nelle sue romanze, un po' scontate, preserva sempre eleganza e buon gusto. Francesco Paolo Tosti, ideale. Le voci parallele sono di Luciano Pavarotti e Juan Diego Flores.

Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato Ideale con le voci dei tenori Luciano Pavarotti e Juan Diego Flores. RNC Note di Classica. Franz Liszt, Polonaise numero 2 in Mi maggiore, S223. Pianista Sviatoslav Richter.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Polonaise numero 2 in Mi maggiore, S223, pianista Sviatoslav Richter. RNC, Notte di Classica. Vierne, Mascagni e il Sole. Louis Vierne, Hymn au Soleil, organista Martin Schwentke. A seguire, da Iris di Pietro Mascagni, Inno del Sole, Inno delle Olimpiadi di Roma 1960, coro del Teatro alla Scala, orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, direttore Giuseppe Morelli.

0: Di Louis Vierne abbiamo ascoltato Imno Soleil con l'organista Martin Schwentke e a seguire da Iris di Pietro Mascagni Inno del Sole, inno delle Olimpiadi di Roma 1960 con il coro del Teatro alla Scala, orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, direttore Giuseppe Morelli.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Celso Machado, Músicas Populares Brasileiras, Piazza Vittorio, Passoca, Pede Moleque per flauto e chitarra. Passoca e Pede Moleque sono dolci tipici brasiliani. Flavio Cappello, flauto. Diego Milanese, chitarra. Registrazione dal vivo del 31 luglio 2017.

0: Di Celso Machado abbiamo ascoltato Músicas Populares Brasileiras, Piazza Vittorio, Passoca, Pedro Moleque per flauto e chitarra, Flavio Cappello, flauto, Diego Milanese, chitarra. Registrazione dal vivo del 31 luglio 2017.
1: RMC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Hey. Now just get in. And close the door.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC presenta
1: Questo è il latte dei nostri robot. Il nostro latte viene trasformato in grana padano che trasformiamo in cooperativa.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Antonio Bini, viso rotondo e sorridente, è il papà di tre figli. È un uomo di campagna legato alla tradizione e ancora un po' scettico davanti alla modernità entrata prepotentemente in stalla. Siamo nel cuore della pianura padana mantovana, terra di nebbie fitte, estati afose e suoli fertili. Qui il tempo segue il ritmo della natura, tra l'alba e i muggiti delle vacche. Siamo nella patria del grana padano, uno dei formaggi italiani più conosciuti al mondo. Ai confini occidentali della provincia di Mantova, tra i campi delle valli di Mosio, frazione di Acquanegra sul Chiese, la famiglia Bini gestisce la propria cascina da oltre un secolo. Quattro generazioni che hanno custodito un sapere antico, ma oggi tutto è cambiato e la stalla guarda al futuro, con tecnologie che monitorano salute e benessere delle bovine da latte 24 ore su 24. Un cambiamento che inizialmente Antonio osservava con diffidenza e che ora, giorno dopo giorno, ha imparato ad apprezzare. L'azienda si divide tra allevamento e gestione della campagna, funzionale all'alimentazione delle bovine. In cascina si coltiva mais, frumento, erba medica e essenze vegetali, in 120 ettari per la produzione di latte che viene tutto conferito alla vicina cooperativa del latte per la produzione del famoso formaggio a pasta dura.
5: I nostri bisnonni si sono spostati in questo luogo a partire da un podere qua vicino e, acquistando un po' alla volta terreni, hanno contemporaneamente cresciuto la mandria. Dal 2017 in poi abbiamo fatto alcune scelte innovative che ci hanno poi dato la possibilità di essere premiati e riconosciuti a livello nazionale, perché lo scorso anno abbiamo vinto il premio come miglior allevamento per innovazione e organizzazione per gli allevamenti di pianura. Questo ha consistito negli investimenti nella struttura, nella stalla in cui sono ricoverati i nostri animali, in cui abbiamo messo dentro tanta tecnologia, tanta passione e tanta determinazione. All'inizio era un progetto molto ambizioso, ma siamo stati capaci di concretizzarlo mettendo insieme gli studi che abbiamo fatto, perché tutti, io e mio fratello Andrea, che si occupa della parte finanziaria, siamo laureati, e quindi la conoscenza che abbiamo acquisito all'università l'abbiamo concretizzata partecipando per esempio a dei bandi pubblici. Abbiamo preso un contributo del PSR di Regione Lombardia per il 35% di questo investimento e da lì abbiamo inserito i primi tre robot. Abbiamo costruito una stalla che desse la possibilità ai nostri animali di esprimere al meglio se stessi, quindi spazio, luce, comfort nel riposo, acqua a temperatura costante, tutte le possibilità per stare molto bene, e quindi abbiamo migliorato anche le nostre performance.
4: È Nicola, il figlio di mezzo, ad accompagnarci con orgoglio nella stalla di famiglia, dove innovazione e tradizione convivono ogni giorno. Insieme ai fratelli Filippo, responsabile della parte agronomica, e Andrea, che segue amministrazione e finanza, Nicola guida un team giovane che si prende cura di oltre 200 vacche in lattazione. A 41 anni è il più grande in azienda a tempo pieno, racconta sorridendo. Robot di mungitura, sistemi di monitoraggio e gestione digitale sono diventati strumenti fondamentali per migliorare il benessere animale e, di conseguenza, la qualità del latte destinato al grana padano. Ma più della tecnologia conta l'approccio. Passione per gli animali e visione moderna dell'impresa zootecnica. Ben diversa da quella con cui il papà Antonio ha vissuto per anni la stalla. E allora la parola chiave, quella che oggi ricorre più spesso, è benessere animale.
5: Anche noi, quando stiamo bene sul luogo di lavoro, produciamo molto di più. Ovviamente per noi benessere vuole dire tante cose: tante ore di riposo per gli animali, Mi piace sempre dire che le nostre vacche dormono mediamente 15 ore al giorno, hanno a disposizione alimento tutta la giornata, hanno acqua a disposizione a temperatura costante intorno ai 19 gradi centigradi e soprattutto hanno un robot di mungitura. Il robot di mungitura è una, dobbiamo pensare come una scatola in cui gli animali entrano liberamente quando vogliono, come vogliono, nelle 24 ore della giornata e lì rilasciano direttamente il loro latte. Una cosa importante che fa il robot è che ci dà tantissime informazioni che noi tramutiamo in tutte attività di prevenzione, quindi abbiamo ridotto tantissimo il consumo di acqua, tantissimo il consumo di farmaci e siamo diventati molto puntuali nei nostri interventi. E nel normale sistema di mungitura le vacche vengono munte 2 volte al giorno. All'interno del robot, e questo anche grazie al disciplinare Grana Padano, possono essere munte più di 2 volte, nel nostro caso 3,1 volte al giorno, quindi vuol dire che gli animali sono molto più rilassati, la mammella non è stressata, non è appesantita da grande quantità di latte e poi soprattutto farlo liberamente, non le disturbiamo per andare a farsi mungere, ma sono loro che scelgono di andarci quando meglio credono. Come del resto sono anche loro che scelgono di andare a bere quante volte vogliono, sono loro che decidono quante ore dormire, sono loro che decidono quante volte stare esposte al sole piuttosto che camminare. Quindi la produzione in aumento in quantità e in qualità è una conseguenza del loro star bene.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Abbiamo capito che il cuore della stalla moderna è il robot di mungitura. Prima di vederlo in azione, però, Nicola ci riporta al 2017, quando in cascina decisero di costruire questa struttura, allora considerata quasi avveniristica. Una scelta coraggiosa, raccontata come sempre con il sorriso sulle labbra. Una stalla progettata con spazi più ampi rispetto a quelle tradizionali, tetti alti e fortemente inclinati per favorire luce e ventilazione naturale. Un ambiente pensato prima di tutto per il comfort delle vacche.
5: Quando abbiamo progettato questa stalla, il progettista e l'azienda non volevano realizzare un tetto con una pendenza del 27%. Noi in realtà sapevamo che quella poteva essere una chiave di gioco per contenere i consumi energetici e per allontanare attraverso l'effetto camino quelli che potevano essere i normali odori della stalla, l'ammoniaca, piuttosto che il calore. Grazie a questo fatto effettivamente i nostri animali stanno bene. Se entrate in stalla non c'è odore, non c'è puzza, è una cosa che ci riconoscono tutti e soprattutto c'è un continuo ricambio d'aria, quindi ricambio d'aria vuol dire anche tanto ossigeno, che c'è un continuo ricambio d'aria, quindi ricambio d'aria vuol dire anche tanto ossigeno che quindi ovviamente inebra molto più facilmente il polmone.

0: avere i nostri genitori, i nostri nonni, noi oggi non li subiamo.
1: Ma che cosa è cambiato davvero? Ce lo racconta Antonio con la memoria che torna a quando si mungeva a mano con i secchi, poi con le mungitrici meccaniche. Le giornate iniziavano alle 4 del mattino con la prima mungitura e finivano al calare del sole. Fatica fisica, gesti ripetuti, poche pause e tanta esperienza tramandata a voce. Oggi al posto dei secchi ci sono i robot di mungitura, sensori che rilevano attività, salute e alimentazione, software che registrano ogni parametro. La fatica non è scomparsa, si è trasformata. Se un tempo servivano braccia e resistenza, oggi servono competenze, capacità di leggere dati, di trasformarli in decisioni quotidiane.
2: I miei vecchi, i nonni e mio padre, sono partiti dalla mungitura a mano. Poi la cosa hanno migliorato e da prima la mungitura con la macchina da mungere con i secchi. Poi è entrato io, abbiamo fatto la stalla con la sala da mungitura e poi i tempi sono cambiati di nuovo e i miei figli hanno fatto la stalla con i robot. E io onestamente nella scelta ero un po' titubante, però allo stato delle cose mi devo ravvedere perché la scelta è stata fatta per giusta. Oggi con la tecnologia che c'è abbiamo raggiunto dei buoni livelli. La fatica, diciamo, fisica non c'è più, oggi c'è la fatica mentale.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: La tecnologia ha fatto passi da gigante nell'allevamento del bovino da latte. Basti pensare alla mungitura robotizzata che permette alle bovine di farsi mungere volontariamente. O ancora a livello di sensoristica, quindi ci sono dei pedometri come in questa azienda agricola, dei collari o ancora dei chip auricolari che permettono praticamente di avere H24 un monitoraggio sullo stato di salute della mandria e dei singoli animali, permettendoci di agire tempestivamente in caso di problema. Ogni azienda ha un software aziendale e il compito del veterinario buiatra del domani è imparare a utilizzare questi sistemi e fare delle analisi dei dati in modo tale da dire stiamo allevando bene i nostri bovini oppure abbiamo dei punti dove dobbiamo migliorare. E il compito del veterinario è di supporto per l'allevatore, non è più un lavoro prettamente manuale come tanti anni fa, ma è un lavoro alla portata di tutti, è un lavoro scientifico molto stimolante.
1: In stalla incontriamo Giulia Cermenati, la giovane veterinaria che affianca Nicola nella gestione sanitaria delle bovine, dalla nascita fino a quando diventano manze adulte. È facile vederla muoversi tra le corsie con un ecografo portatile tra le mani, una sonda collegata a un piccolo dispositivo spesso agganciato direttamente allo smartphone o al tablet, dove in tempo reale compaiono immagini e parametri clinici. Con questi strumenti può monitorare le gravidanze, controllare l'apparato riproduttivo, valutare lo stato di salute degli organi interni e intervenire tempestivamente in caso di anomalie. Giulia ci spiega anche quali sono le patologie più comuni in stalla, così da capire in anticipo quali siano le priorità di prevenzione e cura. Una medicina veterinaria di precisione che oggi rappresenta uno dei pilastri fondamentali del benessere animale, come quando si previene la comune infiammazione della mammella delle bovine, causata da batteri, virus o traumi.
4: Le patologie che impattano di più sull'allevamento del bovino latte sono sicuramente le mastiti e su quelle un allevamento dove hai dei raschiatori, quindi delle ruspette che puliscono le corsie ogni 2 ore, abbiamo le lettiere che sono rinnovate settimanalmente o bisettimanalmente e i vari insomma, sistemi di disinfezione anche nel robot permettono di prevenire questa patologia e di avere una mandria sana.
3: Agrinet for Tech.
1: Lasciamo Giulia alle sue analisi e ci dirigiamo verso di lui, il robot di mungitura. Entriamo insieme a Nicola. L'atmosfera cambia. Il suono si fa ritmico, preciso, quasi ipnotico. Davanti a noi una struttura compatta, linee essenziali, un braccio meccanico che si muove con delicatezza. Mentre la bovina entra spontaneamente nella postazione, il sistema le distribuisce una razione mirata di mangime concentrato. un incentivo.

0: ma anche un'integrazione personalizzata in base ai suoi dati produttivi. Intanto il braccio robotizzato esegue la mungitura, monitorando ogni fase con estrema precisione. Accanto un monitor luminoso, grafici, tempi di mungitura, quantità di latte, conducibilità, livelli di attività. Tutto è registrato, tutto è tracciato. È qui che la stalla diventa sistema. Ogni passaggio viene misurato, ogni variazione segnalata, ogni dettaglio trasformato in informazione.
1: Gli animali entrano in questa scatola e ricevono una dieta personalizzata, che ovviamente è un mangime e anche un integratore di zucchero, come tutti noi nella nostra quotidianità possiamo ricevere in base allo sforzo fisico che abbiamo fatto. Le tettarelle le vengono attaccate attraverso un laser che ricerca la posizione delle tettarelle. Una volta che le ha individuate, l'attacca. Alcuni dati sintetici possono essere: la vacca in questo momento, in questo caso, ha prodotto 20,7 kg, la macchina se ne aspetta 21. Su questo grafico invece vediamo la quantità di latte che sta rilasciando nell'unità di tempo. La quantità di latte che lui si aspetta è un indicatore molto importante, perché lui lo calibra in base a quanto latte ha fatto nella mungitura precedente, quante ore può aver dormito, quanto può aver mangiato e quanto può aver bevuto. Se la produzione fosse stata molto al di sotto rispetto alle attese, il robot mi avrebbe mandato un messaggio o avrebbe illuminato il colore dell'animale in giallo o in rosso e mi avrebbe detto probabilmente quello è un animale che non sta bene. E in questo caso, sempre attraverso una goccia di latte, potremmo andare a capire qual è il suo stato di salute.
0: Dalla sala di mungitura ci spostiamo di pochi passi fino a una porta che si apre su un piccolo ufficio affacciato sulla stalla. È qui che il lavoro manuale lascia spazio alla gestione digitale. Alla scrivania, davanti al computer, Nicola osserva in tempo reale tutto ciò che accade per ogni mungitura, in ogni singola goccia di latte tracciata dal robot. Sul monitor scorrono grafici, tabelle, alert, la produzione, la salute delle bovine, i tempi di permanenza, le anomalie. Tutto è trasformato in dati e i dati in decisioni. L'azienda agricola diventa così una grande casa tecnologica, dove l'allevatore è uomo di campagna e manager digitale.
1: In questo caso abbiamo scelto un animale d'esempio, e attraverso tutte queste curve riusciamo a ricevere delle informazioni che ci permetteranno di capire se l'animale sta bene, come sta andando la sua vita produttiva. In questo caso è scandito negli ultimi 10 giorni e queste sono curve che dicono, per esempio nel caso della blu, quanto latte prodotto, quindi quanto è stata la variazione nelle ore distribuite, quindi nelle 24 ore della giornata. Poi vediamo quello che può essere la conducibilità elettrica, che indica uno stato di salute della mammella, quindi ipotetica mastite o meno. Poi vediamo quanto è il grasso che ha prodotto, rappresentato da questa curva verdastra. È importantissimo il grasso, come del resto anche le proteine, nella fattispecie le caseine, hanno una rilevanza molto elevata per la resa, perché è vero che noi dobbiamo produrre tanto, ma dobbiamo anche produrre tanta quantità e tanta qualità. La caseina è di fatto quella che noi mangiamo, è di fatto quella che viene utilizzata per fare il grano padano. Un'altra informazione che possiamo ottenere è quante volte le vacche hanno camminato durante la giornata. Ogni soggetto ha un podometro, immagino come un piccolo orologio legato al piede, e attraverso quello sappiamo quanti passi hanno fatto. Ovviamente se un animale è ammalato tenderà a rimanere sdraiato, coricato, e il computer in automatico ci manda un allarme, ci dice in questo caso la vacca 250 ha camminato meno rispetto ai 10 giorni precedenti, probabilmente devi fare qualcosa, e quindi noi andiamo a visitarla. Come del resto anche la conducibilità elettrica, si aumenta, il computer ci dirà probabilmente la vacca è ammalata, probabilmente è una mastite, e quindi poi noi andiamo a indagare che tipo di problema c'è.
0: Il robot di mungitura è un prezioso alleato nella prevenzione sanitaria. Le informazioni che raccoglie permettono di individuare variazioni anche impercettibili, segnali precoci di un'infiammazione o di un possibile malessere. È da qui che nasce una delle decisioni più delicate in stalla: capire se e quando intervenire con una terapia. La tecnologia aiuta a rendere l'uso dei medicinali sempre più mirato, intervenendo solo quando serve. Significa proteggere la salute dell'animale, ridurre gli sprechi e rendere la produzione più sostenibile.
1: All'interno del robot di mungitura c'è una piccola scatolina in cui vengono analizzate attraverso delle fotocellule piuttosto che dei microreattori tutte queste informazioni, che ci vengono poi tradotte in questi dati, in queste curve. Tutte queste informazioni ci permettono di ridurre i trattamenti sanitari, perché ovviamente sappiamo prima cosa è necessario fare, e quindi usiamo antibiotici molto meno forti, oppure in alcuni casi utilizziamo anche prodotti a base di erbe, come per l'uomo, no? Magari prima di ricorso all'antibiotico utilizziamo i prodotti omeopatici, no? Ovviamente sono tutte informazioni che si mettono insieme.

0: C'è un altro tema fondamentale nella zootecnia moderna: la genetica. Anche qui la tecnologia gioca un ruolo decisivo attraverso l'analisi dei dati, quantità e qualità di latte prodotto, fertilità e resistenza alle malattie, è possibile individuare le linee genetiche migliori e scegliere il toro più adatto per ogni bovina. Non è più una decisione basata solo sull'esperienza o sull'intuizione. È un incrocio di informazioni, numeri, previsioni. La genetica oggi significa anche sostenibilità. Animali più efficienti sono capaci di convertire meglio l'alimentazione in latte, producendo di più con meno risorse. Questo si traduce in un minore impatto ambientale per il litro prodotto. E non solo. Soggetti geneticamente più robusti riescono a mantenere buone performance anche con foraggi meno pregiati, garantendo stabilità produttiva. Anche qui, dunque, la tecnologia non sostituisce l'allevatore, ma lo aiuta a fare scelte più consapevoli, guardando al futuro della stalla e dell'ambiente.
1: Noi selezioniamo riproduttori in base ovviamente al nostro indirizzo produttivo. Abbiamo bisogno di animali che producano grasso e proteine importanti, come dicevamo, perché il latte, il gran padano viene fatto appunto con le proteine, con le caseine. Quindi quando selezioniamo il nostro riproduttore partiamo da questo presupposto. Con le informazioni le incrociamo con le potenzialità dei nostri animali e tutto questo viene messo in un altro computer che ci dice quale potrebbe essere il riproduttore, quindi il toro migliore per la nostra vacca. E quindi attraverso questa combinazione otteniamo animali che siano molto performanti. Un altro fattore importante per noi nell'arco del tempo della selezione è diventata la resistenza agli stress termici, quindi la resistenza al calore, e anche la produzione di metano. Un progetto a cui ci hanno chiesto di partecipare è vedere quanto metano producono i nostri animali. E questo, avendo le informazioni genetiche e avendo delle sonde che verranno messe in stalla, capiamo che impatto potranno avere sull'ambiente. Importante per gli animali è l'efficienza, quindi quanto latte riusciamo ad ottenere dal foraggio che gli diamo. Più un prodotto è di basso valore, più è alto il valore del loro risultato, quindi più fieno è scarso in termini di qualità e maggiore la qualità del latte, vuol dire che quello è un animale molto efficiente, sta convertendo molto bene e questo vuol dire ridurre l'impatto ambientale. Più un foraggio è poco digeribile e più latte loro fanno, quindi vuol dire che loro sono capaci di produrre bene a partire da un prodotto di scarsissima qualità. Quindi questa per loro è l'efficienza. L'alimentazione è ovviamente controllata secondo disciplina del grana padano, ma tutta la distanza che intercorre tra la qualità dei foraggi, seppur alti, e la quantità di latte che producono i nostri animali, che deve essere sempre più alta, tutta questa distanza per noi è efficienza. E quindi vuol dire che ci troviamo di fronte ad animali che convertono molto bene. Quindi vuol dire che sono redditizi e questo vuol dire che hanno un impatto ambientale contenuto. Un animale è efficiente quando tutti gli scarti, che possono essere metano, piuttosto che liquami, piuttosto che letame, sono sempre più contenuti, perché vuol dire che l'energia che noi gli abbiamo dato l'ha convertita in latte piuttosto che carne, che sono i prodotti nobili.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
0: E il rapporto con gli animali nella stalla moderna? La tecnologia non cancella la relazione, la trasforma. Perché anche le bovine hanno un carattere. Ci sono le più curiose che si avvicinano per prime al robot e le più diffidenti che hanno bisogno di tempo e pazienza. I sensori possono segnalare un'anomalia, un calo di produzione, un cambiamento nei movimenti, ma è ancora l'occhio dell'allevatore a cogliere uno sguardo diverso, un atteggiamento insolito, un segnale sottile che nessun algoritmo può davvero interpretare fino in fondo. Nella stalla moderna il robot non sostituisce la sensibilità umana, la affianca. E resta quella, la capacità di conoscere ogni animale quasi per nome, il vero equilibrio tra innovazione e cura.
1: Quando entriamo non hanno paura di noi, si avvicinano, ci leccano, ci annusano, proprio perché siamo più amici in realtà che allevatori. Noi siamo le prime persone che vanno in ansia quando i nostri animali sono ammalati, noi siamo le prime persone che si preoccupano quando gli animali nascono e li accompagniamo per tutta la loro vita e ogni singolo nostro momento è scandito nella massima attenzione loro. Quando abbiamo sviluppato grandissima sensibilità verso di loro, abbiamo visto che ci sono animali con un atteggiamento più o meno, diciamo così, altruista, più o meno rispettoso, e quindi le capiamo quando c'è qualcosa che va male, a volte anche prima del robot.
0: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire meglio cosa sia la mappatura del genoma, la nuova frontiera nell'allevamento zootecnico.
3: Se pensate che toro e mucca si accoppino liberamente nei pascoli come in una scena bucolica, ci spiace togliere un po' di poesia. nella maggior parte delle aziende zootecniche moderne, soprattutto nel settore bovino da latte, la riproduzione non avviene principalmente per monta naturale, ma tramite inseminazione artificiale. Dietro ogni nuova nascita non c'è solo la natura, ma un lavoro di laboratorio che studia il DNA, analizza le linee genetiche e pianifica gli incroci per ottenere caratteristiche desiderate. Questo avviene anche attraverso la mappatura del genoma, che consente di identificare i geni responsabili di produttività, resistenza al caldo, tolleranza agli stress e difesa dalle malattie. Attraverso l'analisi di campioni biologici si individuano marcatori genetici utili a guidare la selezione in modo sempre più mirato. I dati restituiti permettono di stimare il potenziale produttivo degli animali prima ancora che esprimano pienamente le loro performance. Il risultato? Allevamenti più efficienti, animali più resilienti agli stress ambientali e una gestione più sostenibile. La poesia non scompare, si trasforma in conoscenza, tecnologia e visione del futuro.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
4: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: da dire Achille Dolfini, l'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Messaggio di Papa Leone per la giornata del 4 luglio, che in questo 2026 celebra i 250 anni dalla proclamazione dell'indipendenza degli Stati Uniti. Il pontefice parla del suo essere figlio dell'America e anche degli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. Il tema dell'immigrazione è al centro della visita di oggi di Papa Leone a Lampedusa. Il pontefice, che arriva in questi momenti sull'isola, visita al cimitero dove riposano tanti migranti morti in mare, poi la porta d'Europa, infine la messa con i cittadini.
1: Nei 20 chilometri quadrati dell'isola incastonata più a sud di Tunisi non si è arenato l'approdo di migliaia di migranti in fuga su mezzi di fortuna inghiottiti dal Mediterraneo. È lì che ha scelto di giungere Papa Leone, sui passi del suo predecessore, 13 anni dopo. Dopo l'atterraggio previsto alle ore 9, accolto dalle autorità, la sosta al cimitero, dove vi è un'area con tante croci senza nomi dedicata ai migranti morti dispersi in mare. Poi una sosta alla Porta d'Europa, monumento simbolo di Lampedusa, opera dell'architetto Mimmo Paladino, che dal 2008 rappresenta l'isola dell'accoglienza con i suoi valori di speranza e memoria. Qui il molo Favaloro, il principale punto di approdo per i naufraghi soccorsi, verrà intitolato a Papa Francesco, un segno permanente di riconoscenza verso la Chiesa. Il Papa incontrerà alcuni migranti, poi celebrerà la messa con l'immagine della Madonna di Porto Salvo, patrona dell'isola, dalla quale ripartirà alle 12:30. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Per il giorno dell'indipendenza, discorso del presidente americano Trump al Monte Rushmore, abbiamo la costituzione più giusta e duratura della terra, che ha avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa, ha detto l'inquilino della Casa Bianca, spiegando che l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Dichiariamo e giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista. In Iran iniziati 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per la guida suprema Khamenei, uccisa nei raid di Stati Uniti e Israele. Migliaia di persone si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara di Khamenei. Morte all'America, vendetta, gli slogan. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumi, dove sarebbero state utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città. Al momento 4 le vittime accertate, tra cui un bambino, altre 27 persone sono rimaste ferite, ma sotto le macerie potrebbero esserci ancora persone. Intanto continua la caccia da Nastasia Berezovska, la ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato di Monaco contro l'oligarca ucraino Ermolaev. La compagna e il figlio 13enne, la donna nota per i suoi legami con la criminalità, è stata avvistata a Francoforte, perquisita a Berlino l'abitazione della terrorista, che sarebbe fuggita dal Principato passando anche per l'Italia. Aperta un'indagine dopo il furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dei farmaci dell'ospedale israelitico di Roma. Si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Riunione d'urgenza ieri a Palazzo Chigi con il governo, che stigmatizza il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantire la sicurezza di tali sostanze. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
3: Buongiorno e ben ritrovati Sul pezzo con l'autore, da Marina Ferrero e da RNC. Come sempre siamo sui 107.4 per Torino, Asti, aree metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Naturalmente potete interagire con noi, per farlo potete inviare un sms al 345-3233-124 oppure scrivere all'indirizzo mail diretta@rncweb.it. Ma ciò detto, è la parte, come dire, istituzionale. Adesso arriviamo alla puntata di oggi. Oggi dedichiamo il nostro appuntamento ad un tema che direi quest'estate andrà per la maggiore, la speleologia. Quel viaggio al centro della Terra, o quasi, beh, al centro della Terra insomma è un po' un'esagerazione, però è quel viaggio che parte da sopra e poi scende in quelli che sono i meandri della Terra, e lo faremo lo faremo, andremo un bel po' sotto la crosta terrestre, però per farlo ci saranno con noi degli esperti, Enrico Troisi e Franca Maina. Buongiorno Enrico Troisi, presidente dell'Associazione Speleologica Piemontese di Torino. Buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
3: Ecco, e intanto inizierei subito a chiederle: che cos'è la speleologia?
4: Allora, fondamentalmente la speleologia è quell'attività fatta da noi speleologi che va a esplorare il mondo del sottosuolo, quindi quello che generalmente noi non vediamo. Quindi noi esploriamo le grotte, le mappiamo, le studiamo con tutte le loro sfaccettature.
3: Ecco, quindi chiedo scusa, scendendo quindi c'è anche tutta una stratificazione minerale, giusto? Cioè tutti i diversi, le diverse ere che si sono succedute hanno lasciato traccia, no? In quello che è la terra troviamo, non so, l'argilla piuttosto che l'ardesia, non lo so.
4: Come si forma una grotta? Detto in parole molto semplici e veloci, una grotta è fondamentalmente un vuoto all'interno di un ammasso roccioso. Come si crea? Le piogge acide si infiltrano nel sottosuolo e vanno proprio a sciogliere delle rocce, dei particolari tipi di rocce solubili. Restando, diciamo, nella nostra regione, queste rocce sono rocce calcaree, quindi vengono proprio disciolte e lavate via dall'acqua. Quindi affinché una grotta si formi ci serve l'acqua, un punto in cui quest'acqua possa infiltrarsi sotto il terreno, e queste rocce solubili.
3: Quindi la famosa goccia che scava la roccia,
4: sì,
3: il famoso detto.
4: Restando in Piemonte, il 90% dell'area carsica, quindi dove si trovano le rocce carsificabili, si trova al sud del Piemonte, diciamo col confine fra Liguria e Francia. Tutto il resto del Piemonte non ha questa tipologia di rocce calcificabili, quindi non ha di conseguenza le grotte.
3: Ecco, ma questa professione quando e dove nasce?
4: Allora, intanto diciamo che non è una professione, è un'attività. Non la considererei uno sport perché è molto molto più vasto, quindi è un'attività. In Piemonte siamo una dozzina di gruppi speleologici che fanno questa attività, e la speleologia recente, diciamo, nasce a fine 800, a metà 800, quel di Trieste, proprio per un discorso di acque.
3: Ecco.
4: La città di Trieste era povera di acqua, e è nata la speleologia per andare a ricercare quello che sono le acque sotterranee, quindi poterle poi sfruttare da bere, da irrigare, eccetera. Considerato che in Piemonte, per esempio, abbiamo quasi un terzo dell'acqua potabile che noi beviamo deriva da fonti carsiche.
3: E quindi interessante,
4: è molto importante conoscere quello che c'è sotto di noi, proprio anche per andare a sfruttare meglio le acque, mappare questi, chiamiamoli, fiumi sotterranei, specie in questi periodi comunque di grande siccità, dove l'acqua inizia a scarseggiare.
3: Ecco, però credo se lo stiano chiedendo a tutti i nostri amici in ascolto, ma ci sono dei pericoli nello svolgere questa attività?
4: Come tutte le attività umane, sì, presenta dei pericoli che possono essere comunque mitigati con una buona formazione, con la strumentazione giusta.
3: Ecco. Ah, ecco, ci sono dei percorsi comunque per diventare speleologo.
4: Assolutamente, la figura dello speleologo non è una figura improvvisata, per cui per avvicinarsi alla speleologia tendenzialmente si fa un corso di speleologia, appunto in Piemonte questi 12 gruppi tutti fanno più o meno all'anno un corso. In questo corso vengono date le basi per approcciarsi a una grotta, quindi capire cos'è una grotta e capire come muoversi all'interno, diciamo in sicurezza. Quindi chi si approccia alla speleologia inizia con uno di questi corsi e poi continua all'interno dei gruppi acquistando esperienza.
3: Ecco, in Piemonte, Enrico, quali sono le grotte in Piemonte e in Liguria, le grotte più interessanti, quelle chiaramente per i nostri amici che volessero andarle a visitare?
4: Allora, beh, in Piemonte abbiamo all'incirca mappate, mi sembra, siamo sulle 3.000 grotte, quindi un numero enorme. Di queste molto poche sono turistiche. Sicuramente di grande rilevanza la grotta di Bossea, che tra l'altro ha un primato, che è stata la prima grotta italiana ad essere stata aperta al pubblico. Questa grotta di Bossea appunto è visitabile, all'interno contiene anche dei resti di un orso Speleus molto importante, e soprattutto diciamo, alla fine degli anni 70 c'è un laboratorio permanente di studi sotterranei,
3: ecco,
4: in collaborazione col Politecnico e altre realtà scientifiche. Si fanno diversi studi di idrologia, metrologia, radioattività, insomma, diametrologia, radioattività, insomma, è un laboratorio molto importante a livello

0: appuntamenti o magari telefonarvi per avere informazioni per seguire i vostri corsi.
1: Ecco. Noi siamo il gruppo speleologico piemontese e il sito appunto è gsptorino.it e lì ci sono tutte le informazioni del caso. Un altro sito che può essere molto interessante per chi vuole approcciarsi a questo mondo è il catasto, il catasto delle grotte del Piemonte, in cui gli speleologi vanno a inserire tutto quello che è l'attività di mappatura delle grotte. Quindi lì si trova informazioni su tutte le grotte del Piemonte, coi rilievi, la descrizione, la storia. Quindi se uno vuole approfondire un po', quello è un ottimo punto di partenza.
0: Grazie a Enrico Troisi, presidente dell'Associazione Speleologica Piemontese di Torino. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: E adesso andiamo ad ascoltare Taylor Swift, Hoplite.

Rieccoci, continuiamo con il secondo collegamento. Adesso con noi c'è Franca Maina, membro dell'Associazione Speleologica Piemontese di Torino.

0: Buongiorno Franca.
1: Buongiorno, buongiorno a lei. Per precisione sono del gruppo speleologico piemontese, quindi l'associazione è un'associazione che raggruppa tanti gruppi, io faccio parte solo di uno.
0: Ah ok, gruppo speleologico piemontese di Torino. Ah ecco, esatto. Sì. E, allora, abbiamo parlato di grotte e il presidente dell'associazione ci ha spiegato un pochino che cos'è la speleologia, viene fatta la mappatura, vengono date tante informazioni tecniche sulla roccia, sull'acqua, l'acqua che peraltro poi in alcuni casi, se ho capito bene, va a finire sulle nostre tavole, l'acqua che esatto. Crea le grotte. Ma perché ci si appassiona così tanto alle grotte? È una cosa che ha a che fare con l'immaginario collettivo, non so, un po' un ritorno all'infanzia, il mistero, queste cose, no? Come mai?
1: Ma è sempre una curiosità, no? Perché non si vede, quindi cosa c'è al di là, cosa non c'è, non si sa, no? E quindi ha sempre un po' stimolato la fantasia dell'uomo, quella roccia che non c'è, quel buco lì dentro, cosa c'è, come mai c'è?
0: Quindi chi ci abita?
1: Abitato forse, non si sa, a volte si pensava a spiriti strani come anche il diavolo, no? Quindi si pensavano cose strane, finché è arrivata la scienza a spiegare che forse non era proprio così, ma era una questione di un lavoro di erosione dell'acqua e del vento, eccetera. Quindi in rocce particolari praticamente si formano queste grotte.
0: Ecco, Franca, le chiedo questo: se dovesse raccontarci di una grotta, perché i nostri amici che ci ascoltano, ecco, magari noi non abbiamo immagini da proporre, ecco, quale sceglierebbe? Come la potrebbe raccontare per dare modo ai nostri amici una visita virtuale? Ecco.
1: Allora, una visita virtuale io vorrei evitare di descrivere quelle che già si possono conoscere, cioè quelle che sono visitabili, ecco, sono quasi sempre grotte orizzontali, grotte con molte concrezioni, belle da vedere, tra virgolette. Per noi speleologi la grotta invece è un percorso sotterraneo dell'acqua, è un torrente sotterraneo che a volte abbandona il suo corso e ne crea un altro. Quindi può essere la cascata, quindi il buco verticale, tra virgolette, può essere un percorso orizzontale, quindi una galleria più o meno grande o un cunicolo, quindi è un brutto dirsi, ma un budello dove si può passare, ecco, un budello di grotta dove si può passare.
0: Ecco, ma per la luce? Come fate? Perché sì, cioè, noi capiamo l'elmetto con la lucetta, col fascio di luce, con la incorporato, però non è tutto, insomma, un'illuminazione a giorno.
1: No. Nella grotta abbiamo proprio il nero più nero, veramente abbiamo il buio assoluto. Veramente se non portiamo noi la luce non si vede veramente nulla, non è solo il buio della notte fuori, ecco. Quindi dobbiamo portarci la luce. Fino a qualche tempo fa si andava con delle acetilene, praticamente una bombola dove si metteva il carburo e acqua, e quindi la reazione chimica dava l'acetilene che veniva accesa su un beccuccio sopra il casco, quindi era una fiamma molto calda, anche la luce, no? Tutto sommato era anche piacevole. Ora invece si va con i LED, quindi si va con delle batterie che tengono una carica per tantissime ore, anzi giornate intere, e questi LED che illuminano parecchio, addirittura ne sono che illuminano quasi a giorno l'ambiente dove si arriva, insomma.
0: Bellissima questa immagine del buio, poi arrivano gli speleologi con queste illuminazioni
1: con
0: LED che comunque E i passi anche sono incerti, perché il terreno ovviamente non è spianato, asfaltato, quindi è sconnesso, certo. E bisogna fare molta attenzione, avere l'attrezzatura giusta, non improvvisarsi, ricordiamolo, perché però è un'esperienza che secondo me è emozionante. E su questa emozione, no, è stato scritto un libro, giusto?
1: Questo... Diciamo che i libri sono parecchi quelli che vengono scritti.
0: Però quello che ha scritto suo marito è uno.
1: Sì, ecco, allora questo che ha scritto, l'ultimo lavoro che ha potuto fare Giuliano Villa prima di salutarci, purtroppo la malattia se l'è portato via, è un testo molto rarissimo, nel senso che lui ha raccolto tutto quel che è riuscito a reperire di scritti sulle grotte del Piemonte e della Valle d'Aosta dal 500 al 900. Perché questo? Perché siccome sono scritti sparsi ovunque, negli archivi di Stato, nelle biblioteche più strane, su riviste, su anche solo citazioni qui e là messe da alcuni autori, per lui era assolutamente importante raggrupparli in modo che le persone che vogliono interessarsi a questo abbiano tutto sotto mano.
0: Ecco, poi, un attimo, poi continuiamo a parlare del libro. Ecco, le persone che vogliono interessarsi a questo, ecco, loro leggendo il libro già hanno, come dire, un'infarinatura del tema, ma per fare le cose bene, ecco, quali pratiche vanno seguite, quali allenamenti anche, suppongo?
1: Sì, certo. Allora, per imparare ad andare in grotta bisogna assolutamente seguire un corso che viene fatto dai gruppi speleologici, quindi tutti i gruppi che conosco hanno i loro momenti in cui fanno un corso per avvicinare le persone alla speleologia, dove si impara a utilizzare i materiali necessari per entrare in grotta, in grotte verticali anche. Poi il vero speleologo si forma andando con chi ha già esperienza e pian piano si fa anche lui, tra virgolette, le ossa, sia fisicamente ma sia anche proprio mentalmente, perché andare in grotta bisogna andare con molta testa, tra virgolette, ecco, quindi oltre al fisico ci vuole testa.
0: Ecco, ma le regole principali, non so, bisogna la respirazione piuttosto che la flessibilità, non lo so, sono cose che domando.
1: La respirazione non crea problemi, perché la grotta, essendo un ambiente che si apre in rocce sedimentarie, rocce carsiche, ha una sua circolazione d'aria per microfessure, per fessure più grandi, per diversi ingressi, tant'è che la circolazione d'aria varia a seconda della stagione, e all'interno della grotta abbiamo grosso modo un ambiente con una temperatura costante, che è la media della temperatura esterna dove si apre la grotta, quindi se è in alto sarà una grotta fredda, se è più in basso è una grotta più calda. Quindi problemi di respirazione non ce ne sono assolutamente.
0: Ecco, una domanda che credo si pongano in tanti. Sì. Comunque, scendendo tanti metri sotto, non c'è una rarefazione piuttosto che un cambio di come può succedere, non so, ai sub che vanno sotto i tanti metri, le fasi di decompressione, le varie. Ecco, no, in questo caso no.
1: No. Ecco. Insomma, è chiaro che se poi uno si immerge nell'acqua è diverso, ecco, ci sono poi altre condizioni, ma quando si sta dove si può respirare, certo. Ecco, non ci sono problemi assolutamente.
0: Ecco. E invece fisicamente, cioè, che allenamento ci va? Perché comunque camminare in terreni scoscesi, salire e scendere, usate anche delle corde, no? Mi pare.
1: Sì. Sì, si va in artificiale per essere sicuri. Allora bisogna saper utilizzare gli attrezzi sia di discesa che di risalita sulle corde, bisogna insomma sapere anche destreggiarsi quando si passa in ambienti molto stretti, quindi sapersi un pochino autocontrollare per come muoversi, insomma, perché non è così semplice. Stare molto attenti dove si mettono i piedi, perché nessuno ha saltato le grotte. Abbiamo un suolo naturale, come se fosse un torrente, no? Dove l'acqua non c'è più, quindi ci sono massi, ci sono pietre, eccetera, oppure c'è fango, oppure insomma una roccia magari un po' scivolosa, bisogna stare attenti, ecco. Poi si deve avere ovviamente un fisico preparato, perché c'è la fatica di raggiungere la grotta, poi c'è la fatica di esplorare la grotta o insomma fare il percorso.
0: Quanto tempo durano le esplorazioni?
1: Dipende, a volte durano dei giorni.
0: E quindi cosa fate? Dormite e mangiate in grotta?
1: Sì. Si porta però materiale per proteggersi dal freddo anche, e si portano i viveri che di solito sono molto nutrienti, ecco, e poco voluminosi, se si può.
0: Sì,
1: c'era anche chi si portava il bicchiere di cristallo e il vino per festeggiare, quindi dei personaggi strani ci sono anche lì.
0: Ecco, e questa narrazione, queste tecniche, no? Ecco, noi le troviamo nel libro scritto, diceva Giuliano Maina.
1: No, allora in questo libro nel contenuto non c'è la tecnica di esplorazione. Ci sono dei testi che trattano ciò, nella biblioteca del gruppo speleologico ci sono tutti, e poi si possono anche trovare, credo, online ormai. Quest'ultimo libro, che il titolo è Scrivere di grotte, tratta la storia.
0: Ecco, Scrivere di grotte di Giuliano
1: Villa.
0: Ecco, sì,
1: è stato medico Michelino, quindi qualcuno lo conosce.
0: Giuliano Villa?
1: Sì.
0: Ecco, ma sicuramente sì, perché sei stato medico a Michelino, insomma, diciamo sì, che sì. La nostra radio è in zona, per cui sicuramente è conosciuto. Ecco, scrivere di grotte, però come nasce questo progetto? Perché nasce questo progetto?
1: Allora, lui quando è entrato nel gruppo speleologico nel 72, era medico appena laureato, e si è subito interessato alla biblioteca del gruppo, che già allora era abbastanza ben fornita, e da lì ha collaborato ad aggiornare la bibliografia delle grotte del Piemonte, vale a dire tutto ciò che veniva scritto sulle grotte del Piemonte e della Valle d'Aosta veniva registrato in questa bibliografia, che prima era stata fatta da Beppe De Batteis e Carla Lancia, e poi ha continuato lui. I primi tempi non c'erano i computer, quindi lavorava su 15 quaderni per poter prendere tutte le notizie necessarie per scrivere, insomma ha lavorato tantissimo, e poi la cosa è diventata più semplice, perché con il lavoro sul computer era più facile immagazzinare i dati, e a quel punto si era in contatto con i bibliografi sia italiani degli altri gruppi che si mettevano in contatto, e anche all'estero, le altre europee che si interessavano di queste bibliografie. A un certo punto però si è detto: ma qui sono solo notizie per gli addetti ai lavori, perché chi voleva reperire delle notizie andava a consultare la bibliografia, ma chi andava? Gli speleologi geografi?
0: Sì, addetti ai lavori, certo.
1: Sì, gli addetti ai lavori, esatto. Per cui ha detto: no, ho voglia di scrivere qualcosa che sia un po' un'informazione per tutti, e allora ha dato contenuti a questi titoli, andando impostandolo in senso cronologico, quindi partendo dal 1500 ha incominciato a registrare tutte le notizie, le fantasie della eccetera, su quello che veniva scritto delle grotte. Ovviamente i primi scritti erano scritti di persone colte, perché non tutto il popolo era in grado di leggere.
0: Nel 1500 erano pochissimi a saper scrivere e leggere, per cui
1: erano religiosi, erano avvocati, insomma gente colta, ecco,
0: assolutamente,
1: ovviamente.
0: E quindi ecco, ultimissima domanda: se qualcuno avesse piacere di consultare questo testo, Scrivere di grotte di Giuliano Villa, se va in biblioteca lo trova?
1: Allora, io l'ho fatto avere a tutte le biblioteche di Torino, sicuramente. Noi ne abbiamo ancora alcune copie, e abbiamo l'intenzione di farlo di nuovo pubblicare, perché purtroppo è quasi esaurito. Ma se fate riferimento al sito del gruppo speleologico piemontese trovate notizie, potete avere
0: gruppo e non associazione, giusto?
1: Gruppo? No, è gruppo speleologico piemontese. L'associazione è invece un ente che unisce un po' tutti i gruppi del Piemonte e della Valle d'Aosta.
0: Perfetto. Allora, per avere informazioni del libro, gruppo speleologico piemontese, lo sì. trovate sicuramente su internet, quindi andate su Google, sì, sì, eccetera. Così potrete avere informazioni sia del libro sia per approcciarvi alla speleologia, sì, e avere informazioni ovviamente da persone competenti, sì, che questo lo fanno da tantissimo tempo.
1: Il gruppo speleologico, tra l'altro, si riunisce di Torino, si riunisce alla tesoriera al giovedì sera, quindi nella sede del CAI UGET di Torino.
0: Fantastico, a questo punto grazie a Franca Maina, membro del gruppo speleologico piemontese di Torino, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie, buona giornata a tutti.
0: Grazie, l'appuntamento di oggi termina qui, Sul pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze, RNC. Vi ricordo FM 107.4 per Torino Assi area metropolitana e 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncue.it, infine la replica sabato alle 9 e i podcast che trovate sia al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com, sulla pagina Instagram come Tanto Mondo e su YouTube come Marina L. Ferrero. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, tutti gli ascoltatori e dal nostro regista Federico. State sul pezzo.
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.

0: giorni.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: In Blu 2000. News.
1: Buongiorno da Pirachille Dolfini. Papa Leone a Lampedusa, il pontefice ha visitato il cimitero dove riposano tanti migranti morti in mare e la porta d'Europa, pregando davanti alle acque. Ha visitato poi il molo Favarolo, da oggi intitolato a Papa Francesco. Alle 10.30 la messa con i cittadini. Sentiamo l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano.
2: Il rapporto di prossimità con coloro che, salvati dalle acque, vengono fatti sbarcare a Lampedusa, questa prossimità è venuta meno, e ci sono aspetti positivi in questo, però si perde questo contatto immediato con la popolazione. Ma sembra che il Papa abbia un itinerario ben preciso, non solo fatto di tappe o di luoghi simbolici, ma proprio di promozione umana, ovviamente nel segno del Vangelo, ma quello è l'itinerario.
1: L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Così Papa Leone nel messaggio per la giornata del 4 luglio, che in questo 2026 celebra i 250 anni della proclamazione dell'indipendenza. Il pontefice parla del suo essere figlio degli Stati Uniti e anche degli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. E proprio per questo 4 luglio, discorso del presidente americano Trump al Monte Rushmore, abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, che ha avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa, ha detto l'inquilino della Casa Bianca, spiegando che l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. In Iran, iniziati 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per la guida suprema Khamenei, uccisa nei raid di Stati Uniti e Israele. Migliaia di persone si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran. Morte all'America, vendetta, gli slogan. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumi, dove sarebbero state utilizzate bombe aeree guidate contro civili in centro città. Al momento 4 le vittime accertate, tra cui un bambino, e altre 27 persone sono rimaste ferite. E continua la caccia ad Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato di Monaco contro l'oligarca ucraino Ermolaev. La donna, nota per i suoi legami con la criminalità, è stata avvistata a Francoforte, perquisita a Berlino l'abitazione della terrorista. Aperto un'indagine dopo il furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dei farmaci dell'ospedale israelitico di Roma. Si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Riunione d'urgenza ieri a Palazzo Chigi. Lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. L'Argentina passa agli ottavi battendo i supplementari per 3-2 Capoverde. Agli ottavi anche la Colombia, che ha battuto 1-0 il Ghana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Il grande organo del santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio, in provincia di Bergamo, ma in diocesi di Cremona, è tra i più importanti nel patrimonio organario sia a livello lombardo che nazionale. Uno strumento imponente, con oltre 6.100 canne distribuite in 4 corpi sonori e una maestosa cassa lignea, di straordinaria bellezza, ma bisognoso di un'importante opera di restauro, come spiega il rettore del santuario di Caravaggio, Don Massimo Calvi.
4: Per il santuario di Caravaggio il restauro del grand'organo della Basilica è un'opera particolarmente significativa, sia per l'importanza dell'organo stesso, sia per l'impegno economico, ma soprattutto per il ruolo che l'organo ha nelle celebrazioni liturgiche del santuario. L'organo è il principe degli strumenti a sostegno della vita liturgica e cultuale di una comunità.
3: Uno strumento che dunque parte integrante della vita del santuario regionale della Lombardia, frutto di una stratificazione di interventi che attraversa quasi 3 secoli di storia organaria, a partire dalla metà del 1700, periodo cui risale la cassa lignea che custodisce l'attuale strumento, come precisa Monsignor Gianluca Gagliardi, incaricato per i beni culturali ecclesiastici della diocesi di Cremona.
5: L'organo monumentale del santuario di Caravaggio, un Balbiani Vegezzi Bossi del 1955, è uno dei strumenti musicali presenti nelle chiese più importanti e imponenti di tutta Italia. Per questo anche la chiesa di Cremona ha pensato bene, in prossimità proprio anche del centenario dell'apparizione della Madonna al santuario di Caravaggio, di intervenire in un importante e laborioso, complesso intervento di restauro che prevede appunto diversi anni fino al 2028.
3: Le aspettative sono importanti, come confida Marco Bianchi, uno degli organisti del santuario di Caravaggio.
6: Con questo restauro si andrà a ottimizzare e riformare internamente l'organizzazione dei corpi fonici in modo tale, prima di tutto, da ottenere una migliore resa fonica e sonora e allo stesso tempo una migliore accessibilità a tutti quei vani che consentono la manutenzione ordinaria e non.
3: L'importante restauro, realizzato anche in vista del sesto centenario dell'apparizione della Madonna alla giovane Giannetta a Caravaggio, che sarà celebrato nel 2032, è reso possibile grazie ai fondi dell'8 per 1000. Ancora Monsignor Gagliardi.
5: Per poter eseguire questo intervento di restauro, che consiste nello smontaggio di tutto lo strumento, che è suddiviso in addirittura 5 corpi di fabbrica all'interno del santuario stesso, si è dovuto appunto fare un progetto molto complesso.
7: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
0: RNC. La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Radio Dentro. RNC in blu.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica. Programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai. Ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e Provincia, 107 e 400. Cuneo e Provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: centimetri che ci dividono e sai che è solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto. Ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora. Cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora? Le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino. Ci siamo tutti oggi, restami vicino. Le lunghe attese, casa tua ormai sei grande, la speranza di sentirsi più importante. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto. Il più...
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Papa Leone Lampedusa, il pontefice ha visitato il cimitero La Porta d'Europa pregando davanti al mare, è stato poi al Molo Favarolo, da oggi intitolato a Papa Francesco. Ascoltiamo le parole che il pontefice ha rivolto ai lampedusani, le autorità, a suo arrivo allo stadio dove sta ora celebrando l'Eucarestia.
3: Sono qui per dirvi che il Papa continua ad accompagnarvi, vi sostiene e vi incoraggia. Non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi. Il gesto di Gesù che spezza il pane per donare se stesso dà senso e forza ai nostri gesti quotidiani di assistenza e di condivisione. Questo è un luogo in cui, più che le parole, parlano i gesti, ma i gesti per essere umani hanno bisogno di un cuore. Per questo ci siamo radunati qui, per attingere da Cristo l'amore che solo Lui può darci, perché il mondo di oggi e di domani sia più umano per tutti.
2: Il tema dell'immigrazione è proprio al centro della visita di Leone. Dal 2013, dopo la visita di Papa Francesco sull'isola, c'è un presidio di suore di diverse congregazioni guidate da suor Antonietta Papa. Ascoltiamola.
4: Può essere un laboratorio proprio perché qui si svolgono varie, vengono tragedie, gioie e anche modi di poter vedere la vita in un modo diverso, l'accoglienza. L'accoglienza che noi, suore della WISC, facciamo a Lampedusa, al Molo, è per noi molto importante perché incontriamo storie diverse e vuol dire questa interculturalità, vuol dire dialogo, vuol dire costruire pian piano progetti di pace, cercare di essere insieme in tante situazioni. E io credo che anche la regionale Migrantes può iniziare a fare questo passo di essere qui un laboratorio costante per la migrazione.
2: L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore, così il Papa nel suo messaggio per la giornata del 4 luglio, che in questo 2026 celebra i 250 anni dalla proclamazione dell'indipendenza. Ieri il discorso del presidente Trump al Monte Rushmore: abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della terra, che ha avviato la rivoluzione che non si è mai conclusa, ha detto l'inquilino della Casa Bianca. Continua la corsa contro il tempo dei soccorritori per estrarre dalle macerie le persone ancora intrappolate dopo il terremoto in Venezuela. Intanto sale il bilancio, attualmente sono 2645 le vittime, ancora migliaia i dispersi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
6: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RTC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.
7: Questo vecchio cortile che ha un cancello sbiadito

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie, estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini, qui più che le parole parlano i gesti che per essere umani hanno bisogno di un cuore, per questo sono qui a celebrare l'Eucaristia. Così Papa Leone nella messa, celebrata allo stadio di Lampedusa in chiusura della sua visita all'isola, il pontefice ha visitato il cimitero e la Porta d'Europa pregando davanti al mare, è stato poi al Molo Favarolo, da oggi intitolato a Papa Francesco, nell'omelia il richiamo alla responsabilità dell'Europa. Ascoltiamo il Papa.
2: Da questo estremo lembo d'Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale. L'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare. Tutto questo vigilando sul rispetto della dignità di ogni persona. È un compito delle istituzioni pubbliche, ma anche di tutta la società civile e della Chiesa.
1: L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Questo è il messaggio di Papa Leone per la giornata del 4 luglio, che in questo 2026 celebra i 250 anni dalla proclamazione dell'indipendenza. E in questa occasione, discorso del presidente Trump al Monte Rushmore, abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, che ha avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa, ha detto l'inquilino della Casa Bianca, spiegando che oggi l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per una raid aereo russo a Sumi, dove sarebbero state utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, almeno 4 le vittime, tra cui un bambino, altre 27 le persone ferite. Kiev avrebbe invece colpito un impianto petrolifero a San Pietroburgo. Omicidio nella notte a Vieste, in provincia di Foggia, ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine, freddato a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Il delitto sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Il 35enne, tornato libero da qualche mese, era stato condannato per aver favorito la latitanza di boss locali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
4: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
5: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ecco la serva del Signore.
7: Sia fatto a me secondo la tua parola.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: E il Verbo si è fatto carne.
5: E abitò fra noi.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
8: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
6: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Buona giornata con la carezza di Maria.
3: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
9: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
10: RNC in blu.
11: La radio invita te,
12: la radio invita te,
13: la radio invita voi che ci ascoltate,
12: vecchi amici.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Come al nostro solito, inizio la trasmissione con un cordiale, cordialissimo saluto e con il benvenuto a questo nostro programma. Sapete molto bene che sono le canzoni, le musiche di 3 anni fa che ci attendono per il corso del programma di oggi. Un benvenuto, buon ascolto a tutti e buon ascolto e benvenuta soprattutto alla signora Elisabeth, la quale mi ha telefonato da Cuneo. Tra le rare telefonate che ricevo da Cuneo c'è stata anche questa della gentilissima ascoltatrice, la signora Elisabeth. Di lei parleremo nel corso del programma per la sua telefonata, per le sue richieste. La ringrazio per la sua gentilezza, per avermi telefonato, e incominciamo, siccome la ascoltatrice dice che viene dal Tirol, ascoltiamo sul Tiroler Ländler, un brano con Erwin Asper allo Yodel. E con questo brano per noi casalingo, cioè perché ogni tanto anche noi mettiamo in onda dei brani del repertorio svizzero, tirolese, eccetera, di queste orchestrine molto caratteristiche, vogliamo aprire la trasmissione di oggi. Buon ascolto.

Ho aperto il programma di oggi facendo omaggio in una certa maniera alla gentile ascoltatrice, la signora Elisabeth, che mi ha telefonato da Cuneo ma proviene però dal Tirolo, e abbiamo aperto il programma con questo Ländl sul Tiroler di Frieda Wellner e il suo trio. Abbiamo ascoltato lo Jodel, la voce era di Erwin Asper. Voglio proseguire il programma di oggi con la richiesta dell'ascoltatrice che vorrebbe qualche canto di montagna. Tra gli altri ho scelto La Villanella col coro della SAT, anche perché mi disse che è una parente di Luigi Pigarelli, e Luigi Pigarelli ha armonizzato questo brano popolare trentino, La Villanella. Buongiorno.

Molto breve ma molto ben eseguito questo brano che abbiamo ascoltato. Un canto popolare trentino.

Magica la città e magico anche il brano che abbiamo ascoltato di Bracchi, Rudolfi e Sierzinski, Vienna, Vienna. Questo valzer era interpretato anche dalla voce di Nino Ossani. Veniamo alla richiesta specifica della signora Elizabeth, che ha richiesto da Cuneo la canzone Signore delle Cime, parole e musica di De Mazzi. Il coro Alpino Cao ha eseguito questa canzone, questo brano popolare, ed è diretto dal maestro Busani. Signore delle Cime.

Questo long play e questo disco è stato fatto in occasione del centesimo anniversario della CAO 1885-1985. Erano allora passati 100 anni dal giorno in cui il gruppo di operai, abitante in un borgo comasco, per l'esattezza San Rocco, quello vicino al Baradello e i Col di Sant'Eutichio, deciso di dare vita al CAO, Club Alpino Operaio. Molto interessante anche questo. Gli operai si sono messi insieme per fare questo gruppo alpino e noi abbiamo ascoltato Signore delle Cime, la richiesta della gentile ascoltatrice da Cuneo, e parole e musica del maestro De Marzi. Abbiamo secondato quello che è la richiesta dell'ascoltatrice, però avete già capito che il corso del programma di oggi sarà già un programma speciale. Ascoltiamo una richiesta di una ascoltatrice dalla cintura di Torino che ha chiesto la canzone Rondine al Nido. De Crescenzo e Sica l'hanno composto ed è stato eseguito per questa versione da un cantante come Giuseppe Di Stefano, non avendo però trovato la voce che lei ha richiesto. Ascoltiamo una voce altrettanto bella.

Ringrazio la gentile ascoltatrice della cintura di Torino che mi ha inviato la sua lettera, e tra le cose che ha scritto nella lettera è stata anche la richiesta per questa canzone che abbiamo scelto dalla voce di Giuseppe e di Stefano. Prontine a Nido, il titolo della canzone, la composizione era di De Crescenzo e Sica. Abbiamo parlato del Crocao, mi sembra già solo giusto parlare anche qualcosa in più. Avete già capito che facciamo un programma un po' speciale per la puntata di oggi, con la richiesta che abbiamo ricevuto dalla gentile ascoltatrice da Cuneo, di origine però tirolese, la signora Elisabeth. Il coro della SAT nacque ufficialmente il 25 maggio 1926 per opera dei fratelli Enrico, Mario e Silvio Aldo Pedrotti e di alcuni amici, con la denominazione di Coro della SOSAT, che conservò fino al 1932, assumendo quindi l'attuale denominazione di Coro della SAT. I fratelli Pedrotti, dotati di grande interesse e sensibilità per la musica, fin da piccoli cantavano musica sacra nel coro polifonico del Duomo e in famiglia, ad orecchio dei canti popolari del Trentino, e poi tante esperienze in Austria, in Boemia, e i soldati del servizio militare successivi richiama furono occasione di approccio a moltissimi altri canti popolari di varie origini e provenienza. Molti musicisti, tra i quali Ghedini, Arturo Benedetti Michelangeli, hanno dedicato la armonizzazione, e tanti di loro, tra i quali anche Luigi Picarelli, che è parente dell'ascoltatrice che mi ha telefonato. Una delle canzoni più popolari, senz'altro, è Il canto degli alpini, armonizzato da Antonio Pedrotti, quel mazzolin di fiori che ascoltiamo dal coro della SAT.

molto famosa questa canzone che abbiamo ascoltato, Canto degli Alpini, armonizzato da Antonio Pedrotti, uno dei più famosi e popolari brani come Quel mazzolin di fiori che abbiamo ascoltato dal coro della SAT. Il nostro programma prosegue in maniera abbastanza speciale. Abbiamo parlato di rondine al nido e le rondini sono consolatorie anche perché vuol dire che arriva la bella stagione. Fragna e Cherubini hanno composto Rondinella forestiera. Voglio proporvi la voce di Carlo Buti.

Carlo Buti in piena forma per questa canzone, l'abbiamo ascoltato in Rondinella Forestiera. Frania e Cherubini hanno composto questa canzone. Mentre ringrazio tutti coloro che scrivono o che telefonano per questo programma, voglio ricordarvi il numero di telefono se volete parlare con Aldo per questa trasmissione, che viene messa in onda da Radio RNC tutti i giorni. Voglio ricordare il numero di telefono, che è 333-656-9681. Ricorderò anche il sito web per poter sintonizzarsi anche con internet. Il nostro programma, dopo aver ascoltato Rondinella Forestiera con Carlo Buti, ascoltiamo un'incisione che risale al novembre del 1942. L'incisione è stata effettuata a Roma. Lady e Nils hanno composto una canzone che è stata interpretata dall'altro, da Tina Allori e Trio Capinere. Lady e Nils sono i compositori di questa canzone, Notte e Dì.

notte, e di questa canzone l'abbiamo ascoltata dalla voce di Tina Allori e Trio Capinere. Vedi e Nisa hanno composto questa canzone, che è stata incisa a Roma nel novembre del 1942. Abbiamo ascoltato Notte e Dì. Voglio proporre ancora il coro della SAT per ringraziare l'ascoltatrice che mi ha telefonato da Cuneo, e metto in onda non solamente l'armonizzazione ma anche la ricerca e la ricostruzione da parte di Luigi Pigarelli di un famoso canto trentino, il grilletto e la formicola, il grillo e la formica, coro della SAT.

molta fantasia, perché con il cranio del piede si batteva il petto alla formicola. Abbiamo ascoltato questo brano, El Grilletto e la formicola, un canto trentino, ricostruzione da Luigi Pigarelli. Voglio proseguire il programma di oggi con una canzone molto richiesta a questo nostro programma, una canzone composta da De Curtis e Furnò. La voce è quella di Beniamino Gigli, possiamo ascoltare Non ti scordar di me.

The Cutis e Funo hanno composto questa canzone. Non ti scordare di me, come noi non ci scordiamo certamente delle canzoni e delle musiche del tempo passato. Anche questo è un programma che va in onda tutti i giorni a RNC, e quindi non ci scordiamo né delle ascoltatrici né degli ascoltatori, e tantomeno ci vogliamo scordare delle canzoni e anche, perché no, dei vecchi dischi a 78 giri. Se qualcuno vuole sintonizzarsi non sulle frequenze della radio ma bensì su internet, ci sono delle possibilità di poter ascoltare il programma collegandosi con www.radionichelinocomunita.it, radionichelinocomunita tutto attaccato .it, comunità senza l'accento sulla A, oppure il nuovo sito www.rncweb.it, R come Roma, RNC web, web, W web, RNC web tutto attaccato.it. Abbiamo ancora qualche secondo per la trasmissione, lo vogliamo dedicare alle richieste, o meglio ai gusti anche della signora Elisabeth. Possiamo ascoltare un brano che ha per titolo Am Steinberg Kogel di Andreas Feller.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza è l'italiano, per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
2: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
3: Ringrazio tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di RNC, ringrazio soprattutto coloro che si interessano, che scrivono e telefonano per questo programma. Un cordialissimo saluto e sentirci.
4: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
5: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: parlano i gesti, Papa Leone a Lampedusa, la visita al cimitero, la sosta davanti al mare, alla porta d'Europa, poi la messa allo stadio, il grazie ai lampedusani per la compassione e il monito al vecchio continente. America fatta grande dai migranti, il pontefice nel suo messaggio per il 4 luglio ricorda le radici degli Stati Uniti a 250 anni dall'indipendenza. La nostra identità è minacciata da radicali estremisti interni, tuona Trump. I funerali dell'Ayatollah prosegue la settimana di lutto in Iran per l'addio alla guida suprema Khamenei, ucciso nei raid di Stati Uniti e Israele, grande folla per le strade di Teheran al grido di vendetta. Si cercano i ladri, indagini in corso per far luce sul furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dei farmaci dell'ospedale israelitico di Roma, riunione d'urgenza Palazzo Chigi. Buongiorno da Tirachile Dolfini, qui più che parole parlano i gesti che per essere umani hanno bisogno di un cuore, per questo sono qui a celebrare l'Eucaristia. Così Papa Leone nella messa allo stadio di Lampedusa in chiusura della sua visita sull'isola, il pontefice ha visitato il cimitero e la porta d'Europa pregando davanti al mare, è stato poi al Molo Favarolo da oggi intitolato a Papa Francesco. A Lampedusa c'è Cristiana Caricato.
1: La celebrazione eucaristica è stato l'ultimo atto di una mattinata vissuta a tappe. L'arrivo alle 9, poi subito la preghiera silenziosa davanti le croci senza nome, poi la contemplazione dell'orizzonte alla porta d'Europa, promessa di dignità e responsabilità, spesso disattesa ma anche simbolo di un confine oltre il quale può concretizzarsi la salvezza. L'incontro con una famiglia di migranti, subito dopo i volti di 19 ospiti nell'hotspot gestito dalla Croce Rossa, al Molo Favarolo, da oggi Molo Francesco, in ricordo della storica visita di Bergoglio l'8 luglio del 2013. Nell'assolato campo sportivo le parole ad una popolazione che, come nella parabola del buon samaritano, non è mai passata oltre, donando per decenni aiuto, sostegno, soccorso ai naufraghi che approdavano sulle coste di Lampedusa. Leone ringrazia per aver saputo piangere i morti e aver mostrato compassione per i sopravvissuti, riconoscendo sempre l'infinita dignità dell'essere umano, e da questo scampolo di roccia incastonato nel mare chiede di costruire la civiltà dell'amore, lanciando un appello all'Europa per un piano strategico per accogliere, promuovere, proteggere e integrare i migranti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: E allora ascoltiamo le parole con le quali Papa Leone ha richiamato l'Europa alla propria responsabilità.
2: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale. L'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare. Tutto questo vigilando sul rispetto della dignità di ogni persona. È un compito delle istituzioni pubbliche, ma anche di tutta la società civile e della Chiesa.
0: Voltiamo pagina. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Il messaggio di Papa Leone per la giornata del 4 luglio, che in questo 2026 celebra i 250 anni della proclamazione dell'indipendenza. Il pontefice parla del suo essere figlio degli Stati Uniti e anche degli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. E proprio per questa giornata, discorso dal presidente americano Trump al Monte Rushmore, l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Dichiariamo e giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista. Marco Burini.
3: Trump ha inaugurato a modo suo la giornata dell'indipendenza con un discorso davanti al Monte Rushmore ieri sera. Per il boss della Casa Bianca gli Stati Uniti sono sotto attacco, niente meno che dai progressisti come il sindaco di New York Mamdani e i socialdemocratici che pochi giorni fa hanno vinto le primarie del Partito Democratico. Trump non ha fatto nomi, ma il riferimento era evidente, perché dopo aver parlato di libertà, felicità, grandezza, ha puntato a ciò che gli interessa davvero, le elezioni di metà mandato a novembre, dove nei sondaggi è perdente. Perciò ho finito il discorso invocando il Save America Act, con cui sostiene di voler impedire frodi elettorali a vantaggio dei democratici, soprattutto da parte di immigrati senza documenti. Marco Burini, linea allo studio.
0: In Iran iniziati 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per la guida suprema Khamenei, uccisa nei raid di Stati Uniti ed Israele. Morte all'America, vendetta, gli slogan lanciati. In Medio Oriente resta la tensione. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
4: Una folla di migliaia di iraniani fin dall'alba davanti alla teca con le spoglie di Ali Khamenei esposte nella grande moschea di Teheran. Sventano le bandiere rosse, simbolo di martirio, di vendetta. Uccideremo chi ha ucciso il nostro imam, scandiscono in coro, e c'è chi aggiunge morte a Israele, morte agli Stati Uniti. È iniziato così il funerale della guida suprema che ha governato col pugno di ferro per 37 anni l'Iran. La sua bara, con le altre 4 dei familiari uccisi con lui il 28 febbraio, resterà esposta per 3 giorni a Teheran. Mercoledì la sepoltura nella la città santa di Mashhad, nel nord-est del paese. Una settimana di celebrazioni che si estenderanno anche in Iraq, con lo scopo di manifestare potenza, unità e indicare gli alleati e i nemici, come si è visto ieri nell'omaggio a Khamenei delle delegazioni straniere, a partire dalla Cina, dalla Russia, dal Pakistan e dalla Turchia. Ma il grande assente è il figlio di Khamenei, nuova guida suprema, le cui condizioni di salute restano un mistero, come le sue reali capacità di governare un paese allo stremo, con un regime che appare in ogni caso ancora più radicale, autoritario. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
0: Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aerorusso a Sumi, dove sarebbero state utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro città. Almeno 4 le vittime, tra cui un bambino, 27 le persone rimaste ferite. Kiev avrebbe invece colpito un impianto petrolifero a San Pietroburgo. Intanto continua la caccia ad Anastasia Berezovskaya, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato a Monaco contro l'oligarca ucraino Ermolaev. La donna è stata avvistata a Francoforte, perquisita a Berlino l'abitazione della terrorista che sarebbe fuggita dal Principato, passando anche per l'Italia. In Venezuela continua la corsa contro il tempo dei soccorritori per estrarre dalle macerie le persone ancora intrappolate dopo il sisma della scorsa settimana. Intanto sale il bilancio, attualmente 2.645 le vittime, ma sono ancora migliaia i dispersi. Marino Galliero.
5: I soccorritori di diversi paesi hanno dovuto arrendersi. Tutti gli sforzi per salvare la vita a Fabio, un bambino di 9 anni, intrappolato sotto le macerie di un palazzo di 12 piani crollato a Caraballeda nel nord del Venezuela, non hanno ottenuto il risultato. Erano ad appena 6 metri di distanza, ma ad un certo punto non hanno più rilevato alcun segno di vita. La situazione umanitaria continua ad essere complicata. Il bilancio ufficiale dei morti è salito a oltre 2.600 e quasi 13.000 i feriti. Le autorità venezuelane riferiscono che sono più di 15.000 gli sfollati. Le famiglie assistite superano le 86.000. Intanto la presidente Delcy Rodriguez respinge ogni accusa di ritardi dei soccorritori. Dice che le difficoltà iniziali sono state causate dai gravi danni alle infrastrutture di trasporto e agli aeroporti. Risposte che non riducono il peso delle critiche. I dispersi sono ancora migliaia. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: Aperto un'indagine dopo il furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Lucia Scione.
6: Le indagini sulla sparizione delle 80 dosi di fentanest contenenti ciascuna 0,1 mg di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma proseguono a ritmo serrato, acquisiti tutti i turni di lavoro dei dipendenti, personale di sicurezza, operatori dei servizi. Il timore che possano finire sul mercato clandestino e in qualche modo rientrare nella produzione di oppioidi sintetici dagli effetti devastanti. Riccardo Gatti è il coordinatore del tavolo delle dipendenze della regione Lombardia.
7: Sono molto potenti, cioè hanno un effetto molto più potente della morfina o dell'eroina nelle dosi che comunemente vengono usate, e vengono anche spacciati, venduti, uniti ad altre droghe. Le organizzazioni criminali vedono l'Europa come un luogo dove fare profitto, e nel profitto ci sta anche la sofferenza, la sopraffazione e a volte la morte di molte persone.
6: Il Ministero della Salute ha disposto l'intensificazione delle attività di vigilanza sulla gestione degli stupefacenti lungo tutta la filiera. Lucia Scione, linea allo studio.
0: Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia. Nella tarda serata di ieri ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine, freddato, fucilato mentre era a bordo di uno scooter. Il delitto sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Il 35enne, tornato libero da qualche mese, era stato condannato per aver favorito la latitanza di boss locali. Lo sport e il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, l'Argentina passa agli ottavi battendo però solo i supplementari 3-2 Capoverde. Agli ottavi, che iniziano oggi, anche la Colombia e l'Egitto. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000.
8: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Pokerot.
1: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC. In blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Si è conclusa a fine mattinata la visita apostolica di Papa Leone XIV a Lampedusa. Qui più che le parole parlano i gesti, gesti che per essere umani hanno bisogno di un cuore. Per questo oggi sono qui a celebrare l'Eucarestia, ha detto il pontefice durante la messa celebrata nel campo sportivo dell'isola nel canale di Sicilia.
2: La celebrazione eucaristica è stato l'ultimo atto di una mattinata vissuta a tappe. L'arrivo alle 9, poi subito la preghiera silenziosa davanti le croci senza nome, poi la contemplazione dell'orizzonte alla porta d'Europa, promessa di dignità e responsabilità, spesso disattesa ma anche simbolo di un confine oltre il quale può concretizzarsi la salvezza. Nell'assolato campo sportivo le parole ad una popolazione che, come nella parabola del buon samaritano, non è mai passata oltre, donando per decenni aiuto, sostegno, soccorso ai naufraghi che approdavano sulle coste di Lampedusa. Leone ringrazia per aver saputo piangere i morti e aver mostrato compassione per i sopravvissuti, riconoscendo sempre l'infinita dignità dell'essere umano, e da questo scampolo di roccia incastonato nel mare chiede di costruire la civiltà dell'amore, lanciando un appello all'Europa per un piano strategico per accogliere, promuovere, proteggere e integrare i migranti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Dopo terremoto in Venezuela, lunedì 6 luglio riapriranno le scuole nelle aree del paese non colpite dalle potenti scosse telluriche che il 24 giugno scorso hanno causato almeno 2.645 morti e 12.666 feriti. Lo ha annunciato il Ministero dell'Istruzione di Caracas, che ha inoltre disposto l'inserimento della gestione del rischio tra le materie di studio per i ragazzi. Le lezioni resteranno invece sospese nelle zone sismiche, ovvero a Caracas e in diversi comuni degli stati di Miranda, Aragua, Falcón, Carabobo e La Guaira, quest'ultima l'area più devastata dal terremoto. L'Iran ha ufficialmente dato inizio oggi a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto che a Teheran portano in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea della capitale iraniana prima dell'arrivo della bara di Khamenei, scandendo slogan come morte all'America e vendetta, vendetta. Guerra in Ucraina, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite in Crimea in seguito a un attacco aereo ucraino, a quanto ha riferito il capo della Repubblica di Crimea, Sergei Askinov. In un attacco nemico in Ucraina la scorsa notte una persona è rimasta uccisa, ha detto appunto il governatore, altre due, tra cui un bambino di 10 anni, sono state ferite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È pronto, eh? Vi giuro che è pronto. Si sta aggiustando i capelli e arriva. Qualche secondo ed è da voi con l'Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio, Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
4: Ambarabacci Cicocò, 3 civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, Ambarabacci Cicocò.
5: Lo show alla radio, con Carmelo Sacchi, com'era il titolo? Non mi ricordo più il titolo. Ok. Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio, conduce in studio Carmelo Sacchi.

Ci siamo. Buon sabato pomeriggio a tutti i radioascoltatori di RNG. Abbiamo iniziato alla grande questo sabato pomeriggio con questa puntata estiva più che mai. Il Sacchi non so dove sarà sicuramente in ferie, però vabbè, mi tengo compagnia lo stesso dalle 14 alle 15:35 minuti primi qui da RNC, dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Queste sono le nostre frequenze e poi in tutto il mondo tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it. cliccate su ascolta la radio, ci potete sentire. È caduta la locandina della radio, la devo tirare un po' su perché questo caldo, lo scotch non serve più, il chiodo si è schiodato. Va bene, staremo insieme per un'ora e mezza, parleremo di appuntamenti in Torino e provincia, Cuneo e provincia, andremo in giro per parchi avventura, per piscine, per mostre, per estate reale, per i punti verdi di Torino e provincia e di Cuneo e provincia. Ringraziamo la nostra redazione giornalistica che ci ha dato le notizie, ce le ha messe tutte in una cartella per quest'estate 2026. E naturalmente la musica invece la sceglie il Carmelo Sacchi. Siamo partiti alla grande, non so, mi ispirava questa bellissima canzone per quanto riguarda appunto Robert Miles, Children. Si mixava benissimo questa canzone, molto bella. E va bene, dai ragazzi. Vi ricordo che RNC è una radio che vi offre preghiera, musica, cultura, informazione 24 ore su 24 appunto, e cerca di tenervi compagnia. Ormai io sono circa 40 anni che trasmetto qui in radio ed estate appunto mi prendo una pausa, diciamo così, però la musica ve la mando lo stesso, le notizie ve le dico lo stesso, ok? Ringraziamo il buon Federico, quello del mattino, che non so se lo ascoltate perché forse è in ferie anche lui. Comunque buona giornata anche a te Fede, a te e a tutta la tua famiglia ovunque tu sia. Se sei in ferie, buone ferie. Se sei invece rientrato, buon rientro. Va bene, buon rientro e buone ferie anche a tutti quelli che ci ascoltano abitualmente qui su RNC e tutti i volontari della radio, i collaboratori della radio, gli speaker della radio che vanno anche in ferie come il Sacchi e ballano anche come Samurai J e la sua Flamenco Paranoia.

Uè, una delle canzoni estive più che mai, il flamenco Paranoia di Samurai J. Dopo Sanremo è arrivata questa canzone molto bella e ce la siamo ascoltata nel sabato pomeriggio dell'Ambarva Cici Cocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15:35 minuti primi con questa trasmissione, chiamiamola così, jolly estiva. Adesso parliamo del primo appuntamento e ce ne andiamo ad Estate Reale 2026, che torna con i Musei Reali di Torino, con apertura serali, concerti e tanti spettacoli. Dal 12 giugno, quindi è già partito da parecchio, fino al 31 ottobre, i Musei Reali di Torino celebrano i 10 anni della loro istituzione con Estate Reale 2026, una sera al museo. Il programma di apertura serale straordinaria che accompagnerà il pubblico per tutta la stagione, con concerti, danza, teatro, letteratura, poesia e altre arti performative, che scandiranno un calendario diffuso tra gli spazi del complesso musicale, attraversando architetture storiche, giardini, sale, monumenti e aree naturalmente archeologiche molto belle. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno con apertura dalle 19:45 alle 23:30, con ultimo ingresso alle 22:45, e prevederanno appunto l'accesso a una sezione museale ogni volta diversa insieme alla partecipazione degli eventi stessi.

Galleria Subalpina, il Museo di Antichità, la Biblioteca Reale, le Sale Chiabrese e i Giardini Reali. La rassegna, realizzata con il patrocinio della città di Torino e il sostegno della Fondazione CRT, dedica questa edizione alla valorizzazione dell'identità unitaria del complesso attraverso una serie di appuntamenti distribuiti nei luoghi più rappresentativi del percorso museale. Si è partito il 12 giugno e si andrà avanti fino ad ottobre, 14 ottobre, che è appunto la giornata nazionale del barocco italiano. Quindi tutti gli appuntamenti li potete vedere direttamente sul sito ufficiale www.guidatorino.com/eventi Torino estate reale 2026. Veramente ce ne sono tanti, anche appuntamenti di sonorità, di sonorità e anche di volontariato e di storie vere. Quindi il tutto appunto potete vederlo ai Musei Reali di Piazzetta Reale 1 a Torino. I prezzi variano a seconda dell'evento. Per ulteriori informazioni c'è anche il sito dei Musei Reali www.museireali.midaticket.com per ulteriori informazioni su questo decimo anno di estate reale 2026 con i Musei Reali di Torino.

che è anche appunto colonna sonora dei mondiali 2026. È molto bella questa canzone, l'abbiamo ascoltata nel sabato pomeriggio dell'Ambarabacci Gicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15.35 minuti primi. E adesso andiamo a vedere il Parco Avventura Tre Querce, che si trova appunto in provincia di Torino, esattamente a Pino Torinese, in via dei Colli, strada panoramica. Per ulteriori informazioni su questo parco, 351 47 18 941, prenotazioni chiocciola p3q.it per prenotare. E all'interno di questo parco c'è adrenalina, avventura che vi aspettano a due passi dalla città. Sul sito ufficiale c'è anche il video, molto interessante, e l'esperienza è veramente bella, perché appunto da 15 anni questa avventura nel parco naturale della collina di Superga a due passi da Torino. Il parco appunto presenta due percorsi baby e 7 percorsi aerei con più di 80 passaggi acrobatici, e utilizza un sistema di sicurezza con moschettoni intelligenti. Offre due attività di arrampicata incluse nel biglietto, il tree climbing e la parete d'arrampicata, e si può prenotare. Per i bambini dei 3-6 anni ci sono i percorsi baby con i genitori o accompagnatori, che non devono acquistare il biglietto, però seguono i loro bambini da terra, perché ci sono appunto, ci sono gli istruttori molto bravi. Poi c'è il percorso aereo, un po' più difficile, va dai 6 anni ai 99 anni, quindi ci posso andare anch'io. Ci sono 7 percorsi aerei per giovani e meno giovani avventurieri, che differiscono tra loro per l'altezza del suolo e livello di difficoltà. L'accesso al percorso aereo è consentito ai bambini a partire dai 6 anni in su, fino con altezza minima di 120 cm, e poi tutti i ragazzi e gli adulti, compresi il Sacchi, il vecchietto. Quindi ci sarà anche un briefing di formazione per questi percorsi aerei molto un po' diversi, diciamo, e molto belli. Allora, altro da dire su questo Parco Avventura Tre Querce, appunto ci sono le aperture durante il fine settimana, quindi potete andare con questi 9 percorsi, oltre 80 passaggi aerei per tutte le età, a due passi da Torino. Un'avventura per tante attività, per le scuole, per i centri estivi. Si può fare anche la festa di compleanno, l'addio al nubilato e al celibato. E poi c'è anche l'incentive aziendale team building, che si tratta appunto di un'indimenticabile giornata con i colleghi di lavoro per rinforzare lo spirito di squadra. Quindi ulteriori informazioni al 351 47 88 842, prenota chiocciola, prenotazioni 3P3 Q.it, appunto in via dei Colli, in strada panoramica a Pino Torinese, c'è questo grande parco avventura che vi consiglio, che è il Tre Querce. Adesso Salda Vinci, il suo ultimo singolo in ordine di tempo, che si chiama Poesia. È una bella baciatina questa. Che bella.

Sal Da Vinci, poesia, che bella. Va bene, dai, l'abbiamo ascoltata in questo sabato pomeriggio nell'ambito dell'Ambaraba Cici Cocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15:35 minuti primi. E adesso ce ne andiamo nel Cuneese, andiamo a vedere questa bellissima piscina privata, molto bella, che si chiama Villa Chimera Royal Guest House. Ci sono appunto piscine, esperienze, meeting, eventi, camere, e poi c'è anche la villa, molto bella. La piscina di Villa Chimera, con la bella stagione, apre per questa bellissima incantevole pool area immersa nel parco storico, un piccolo paradiso riservato lontano dallo stress e dalla quotidianità, perfetto per trascorrere dei momenti appunto rilassanti e rigeneranti in piscina tra la natura e la freschezza dell'acqua, sì, perché l'acqua è fresca. Con l'arrivo dell'estate, la piscina olimpionica di Villa Chimera apre ai visitatori giornalieri, facilmente raggiungibile da tutto il territorio di Cuneo. Quindi prenotazioni sono obbligatorie, sono massimo 60 persone al giorno, e quindi si può andare a vedere e stare lì tutto il giorno. Si trova in via Basse di Chiusano 8, frazione Ronchi, a Cuneo. Villa Chimera, questa bellissima piscina che vi consiglio in questo weekend, molto bello. Per ulteriori informazioni 388 89 89 406, l'email è info@villachimera.com. vi ricordo che bisogna prenotare l'entrata appunto per questa bella piscina, veramente bella, sono belle le foto, è bello il posto, e poi si può anche dormire in questa Villa Chimera, molto bello, ci sono le camere, sì, ed è bellissimo anche questo posto di Villa Chimera, appunto in via Basse di Chiusano 8, a Ronchi, frazione Ronchi del Cuneese.

Sì, sì, proprio voi. Voi che state ascoltando la radio. Sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con L'Ambarabacci Cicco Co su RNC, la vostra radio.

Nuovo singolo per Baby K per l'estate 2026 con Tuca Macarena. Bellina anche questa canzone. Salutiamo e ringraziamo la buona e brava Erika Capelluti che ci fa gli stacchettini e poi gli metto le basi. Ciao Erika, buona estate a te e ai tuoi figlioli e alla tua famiglia. Mi raccomando, sempre l'ascolto di RNC 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. È già passata mezz'ora, mamma mia come passa in fretta il tempo quando siamo qua in radio a tenervi compagnia con la voce del Carmelo Sacchi, che adesso vi porta al Museo Egizio, dove torna Onde 2026. Tornano appunto i concerti gratuiti al Museo Egizio di Torino. Fino a dicembre 2026, quindi una volta al mese, la Galleria dei Re del Museo Egizio di Torino ospiterà una domenica mattina dedicata alla musica, quindi anche durante le vacanze, nell'ambito della rassegna Onde, già proposta con successo lo scorso anno. L'iniziativa, che vede il ritorno di 12 concerti gratuiti, quindi da gennaio a dicembre, adesso siamo quasi più della metà, appunto, tra luglio e agosto, appunto, nasce questa collaborazione tra il Museo Egizio e l'Orchestra Filarmonica di Torino, il Conservatorio Statale Giuseppe Verdi e la Fondazione MERS. Dopo l'esordio dell'estate scorsa, il ciclo continua anche in quest'estate e si consolida come appuntamento costante nel panorama culturale torinese, con un calendario che abbraccia stili diversi, dal barocco al jazz fino alla musica contemporanea e gli intrecci tra Oriente e Occidente. Cristian Greco, direttore del Museo Egizio, sottolinea come la rassegna intenda rafforzare tutto il dialogo tra le istituzioni musicali e il patrimonio archeologico del Museo Egizio. Questo nuovo sodalizio rappresenta un modello di collaborazione virtuosa molto bello, dove la ricerca archeologica e le arti si incontrano per generare esperienze culturali innovative e accessibili gratuitamente alla comunità. Onde conferma appunto la vocazione del Museo Egizio da divenire il laboratorio della contemporaneità, in cui la storia millenaria dell'antico Egitto si intreccia con linguaggi artistici attuali, musica, attraverso un programma che unisce arte e musica appunto in un percorso culturale raffinato, aperto a tutti. A luglio ci sarà l'appuntamento con Riflessi d'Incanto e ad agosto Two of Mind, mentre a settembre Fusioni, e si andrà avanti anche con ottobre Sex Appeal, novembre Spasso per l'Europa, dicembre Invenzioni. Una volta al mese questo appuntamento, e gli appuntamenti saranno prenotabili appunto mese per mese sul sito ufficiale www.museoegizio.it. Museo Egizio, che vi ricordo si trova in via Accademia delle Scienze 6 a Turin. Adesso Gigi D'Agostino insieme a Mine Shaladar. Questa è la sua nuova canzone, nuova più o meno, è uscita a giugno, My New Life.

La nuova canzone per Gigi D'Agostino, New My Life, nel sabato pomeriggio dell'Ambra Macici Cocco, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15.35 minuti primi, in questa puntata estiva. E adesso ce ne andiamo a Pinerolo e andiamo al parco acquatico e Lost World di Atlantis in via Pinerolo 60 a San Secondo di Pinerolo nel torinese. È un bellissimo parco questo acquatico, molto bello perché c'è una piscina con la laguna di 14x29, parte da un'altezza di un metro per arrivare sino a 2,20 metri, e vi permette così di praticare acqua gym, nuotate, di godervi il sole sdraiati a bordo vasca o partecipare ai balli di gruppo appunto che ci sono all'interno. La piscina con bagnasciuga tra 0 cm e 1 metro vi consente invece di prendere il sole e di essere cullati da un lieve movimento dell'acqua, quindi come se ci fossero delle piccole onde, godendovi la stupenda vista sul Monviso appunto del Pinerolese. Nel frattempo per i più piccoli possono giocare con i giochi d'acqua e affrontare le discese del mini scivolo in assoluta sicurezza e partecipare alla baby dance con la mascotte Nettuno. Ci sono due mini scivoli con una fresca cascata d'acqua. Poi c'è anche l'area relax se volete stare più comodi nella splendida area solarium che circonda appunto le piscine. Vi aspettano centinaia di lettini con ombrelloni, sto guardando le immagini, che belle, su cui poter assaporare freschi frullati estivi e cocktail del chioschetto e del bar che c'è. L'area solarium viene quotidianamente pulita, lavata e disinfettata per offrire ai clienti un servizio d'eccellenza. La vasca circolare è ad idromassaggio, in cui le bolle d'aria e il flusso dell'acqua vi permettono un massaggio per tutto il corpo. Un idromassaggio fatto bene è apposta per l'equilibrio psico-fisico, molto bello. Poi ci sono gli scivoli acquatici, il toboga con 4 piste da 30 metri che vi permette di sfidare gli amici in gara di velocità mettendo alla prova il vostro coraggio e scegliendo il modo più stravagante e divertente per lanciarsi dalla discesa. Poi c'è l'onda gialla lunga 45 metri con il ritmo che lo scegli tu insieme ai tuoi amici. Poi c'è il vortice blu e ancora la baby splash. Poi c'è tanta natura con le rive del torrente Chisone che sono a fianco, le colline di San Secondo di Pinerolo e sul Monviso avete la vista, e poi c'è un bellissimo prato dove potete anche stare tranquillamente seduti o sdraiati, che bello. C'è anche il bar e l'area ristoro, naturalmente c'è una gelateria artigianale da quest'anno, il weekend dell'Atlantics e c'è anche la Per Atlantics, l'appuntamento con i nostri drink fino alle 20 con ulteriori trucca bimbi e musica e l'area picnic, il tutto all'Atlantics, al parco acquatico che si trova appunto in quel di Torino e che si trova appunto in via Pinerolo 60 a San Secondo di Pinerolo. I prezzi e gli orari di ingressi ai parchi 2026, fino a 2 anni i bambini non pagano, quindi tutto il giorno 15 euro gli adulti, durante la settimana i bambini da 12 euro, pausa pranzo più lettino 8 euro. Poi c'è anche la possibilità durante la settimana la pausa pranzo più piatto più tris più lettino 15 euro. Il pomeridiano è 10 euro, gli ultimi raggi dalle 16 alle 18.30 8 euro e poi ci sono i festivi, tutto il giorno 18 euro, poi 14 per i più piccoli e il pomeridiano 13. Ci sono anche tutti gli abbonamenti, per ulteriori informazioni www.acquatlantis.com per andare in questa bellissima piscina dove c'è anche il parco dedicato ai dinosauri, il Lost World, e appunto trova a Pinerolo questo bellissimo parco acquatico, ve lo consiglio, in San Secondo di Pinerolo in via Pinerolo 60.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, canzone dell'estate 2026, molto bella, che riascolteremo sicuramente anche nelle altre puntate. Come va? Restate con noi perché tra un po' vi porto in America, anzi, vi faccio suonare gli America, va bene? Non cambiate canale, questo è Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15:35 minuti primi, in queste puntate, diciamo così, jolly estive, puntate che vi portano anche presso le macchine di Leonardo da Vinci. A Torino c'è questa grande mostra con oltre 50 modelli funzionanti che vi consiglio di andare a vedere fino al 14 febbraio 2027, quindi ne abbiamo tempo. Le sale storiche di Palazzo Faletti di Barolo a Torino ospitano le macchine funzionanti di Leonardo da Vinci. È un'esposizione dedicata al più sorprendente uomo del Rinascimento, che ne ha veramente inventate di tutti i colori. In mostra oltre 50 modelli funzionanti tratti dai codici vinciani che restituiscono la dimensione concreta dell'ingegno di Leonardo. Osservare la macchina, comprendere il progetto, intuirne il funzionamento, e appunto con tante città che hanno già avuto questa mostra c'è a Torino fino al 14 febbraio. L'allestimento è giunto nel capoluogo piemontese, riportando al centro la figura di questo grande Leonardo, inventore capace di anticipare tecnologie divenute realtà soltanto secoli più tardi. I modelli dedicati ai grandi ambiti che accompagnano tutta la sua ricerca, dal volo alla guerra, dall'ingegneria civile all'idraulica, fino alla meccanica e all'anatomia, scusatemi. Sono tutti realizzati con rigorosità fedele e storia vera. La lavorazione è interamente artigianale con materiali d'epoca come legno, cotone, ottone, ferro e corda, mentre la progettazione tecnica si avvale di strumenti informatici per garantire la precisione assoluta di proporzioni e meccanismi. Che bella! Le macchine dedicate alla meccanica possono essere azionate dal pubblico, offrendo una comprensione diretta dai principi studiati da Leonardo, dalla vita aerea che anticipa l'elicottero al paracadute, dal ponte girevole alla sega idraulica fino al prototipo di carro armato, al battello a pale, al cuscinetto a sfera, all'alimento a catena ancora oggi presente nelle biciclette. La mostra è curata da Paolo Tarchiani con la collaborazione scientifica della professoressa Sara Taglialagamba, direttrice del St. Armand Hammer per gli studi di Leonardo presso l'Università della California. Il tutto a Palazzo Barolo in via delle Orfane 7 a Torino. La chiusura è lunedì e appunto gli orari sono dalle 10 alle 19 fino al 14 febbraio 2027. Il biglietto costa esattamente 14 euro e poi ci sono le varie riduzioni, compresa Torino Musei. Quindi il tutto in via delle Orfane 7A, in quella di Torino, questa mostra dedicata a Leonardo, molto bella, ve la consiglio, le macchine di Leonardo da Vinci. E adesso, come dicevo prima, andiamo in America? No, ascoltiamo gli America. Su questo brano salutiamo il buon e bravo Danilo Massano.

La versione originale, ci sono loro due su questo bellissimo prato verde, lui con la chitarra e lei, l'altro con la tastierina, che appunto suonano questa bellissima canzoncina che mi fa piacere ascoltare e farvi ascoltare nel sabato pomeriggio dell'Amber Bacicico con l'Usciuto della Giù, con il Carmelo Sacchi, come direbbe il grande buono Danilo Massano, impostato più che mai, né? Va bene, ok, a proposito di America, ciao Danilo. Adesso ce ne andiamo nel Cuneese, andiamo all'Acqua Viva Bioparco, si trova a Caraglio in frazione Bottonasco e ci sono 15 ettari di superficie immersi nel verde con un biolago balneabile e un parco avventura e un parco giochi. Che bello questo appuntamento, ricordiamo www.visitcunese.it eventi e ci sono tutte le informazioni. Gli orari sono dal giovedì dalle 15.30 alle 20.30, venerdì e sabato dalle 14 alle 23, domenica dalle 11 alle 22 e chiuso dal lunedì al mercoledì, ricordatevelo, verificate sempre l'apertura contattando appunto i seguenti numeri di telefono: 346 97 61 864, 329 96 06 541, email bioparco.manzi@gmail.com, michelemanzi8@gmail.com. per ulteriori informazioni c'è anche il sito web, c'è anche Facebook ed Instagram per questo bioparco Acqua Viva che si trova a Caraglio in frazione Bottonasco. Andiamo nel dettaglio, ci andiamo, ma sì, il biolago è un lago speciale, un'alternativa ecologica e sostenibile alle tradizionali piscine, che offre un'esperienza di balneazione unica e rinfrescante, adatte a grandi piccini. Immergersi nelle sue acque cristalline, circondati da una rigogliosa vegetazione, permette di vivere un momento di puro relax e divertimento con un contesto naturale impareggiabile. L'ingresso è a pagamento naturalmente. All'interno del bioparco potete trovare inoltre aree picnic attrezzate, punti di ristoro, parco giochi per bambini e zipline, sentieri per camminare e percorsi in bicicletta. L'area si trova all'inizio della Valle Grana, uno scrigno selvaggio che da Caraglio si estende e si distende per appena 20 km, dove nasce il re dei formaggi, il Castelmagno DOP, tra l'altro, irrinunciabile piacere per ogni appassionato gourmet, quindi si può anche mangiare il Castelmagno. Bellissimo questo Acqua Viva Bioparc a Caraglio in frazione Bottonasco, molto bello, ve lo consiglio. Se siete da quelle parti, chiamate, appunto vi ricordo che sono aperti loro il giovedì, venerdì, sabato e domenica, da lunedì al mercoledì sono chiusi. Vi ridò il numero di telefono: 346 97 61 864, 329 96 06 541, per ulteriori informazioni su questo bioparco Acqua Viva in quel di Caraglio.

0: basta.
1: Andiamo nella vasca, grande canzone che appunto era di Alex Britti, rifatta da Benji e Fede insieme ad Alex Britti, versione 2026. Che bella, veramente bella questa canzone. Viva la vasca! E a proposito di vasca, andiamo in piscina. Va bene, no, non è una vasca la piscina, ma anzi è un posto dove stare insieme. Poi se ci sono più piscine è ancora bello, più bello. Parliamo del Blue Paradise, il nuovo parco acquatico ad Orbassano, che è già da un bel po' che c'è, appunto quasi 5-6 anni, ed è appunto relax e divertimento con il Blue Paradise. Lo potete trovare su Facebook, su Instagram, su YouTube e anche sul sito ufficiale www.blueparadise.it, dove ho appunto estrapolato l'home page che parla di questo appuntamento con i nuovi listini e gli Acquatube, il relax, il servizio bar, il Kid Castle, beach volley e parco giochi per i più piccini. E quindi molto bello questo acqua park che c'è in quella di Orbassano, il Blue Paradise. Andiamo a vedere nel dettaglio le attrazioni, perché il Sacchi sulle attrazioni veramente ci sta bene, perché gli piacciono le attrazioni tipo gli acquascivoli. C'è lo Slide and Hills, il foam multipista, 4 scivoli affiancati lunghi 35 metri per potersi divertire insieme ai propri amici e alle proprie amiche. E chi arriva ultimo paga da bere. E quindi c'è naturalmente l'obbligo della cuffia. C'è il taboga e l'acqua tube, 65 metri che vi aspettano, con uno completamente chiuso, che appunto un po' di claustrofobia mi viene quando vado in quelli chiusi acqua scivoli, però mi piacciono anche quelli, dove poter sperimentare la velocità e le curve mozzafiato, sempre la cuffia mi raccomando. Poi c'è il Kid Castle per i più piccoli, una struttura multicolore inserita nella zona della piscina, dove la profondità dell'acqua varia dai 40 cm a 1 cm. Ci sono secchi, spruzzi, scivoli, docce e per finire un barile pieno d'acqua, appunto, dove che si svuota all'improvvisa sulle taste dei piccolini, dei malcapitati. Poi c'è la Sweet Wave con la vasca nuova, dove potete farvi cullare con le dolci onde, appunto, molto bello. Poi c'è l'area relax per 12 persone con idromassaggi, scivoli, appunto una postazione dei lettini in acqua, è molto bella anche questo. Poi c'è l'area ristoro, l'area giochi per i più piccini, il beach volley e c'è nella zona centrale la piscina grande con le 4 corsie dove potete nuotare. Poi c'è il green volley e l'area privata dove appunto si permette appunto di stare in questo grande prato immenso, o con gli ombrelloni e lo sdraio che potete affittare, oppure semplicemente buttando giù l'asciugamano, che bello. Poi c'è anche il campo di calcio a 5 e un ampio parcheggio all'esterno, il tutto ad Orbassano, in quel di questo bellissimo paese dove c'è il Blue Paradise. Andiamo a vedere i prezzi subito, ve li dico subito. Giornaliero feriale sabato 16 euro, domenica e festivi 20 euro, e poi ci sono tutti gli sconti vari, adulto pomeridiano sempre feriale sabato 13 euro, festivi 16 euro. Poi ci sono i vari ridotti per le persone, per i 5 ingressi, per i bambini, per le famiglie, il tutto lì. Poi c'è il servizio con lettino e parasole che costa 4 euro, ombrellone e due lettini 12 euro. Quindi Blue Paradise vi attende in via Gozzano 9 ad Orbassano. Per ulteriori informazioni www.blueparadise.it. E adesso Karol G insieme a Manu Chao, loro ci portano in questo viaggio. Chiudete gli occhi per il mondo. Dove andiamo? A Cuba? Dove andiamo? Alle Seychelles? Ditecelo voi.

Yayando pure il mondo, Karol G e Manu Chao. Dove finirà? Chi lo sa? Andiamo in giro per il mondo con loro, ci hanno portato un po' in giro. Questo è Labbra Magico Co, Low Show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15.35 minuti primi, con questa puntata jolly estiva più che mai, che vi terrà compagnia durante i mesi estivi tra luglio e agosto e forse anche i primi di settembre. È scoppiata la bottiglia. No, perché c'è la bottiglia piena di ghiaccio, no? E allora si sta. E ogni tanto sentite questi colpettini. Adesso parliamo della Vespa, questa grande moto, questa grande invenzione della Piaggio, icona italiana a Torino in mostra per appunto gli anni 80 e gli 80 anni del mito su due ruote. Che bello andare in giro con una Vespa. Ah, vediamo se riesco a beccare la canzone appunto dei Luna Pop. Vediamo se c'è in questa appunto in tutta questa musica. Vediamo Luna Pop. Vediamo se c'è la Vespa 50, eccola qua, l'ho trovata. Quindi ve la metto dopo. Icona italiana Torino in mostra per gli 80 anni del mito su due ruote. Il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, appunto, fino al 30 agosto propone Vespa, icona italiana, progetto espositivo dedicato agli 80 anni di uno dei simboli più riconoscibili del design e della cultura del nostro paese, curato da Roberto Donati e Dino Drogo. La mostra rende omaggio alla lunga storia della Vespa attraverso i materiali d'archivio del collezionista Marco Fumagalli, autore di una raccolta che nel tempo ha riunito veicoli, modellini, gadget, manifesti, rivisti e memorabilità legati appunto al celebre scooter. Lo chiamano scooter, ecco, io lo chiamavo Vespa. Il percorso racconta la trasformazione di questo magnifico della Vespa da semplice mezzo di trasporto a icona culturale oggetto di collezionismo, ricostruendo la sua presenza nella pubblicità, nel cinema, nella fotografia, nella grafica del Novecento. Io ho un cugino di mia mamma giù in Sicilia che ne ha 7 Vespe, una diversa dall'altra, molto belle tra l'altro. L'allestimento si configura come un grande atlante visivo in cui immagini e memorie si intrecciano attraverso una fitta stratificazione di materiali. Là, un'attenzione particolare è riservata anche alle opere di Mimmo Rotella, che dialogano con fotografie e manifesti pubblicitari, resistendo e restituendo il ruolo appunto della Vespa, questo immaginario artistico e culturale internazionale. A fare filo di conduttore sono 14 modelli, ce ne 14 qua dentro, distribuiti in 6 aree tematiche che ripercorrono la storia di questo grande scooter e il contesto storico che ne ha accompagnato il suo successo. Tra gli esemplari esposti c'è la Vespa 98 MP61, la 125 V31T, resa celebre da Vacanze Romane, la Vespa PK, la Vespa elettrica e la recente Vespa GTS 310 80TH, l'ottantesimo anniversario. Nell'ambito della Public Program, appunto, ci sarà anche Vespa in festa. Quindi il tutto al Museo dell'Automobile di Corso Unità d'Italia 40 Torino. Il biglietto costa 18 euro e poi ci sono le varie tariffe. Per ulteriori informazioni, www.museoauto.com. E a proposito di Vespa, ce lo facciamo un giretto con il Luna Pop? Eh sì, che bella questa canzone. Si torna indietro nel tempo con 50 Special. Vespe truccate, anni 50, girano in centro, sfiorando i 90. Che bella questa canzone, ragazzi. Spettacolo!

Le vespe del Museo dell'Automobile di Torino, che propone appunto la festa dedicata all'ottantesimo anno di questa motoretta, brum brum brum, la Vespa. Molto bella, 50, 125, 250 e 500, va bene, dai. Che bella questa base. Ah, ho capito perché c'è questa base qua, perché la prossima canzone è bellissima, quella che sentite in sottofondo cantata. Però prima della prossima canzone, nell'ambito dell'Ambaraba Cici Cocò, l'Uscio alla Radio con il Carmelo Sacchi, si va al Parco Avventura Gran Paradiso. Per ulteriori informazioni 349-6957-441, info@avventuragranparadiso.it. È bellissimo questo Parco Avventura perché all'interno c'è anche un'area camper Gran Paradiso, alle porte del Parco Nazionale del Gran Paradiso, a 67 km da Torino, quindi abbastanza vicino. C'è questa favolosa area attrezzata camper nel comune di Locana, situata in un'ampia conca circondata da verde alberato, adatta per chi adora viaggiare in camper e per chi cerca delle vacanze in tenda. La piazzola costa dai 15 euro, l'area tenda 8 euro. Il Parco Avventura invece è all'interno della

in tutta sicurezza, una nuova avventura appunto che vi aspetta. Scopriamo di più, vediamo cosa dice questa nuova avventura, di cosa parla. Avventura granparadiso.it, vediamo un attimo se si apre. I percorsi sono 7 percorsi acrobatici, 7 vie, 7 punti di attrazione, con piattaforme sospesi, punti tibetani, passarelle, mobile e tariffe che vi aspettano, con il paesaggio mozzafiato, quindi bellissimo, c'è anche la cartina. Andate sul sito ufficiale www.avventuragranparadiso.it, potete fare anche le feste di compleanno e c'è anche il noleggio e-bike. Con l'e-bike puoi fare tutta la pedalata assistita in questo grandissimo parco, con gli angoli più belli della valle che diventano alla portata di tutti. Poi ci sono anche le avventure del Gran Paradiso con Up to Tree, escursioni, canyoning, calcio nel bosco, quindi il tutto al News Gran Paradiso, con tutti gli appuntamenti, il tutto grazie alla Regione Piemonte e appunto al Fondo Europeo e tanti altri sponsor. Avventura Gran Paradiso vi aspetta in frazione Praie a Locana, Torino. Per ulteriori informazioni 349 69 57 441, info@avventuragranparadiso.it. Appunto c'è l'area camper, il parco avventura e tutte le utility per quanto riguarda questo parco avventura Gran Paradiso. Adesso Don Omar, danza.

proprio voi! Voi che state ascoltando la radio, sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con L'Ambarabacci.

Saif, buona domenica papà, buona domenica. Invece io vi auguro buon sabato pomeriggio, buon weekend qui da RNC, dai 107.400 per Torino e provincia e 107.300 per Cuneo e provincia. In tutto il mondo ci potete ascoltare tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it. Cliccate su Ascolta la radio e ci sentite. E poi siamo anche in DAB, Digital Audio Broadcasting, questo nuovo modo di ascoltare la radio interamente in digitale in tutto il mondo. Che bella questa base. Salutiamo tutti quelli che questa sera andranno a ballare la musica latinoamericana, col caldo, col freddo, con quello che volete. Mi raccomando, salseros, state tranquilli, rilassati e ballate, ballate. Sa chi c'è anche lui, ogni tanto viene anche lui a ballare. A tutti i salseros, buon weekend. Adesso ce ne andiamo invece ad Entrac, perché c'è anche una piscina molto carina, la piscina di Entrac, con palestra, campi e appunto tanti eventi e aree camper, barbecue e aree outdoor. Vediamogli i contatti immediatamente per quanto riguarda questa piscina, appunto va fino a metà settembre con tanta tanta bella musica e tanti tanti appuntamenti vari in piscina. Allora vi do gli indirizzi: strada provinciale per San Giacomo ad Entrac nel Cuneese, il numero di telefono per le informazioni 0171 97 80 73, 338 61 42 458 e invece il numero di telefono del cellulare. C'è anche l'email sportmaritime@gmail.com per fare sport e per quanto riguarda questa bellissima piscina che c'è ad Entrac e il centro sportivo che vi aspetta con questa piscina coperta, e ci sono le vetrate che circondano questo affascinante solario molto bello, appunto concorsi di nuoto per principianti, perfezionamento, aquabike e anche lezioni individuali. Il panorama è imperdibile perché fuori dalla finestra si vedono le Alpi Marittime, quindi è aperta dal 28 maggio questa piscina molto bella che vi consiglio. Poi c'è la palestra con ampi spazi e attrezzature di grande qualità che esaltano l'autenticità dello sport, i campi sportivi dove si può giocare a pallone e non solo. Quindi vi aspettiamo, vi aspettano tutti in questa piscina di Entrac con la palestra, i campi e anche le aree camper che vi aspettano per stare lì tranquilli nel cuore delle Alpi Marittime, con i posti appunto per i camper con tariffe agevolate e punti di interesse. Quindi ci sono 60 stalli su ghiaia, 50 allacci alla rete elettrica e il camper service, quindi per quanto riguarda i camper. Poi c'è l'area barbecue anche per gli appassionati di chi vuole fare appunto un grande barbecue con tariffe, con l'area barbecue a 5 euro a persona, quindi molto bella. E poi c'è ancora, vediamo cosa c'è ancora da visitare e da proporre, l'area outdoor per tutti gli appassionati con natura, sport e libertà. Questo Entrac è una destinazione perfetta all'aria aperta per le famiglie, gli amici e il team, fa bene al benessere fisico e mentale della natura con tanti appuntamenti anche durante l'inverno. Quindi abbiamo parlato della piscina di Entrac, per ulteriori informazioni 0171 97 80 73 sportmarittime@gmail.com. poi c'è anche Facebook ed Instagram per quanto riguarda questa piscina molto bella, e ci sono anche tanti eventi che vi aspettano. Invece adesso noi abbiamo un bel po' di tempo per quanto riguarda

Invece no, danziamo con gli Wham. Ve la ricordate questa canzone? Molti dall'inizio se la ricordano, io già sì. A parte che ho il titolo davanti, però non c'è bisogno del titolo. E non c'è neanche bisogno che mi dici quanto dura l'intro, perché la conosco a memoria questa canzone. È uno spettacolo! Arrivano gli Wham!

una grande canzone che ci porta quasi alla conclusione della trasmissione. Ho fatto anche la rima. Club Tropicana, musica estiva più che mai nel sabato pomeriggio dell'Ambra Vacicicocò. A questo punto io vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima settimana, sempre dalle 14 alle 15:35 minuti primi, con l'Ambra Vacicicocò, lo show alla radio, con queste puntate, chiamiamole così, jolly, estive, che vi tengono compagnia anche quando il sacco è in ferie, anche quando i nostri volontari sono in ferie, i nostri programmatori e via dicendo. Buona estate a tutti dal Carmelo Sacchi, ci risentiamo la prossima settimana, il prossimo sabato, sempre con notiziole prese qua e là e con gli appuntamenti vari di quest'estate 2026. Andremo per parchi acquatici, andremo per parchi avventura, andremo per zoo, andremo in giro per mostre, andremo in giro in questo fine settimana e nei prossimi fine settimana. Spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento, dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, in modalità internet tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it, dove ci potete ascoltare cliccando ascolta la radio, e poi anche in DAB ci potete sentire. RNC è sempre con voi 24 ore su 24. Ciao ciao a tutti, buona estate, e vi lascio con l'ultima canzone di Francesco Gabbani e la sua bellissima Summer Funk. Ciao ragazzi.

0: RNC vi ha presentato
1: Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.
3: Ladies and gentlemen, madame et monsieur, señoritas e señores, state per aprire il cassetto dello gnomo.
4: Ma cosa è il cassetto dello gnomo?
3: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un gnomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo!
5: Oggi facciamo salotto con i ragazzi del Teatro 8 di Torino.
6: Buonasera a tutti, siamo Francesco Grandinetti,
7: Alberto Femia di Certo Mi Nome Date Teatro 8, che conoscono tutti.
6: Sì, ma adesso tralasciamo. E oggi vi portiamo un testo di un film, che di sicuro avrete visto. Si parla di Super Mario Bros. Il film. Siete pronti? E ora cominciamo.
7: Super Mario Bros. Il film, The Super Mario Bros. Movie, è un film d'animazione del 2023 diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, distribuito da Universal Pictures. È il terzo adattamento cinematografico del personaggio dopo il film live action del 1993 e il film animato giapponese Super Mario Bros. Peach Haim Ichizutsu dai Sakusen del 1986. E il film è basato sul franchise di Mario ed è stato coprodotto da Illumination e Nintendo. Nel Regno delle Nevi, Bowser, il terribile e gigantesco re dei Koopa, prende d'assalto il castello dei Pinguotti, attaccandolo con la sua gigantesca fortezza volante. La coraggiosa difesa guidata dal re dei Pinguotti è inutile e Bowser ottiene quello per cui era arrivato: la superstella, un potenziamento in grado di conferire l'invincibilità. Intanto a Brooklyn vivono i fratelli Mario e Luigi, inseparabili dall'infanzia. Mario è piccolo di statura, ma impavido e determinato, al contrario di suo fratello Luigi, che Mario ha sempre difeso dai bulli. I due hanno appena aperto in proprio una ditta idraulica, inaugurandola come uno spot pubblicitario su cui hanno speso tutti i loro risparmi. Il loro entusiasmo per questo nuovo inizio viene però subito abbattuto dalla derisione del loro ex capo demolitore Spike e da una prima giornata di lavoro disastrosa. I due fratelli, con l'umore sotto le scarpe, tornano a casa dove, durante la cena, la loro scelta azzardata subisce pesanti critiche dai familiari, soprattutto dal padre, che accusa Mario di trascinare suo fratello nei suoi fallimenti. Mario, profondamente turbato e perso d'animo, torna in camera sua seguito dal fratello, che cerca di consolarlo.
6: In quel momento i notiziari avvertono che una valvola rotta nelle fogne sta creando un'inondazione e Mario si convince di potersi riscattare riparando la valvola e salvando Brooklyn. Luigi è titubante, ma alla fine si fa convincere e i due, nella speranza di diventare gli eroi della città, si calano nelle fognature. Nella loro impresa si imbattono in un sistema di condutture sigillato da una parete. Esplorandolo, i due trovano un grosso tubo verde che li risucchia nella zona teletrasporto, un mondo etereo con correnti che collegano vari tubi. I due si ritrovano, loro malgrado, separati. Mario arriva nel vivace colorato regno dei funghi, dove fa la conoscenza di Todd, un ometto funghetto, sprizzante di energia che, saputa la sua storia, intuisce che Luigi sia finito nelle terre oscure, il dominio di Bowser, che l'avrà sicuramente fatto prigioniero, e suggerisce di chiedere aiuto alla principessa Peach, sovrana del regno. Luigi, intanto, dopo aver evitato orde di tartossi in una tetra foresta, viene catturato dai tipi timidi. Nel frattempo Bowser, celebrando la vittoria sui pinguotti, rivela al suo esercito il suo piano: chiedere alla principessa Peach di sposarlo. Infatti, il re dei Koopa è follemente innamorato di lei. E se mai Peach rifiutasse, minaccerà di distruggere il regno dei funghi con il potere della stella. All'interno del castello di Peach sta avvenendo una riunione in cui la principessa sta calmando i suoi sudditi e, a proposito della minacciosa avanzata di Bowser, annunciando che lei personalmente andrà a chiedere aiuto ai Kong, i forti gorilla del regno della giungla. Appena finita la riunione, Mario arriva al cospetto di Peach, che con sua gran sorpresa scopre essere un'umana. Anche Peach è sorpresa, è felice di vedere un altro umano. E vedendo Mario determinato ad accompagnarla per salvare il fratello, Peach lo mette alla prova con un percorso ad ostacoli che lo possa allenare e sfruttare i potenziamenti e la fisica che offre questo mondo.
0: Una volta pronto, Mario e Peach, accompagnati da Todd, partono alla volta del regno della giungla. Durante il viaggio, Peach rivela a Mario di non sapere da dove provenga e che fu trovata da bambina dai Todd, che credebbero adelessero a loro regnante. Mario suggerisce che Peach venga dal suo mondo, offendendosi in un giorno di farglielo visitare. Intanto Kamek, fedele braccio destro a Bowser, rivela a quest'ultimo di Mario in cui il re dei Koopa vede un rivale in amore. Così, quando i tipi timidi conducono al suo cospetto, Luigi lo interroga per saperne di più su di lui. Per quanto provi a resistere, Luigi infine cede ed è poi imprigionato nelle segrete assieme ai pinguotti e uno svanillotto, una strana creatura stellare. Il trio raggiunge il regno della giungla, ma lo scorbutico sovrano Cranky Kong si rifiuta di offrire il suo esercito a chi non è almeno abbastanza forte quanto suo figlio Donk Kong, il gigionesco e arrogante campione del regno. Mario decide di sfilarlo e grazie ai potenziamenti riesce a prevalere.
8: Cranky accetta di aiutarli e suggerisce di tornare velocemente al regno dei funghi a bordo di loro kart, sfruttando la pista arcobaleno, un arcobaleno che funge da una pista spaziale, lungo il quale tuttavia lì stavano aspettando il Koopa. Mario viene inseguito dal demolitore del generale dei Koopa e, nonostante riesce a distruggere il mezzo nemico con l'aiuto di Donkey Kong, il generale riesce a fargli precipitare nel mare e, sottostante con un attacco, suicida, dispregiando inoltre la pista e permettendo così anche la cattura di Kong. Solo Peach e Todd si salvano e fanno un ritorno al regno per far evacuare gli abitanti. Bowser arriva finalmente al regno dei funghi, dove sono rimasti solo Peach e Todd, e si propone alla principessa. Peach rifiuta, ma dopo che Bowser usa Todd come ostaggio, la principessa si arrende e accetta di sposarlo. Intanto Mario e DK, divorati da una moderna e una gigantesca anguilla marina, riuscendo però a uscire usando un razzo barile del card DK. Alle nozze di uno dei prigionieri saranno gettati nella lava come scrificio, e Peach sfoderò dal banquet preparando da Todd un fiore di ghiaccio che è riuscito a nascondere tra i fiori, con cui congela Bowser e tiene a bada i soldati presenti.
5: E adesso un po' di musica. Tiziano Ferro con La differenza tra te e me.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. Quasi una negazione.

0: Mario e Donkey Kong, aggiunto al posto, sbagliano l'esercito dei Koopa in città e liberano i prigionieri. Donkey Kong si guadagna così il rispetto del padre e Mario e Luigi sono finalmente di nuovo uniti. Tutto sembra essere finito per il meglio. Ma Bowser, se mi libero dal blocco di ghiaccio, dà l'ordine di rilasciare un pallottolone Bill contro il castello di Peach per distruggere il regno dei funghi. Mario, facendosi inseguire dal missile, lo indirizza verso il tubo da cui è entrato, provocando un'esplosione nella zona teletrasporto che risucchia i presenti nel tubo e fa finire elementi del regno dei funghi, compreso il castello volante di Bowser, nel bel mezzo di Brooklyn. Furibondo, Bowser attacca brutalmente Mario. Sul punto di arrendersi, Mario assiste allo spot che aveva fatto assieme a Luigi, in cui promettono di rendere Brooklyn più sicura, e torna a combattere correndo verso la superstella. Quando Bowser è sul punto di ucciderlo, Luigi blocca il suo soffio infuocato con un tombino, salvando la vita al fratello e permettendo loro di acchiappare la superstella ottenendone il potere. Grazie all'invincibilità, i due stendono Bowser e il resto del suo esercito. Sconfitto, a Bowser viene fatto ingoiare un mini fungo per impicciolirlo e chiuderlo in un barattolo, mentre Mario e Luigi sono acclamati come eroi dai newyorkesi e il padre si dimostra fiore di Mario. Finito tutto, i due decidono di trasferirsi nel regno dei funghi, con un tubo che permette a loro di tornare a Brooklyn in qualunque momento. Bowser, invece, è stato chiuso in una gabbietta per uccelli nel castello di Peach. Madame e Missy, vi ringrazio per averci ascoltati e ci sentiamo la prossima volta.
1: Bentornati! Bene! Adesso, seconda e ultima parte di questo primo main event a The Batman parte 2. Ok, The Batman parte 2, svelato il cast. E sono confermate due clamorose star Marvel. Il sequel con Robert Pattinson entra nel vivo, mentre Reeves conferma nuovi nomi di peso per il sequel con Robert Pattinson. Dopo anni di silenzi, rinvii, mezze conferme e rumor circolati a lungo tra fan e addetti ai lavori, The Batman parte 2 comincia finalmente a prendere forma. E lo fa nel modo più rumoroso possibile, aggiungendo al suo cast una serie di nomi di peso, molti dei quali in arrivo proprio dell'universo Marvel, quasi a creare un curioso ponte tra mondi e cinecomic rivali. Matt Reeves, regista del sequel e artefice della Gotham City, cupa e piovosa vista nel primo film del 2022, ha iniziato a svelare sui social diversi volti che affiancheranno Robert Pattinson nel nuovo capitolo dedicato al Cavaliere Oscuro. Tra le aggiunte più importanti c'è Scarlett Johansson, volto storico di Vedova Nera nel Marvel Cinematic Universe, la cui presenza era stata già anticipata negli ultimi mesi e ora risulta confermata tra i nuovi ingressi del sequel. Al momento però il suo ruolo non è stato annunciato ufficialmente. Secondo alcune discrezioni, l'attrice potrebbe interpretare Gilda Dent, personaggio legato alla mitologia di Harvey Dent, ma si tratta ancora di un rumor e non di un dettaglio confermato dalla produzione. Se volete scoprire di più sul personaggio, però, potete andare a cercare informazioni importanti. Altro nome fortissimo è quello di Sebastian Stan, anche lui proveniente da una lunga esperienza Marvel nei panni di Bucky Barnes, Winter Soldier, o Soldato d'Inverno, come preferite voi. È recentemente tornato al centro dell'attenzione l'anno scorso, se vi ricordate, con Thunderbolts. Nel suo caso, il quadro sembra molto più chiaro. Stan sarà Harvey Dent, il procuratore distrettuale di Gotham City, destinato, nella tradizione dei fumetti DC, a trasformarsi nel tragico due facce. È un ruolo pesante anche per la memoria cinematografica recente di Batman. Nella trilogia di Christopher Nolan, Harvey Dent era stato interpretato da Aaron Eckhart in Il Cavaliere Oscuro, diventando uno dei tasselli più drammatici del film con Christian Bale. Nel caso di The Batman Parte 2 figurano anche Charles Dance, amatissimo per Game of Thrones o Il Trono di Spade, ovvero Il Trono di Spade in italiano, Sebastian Koch e Brian Tree Henry, già visto in Eternals, e dunque anche lui con un precedente nel mondo Marvel. Dance, secondo i rumor circolati finora, potrebbe interpretare Christopher Dent, il padre di Harvey Dent. Altro elemento che rafforzerebbe l'idea di una trama fortemente legata alla caduta morale e psicologica del personaggio, destinato a diventare due facce. Anche in questo caso, però, il ruolo va trattato come indiscrezione, fino a conferma ufficiale. Accanto ai nuovi arrivati torneranno Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, ovvero Batman, Jeffrey Wright come il commissario James Gordon, Andy Serkis come Alfred Pennyworth e Colin Farrell nel ruolo di Oscorp, ovvero Pinguino, dopo il successo di The Penguin, ovvero la serie TV a lui dedicata. Sono attesi inoltre Jaime Lawson come la sindaca Bella Real e Jill Paris Abram come l'agente Martinez. Reeves ha anche stuzzicato i fan mostrando una Batmobile in un contesto innevato. Dettaglio che ha alimentato le teorie su una Gotham invernale e su possibili nuovi antagonisti, anche se nulla è stato confermato in modo definitivo. Il sequel, insomma, sembra essersi rimesso davvero in moto dopo una lunga attesa. The Batman parte 2 è attualmente previsto nei cinema per il prossimo 1 ottobre 2027. Quando voi lo state aspettando? Ditemi la vostra subito. Bene, io ho un hype mostruoso per The Batman parte 2 perché il primo The Batman, come sapete, io lo avevo messo nella lista dei miei film preferiti del 2022. E fate attenzione perché The Batman parte 2 potrebbe piacermi ancora di più. Ciao.
2: Bravissimi ragazzi, bravissimi. Anche oggi siete stati meravigliosi. È arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo. Ciao.
3: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
4: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Papa Leone XIV, rientrato da un paio d'ore in Vaticano dopo la visita apostolica che stamane lo aveva portato a Lampedusa, nell'isola al centro del canale di Sicilia. Il pontefice è stato accolto stamane da una ventina di migranti, in prevalenza africani, sul molo Favarolo, approdo di tanti barconi e motovedette di salvataggio che da oggi è stato ribattezzato Molo Papa Francesco. Dopo gli incontri con migranti operatori e la visita al cimitero delle vittime senza nome dei naufragi, Papa Leone ha celebrato la messa per la folla riunita nel campo sportivo di Lampedusa. Oggi, 4 luglio, gli Stati Uniti festeggiano il giorno dell'indipendenza, che quest'anno assume un significato speciale, essendo il 250° dalla dichiarazione con cui le colonie inglesi in terra americana si proclamarono libere dalla corona britannica. E presidente Trump, ieri davanti allo storico Monte Rushmore, con le effigi dei 4 grandi presidenti americani, non ha perso l'occasione per lanciare nuove frecciate politiche.
1: Trump ha inaugurato a modo suo la giornata dell'indipendenza con un discorso davanti al Monte Rushmore ieri sera. Per il boss della Casa Bianca gli Stati Uniti sono sotto attacco, niente meno che dai progressisti come il sindaco di New York Mamdani e i socialdemocratici che pochi giorni fa hanno vinto le primarie del Partito Democratico. Trump non ha fatto nomi, ma il riferimento era evidente, perché dopo aver parlato di libertà, felicità, grandezza, ha puntato a ciò che gli interessa davvero: le elezioni di metà mandato a novembre, dove nei sondaggi è perdente. Perciò ha finito il discorso invocando il Save America Act, con cui sostiene di voler impedire frodi elettorali a vantaggio dei democratici, soprattutto da parte di immigrati senza documenti. Marco Burini, linea allo studio.
0: Torniamo in Italia con la cronaca. Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia. Nella tarda serata di ieri, ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. A quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter in località Defensola, alla periferia della città, nei pressi della sua abitazione. Il delitto sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Il 35enne ucciso era tornato libero dal carcere da qualche mese, era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, ritenuto dagli investigatori braccio destro del boss garganico Marco Raduano, entrambi attualmente collaboratori di giustizia. Formula 1, il leader del mondiale, il 19enne italiano Kimi Antonelli, ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1 sul circuito di Silverstone. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton seconda e la McLaren di Lando Norris alle 17, le qualifiche per la griglia di partenza del Gran Premio di domani a Silverstone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC presenta
3: La biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi, a cura di Daniela Lami.
4: Bentrovati, questa è la biblioteca dei ragazzi, Paola Corona in regia, e questa è l'ultima puntata di questa splendida stagione passata insieme. Tranquilli, perché anche durante l'estate potrete riascoltare le nostre chiacchierate con gli autori e quindi rimettervi in paro se vi siete persi qualcosa. Intanto, prima di salutarci, vi abbiamo preparato una puntata davvero ricca, ricca di spunti perfetti da mettere in valigia, nello zaino o sul comodino per i prossimi mesi. Letture per ragazzi che però anche voi adulti potete fare sicuramente in grande allegria e credo anche gradendo quello che leggerete. Oggi faremo un viaggio incredibile che ci porterà dai fondali dell'oceano fino alle montagne, passando per riflessioni molto profonde ma affrontate al tempo stesso con il sorriso. Mi sono tenuta vaga perché voglio che ascoltiate dalla prima all'ultima parola e dalla prima all'ultima nota, perché come sempre partiamo con la musica. Si intitola Canto d'amore, la canzone nuova di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Secondo voi posso chiudere la stagione della biblioteca dei ragazzi senza andare a bussare alla porta di una delle mie case editrici preferite per scoprire che cosa possiamo leggere durante l'estate? Certo che no. E allora ho bussato a casa Babba Libri, mi ha aperto Giuditta Sala. Giuditta, buongiorno, come stai?
2: Ciao Daniela, tutto bene, siamo molto contenti come sempre del tuo invito e di raccontare le nostre novità per l'estate.
1: Anche perché io in anteprima le ho guardate, queste novità di cui ci parli sono bellissime.
2: Sì, siamo molto felici infatti.
1: Senti, da cosa partiamo?
2: Sì. Allora, io comincerei con il nostro primo giallo per primi lettori nella collana Super Baba, l'ispettore Gamberone, cosa dici?
1: Dico di sì, poi insomma già il titolo è tutto un programma.
2: Esatto, esatto. Allora, questo appunto è il nostro primo poliziesco, quindi ne siamo molto fiere, e è pubblicato nella collana Super Baba, che è la nostra collana di prime letture diretta da Cristina Brambilla, che raccoglie proprio tutte quelle storie perfette per accompagnare lettori e lettrici nei primi passi nella lettura autonoma. In questo caso abbiamo questo protagonista, l'ispettore Gamberone, alle prese con Il caso della Stella Marina. Due parole sugli autori. Il libro è scritto da Caril Ferei, che è un famoso giallista in realtà molto amato dagli appassionati di noir per adulti, e scrive anche però per ragazzi, e fa queste meravigliose trame ambientate anche in paesi lontani, sempre con un risvolto sociale, e diciamo che anche nell'ispettore Gamberone questa sua penna molto esperta si nota, e le illustrazioni sono di Irene Bonassina, meravigliose illustrazioni che ci immergono proprio con questi acquerelli nelle profondità marine. Si tratta, come dicevo, di un giallo. In questo caso abbiamo un giallo vero e proprio. Molto spesso i gialli per primi lettori sono abbastanza semplici, con delle trame magari anche un po' troppo prevedibili. In questo caso invece abbiamo un depistaggio, un caso da risolvere con interrogatori, false piste appunto, sospettati da interrogare, e soprattutto questa coppia di investigatori davvero irresistibile, perché l'ispettore Gamberone, come dice il suo nome naturalmente, è un illustre capo della polizia, molto sicuro di sé, con un infallibile fiuto racchiuso nelle sue antenne, a quanto dice lui, ma fortunatamente è accompagnato dall'agente speciale Sgambetta, la sua vice, giovane e al suo primo caso. E fortunatamente dico, perché sarà proprio Sgambetta poi a... con la sua mente acuta, diciamo, ad accompagnarci verso la soluzione del caso. Quindi abbiamo proprio un mix di genere, quindi gli elementi più amati e più appassionanti del genere giallo, ma anche un côté divertentissimo. Questo è un libro proprio ironico, con un umorismo davvero efficace. Aggiungo anche che si imparano tante cose sulla barriera corallina, gli oceani, leggendo questo libro, e quindi ci sembra veramente una lettura ideale per questa stagione che arriva.
1: Sì, decisamente, con un sacco di personaggi, poi insomma trovate anche proprio all'inizio del libro tutti i nomi, così se poi in corso d'opera capire dai nei gialli che uno poi deve ricollocare, no? Questo chi era? Vado a guardare. È molto carina e divertente. Tenerissima l'altra storia.
2: L'altra storia invece, sì, davvero molto dolce. Ritroviamo in questa terza avventura dell'Orsetto Baldo un personaggio che è tra i più amati della nostra collana. Si tratta di Baldo prende l'autobus di Imbar El Ragazzi, e come dicevo è la terza avventura di questo personaggio dopo La scatola dei tesori e Il picnic di Baldo Bibù. In questo caso Baldo non è in vacanza dalla nonna in montagna come succedeva nei libri precedenti, ma è a casa con la mamma e il papà. Una mattina si sveglia, ma la mamma e il papà dormono ancora. Lui però non si scompone troppo, diciamo, anche se è ora di andare a scuola ormai, quindi si prepara, fa colazione, esce a prendere l'autobus. Sale sull'autobus, saluta questa meravigliosa signora elefante che è l'autista dell'autobus con il suo cagnolino bianco sul cruscotto, si siede in un posto in fondo come piace a lui, ma poi Baldo si addormenta e quando riapre gli occhi sente un rumore particolare, sente le onde del mare e dice: ma insomma, cosa sta succedendo? Io dovevo andare a scuola. Chiede subito informazioni all'autista, come faremmo tutti noi arrivando alla fermata sbagliata. e lei lo rassicura dicendo: ma oggi non si va a scuola, oggi è domenica e quindi questo autobus va al mare. Dopo un primo momento di spaesamento, niente paura, perché naturalmente Baldo vivrà una bellissima giornata al mare dopo aver avvisato mamma e papà a casa, e farà anche amicizia con il figlio dell'autista dell'autobus. Come dicevi tu, una storia veramente molto tenera e dolce, come sono tutte le avventure di Baldo, e in questo caso con un'ambientazione che ci apre proprio una finestra su quei primi giorni d'estate, no? In cui c'è il passaggio dalle giornate normali di scuola invece alle vacanze. E un'ambientazione diversa, come dicevo, di solito le storie di Baldo sono ambientate in montagna, qui invece abbiamo delle meravigliose tavole anche sulla spiaggia con tanti animali intenti a prendere il sole, a giocare a palla, insomma bellissime tavole anche in cui perdersi tra mille particolari. E l'autrice Imbarel Ghazi è una giovanissima autrice che però a noi piace molto. Questo personaggio ci ha veramente conquistato fin dalla sua prima apparizione nella nostra collana. Questa è una lettura per bambini e bambine più piccoli, va benissimo anche da 6 anni ed è in stampatello maiuscolo.
1: Esatto, poi è bellissimo anche il personaggio dell'elefante autista,
2: sì,
1: che ha una sensibilità particolare, che osserva, che adora questo lavoro, perché poi effettivamente è così, no? Salgono le persone e lei si chiede: ma dove andranno? Che storia avranno?
2: Sì. Le piace bello. Molto immaginare le storie, i percorsi dei suoi passeggeri.
1: Bello, insomma, ci avete regalato due chicche perfette per questo periodo. Io vi ringrazio, ringrazio tutti voi, sperando che possiate anche voi godervi di un po' di meritato relax, Giuditta?
2: Sì, lo vediamo all'orizzonte, dai.
1: Allora, buon lavoro, ovviamente ci risentiamo in autunno.
2: Grazie per l'invito e assolutamente alla prossima.

0: quante belle letture in quest'ultima puntata prima della pausa estiva, e anche questa che stiamo per raccontarvi secondo me è una lettura perfetta per i prossimi mesi. Magari vi ritroverete anche voi, ora non sembra possibile perché fa molto caldo, però magari potrete vivere dei pomeriggi d'agosto con l'aria frizzantina che vivono all'inizio di questa storia anche i protagonisti di Aaron Controvento, che è il libro di cui parliamo ovviamente con chi lo ha scritto, quindi sono felicissima di accogliere alla biblioteca dei ragazzi Rachele Benedini. Rachele, ben arrivata.
1: Buongiorno Daniela, grazie mille per l'opportunità che mi hai dato di presentare
0: grazie
1: questo libro.
0: Grazie a te per averla accettata. So che non sei nelle montagne della Val di Fiemme in questo momento, anche se come me vorresti.
1: Certo, assolutamente no, purtroppo no, però è una montagna, una valle che conosco bene, quindi insomma ne ho parlato molto volentieri.
0: Infatti immaginavo, è una storia molto adatta secondo me all'estate, che è una stagione per in alcune fasce d'età, in alcuni momenti della vita in generale è sempre di grandi trasformazioni per i bambini e per i ragazzi, no? Che tornano dall'estate, che sono un po' più grandi, un po' diversi. Nel caso di Aaron è un'estate che è un po' uno spartiacque nella sua vita.
1: Certo, assolutamente. Allora l'estate, soprattutto verso la fine dell'estate, rappresenta, come dicevi tu, proprio un momento di passaggio nei ragazzi, a maggior ragione se i ragazzi hanno quasi 13 anni come Aaron, quindi si apprestano poi ad affrontare l'ultimo anno di scuola media, quindi la terza media, o anzi terza secondaria di primo grado, come adesso si dice. Però per Aaron è un'estate di novità. Lui dovrà lasciare la sua amata montagna per trasferirsi in una città. Quindi dovrà lasciare gli amici, dovrà lasciare ciò che per lui rappresenta la libertà, le sue montagne, il suo viaggiare con la sua mountain bike in mezzo ai boschi, assaporarne i profumi, assaporarne gli odori, i sapori, tutto ciò che circonda la montagna, le nostre bellissime montagne. E quindi per lui è veramente un momento molto molto difficile. I genitori devono traslocare e ahimè i ragazzi, come ovviamente sono costretti a fare quell'età, devono seguire assolutamente.

0: direttamente i genitori. E quindi ci sono emozioni contrastanti in Aaron, c'è la paura di dover affrontare appunto un cambiamento così, così importante, la paura dell'ignoto, perché che cosa si aspetterà poi Aaron in città, la tristezza di lasciare i suoi amici, tre amici sono cresciuti assieme, quindi hanno passato tutta l'infanzia tra le montagne, la sua nonna Anita, che rappresenta per Aaron un punto di riferimento, i suoi boschi, le sue gite in montagna, lui ha questa magnifica passione per la mountain bike, e quindi ahimè arriva un nuovo periodo, una nuova sfida per lui, e non è affatto contento.
1: E non sarà una sfida facile, ovviamente. Rachele, non raccontiamo tutto, penso tu sia d'accordo, per lasciare,
0: certo,
1: il piacere al lettore di scoprirlo, però insomma di sfide e di cambiamenti Aaron dovrà davvero sopportarne tanti. C'è questo rapporto con Pedro e Bianca che tu ci raccontavi, i loro amici, c'è questa nonna Anita che prepara uno strudel meraviglioso che avrei voluto assaggiare, e poi d'altro canto ci sono questi due genitori che fanno gli errori che molto spesso noi facciamo, no? Ad esempio, quando comunicano ad Aaron il trasferimento, dicono che sarà meglio anche per me, ma nessuno ha chiesto la mia opinione. C'è molto in questa storia questa mancanza di noi genitori molto spesso di ascoltare davvero i ragazzi.
0: Certo, assolutamente. È un errore, però io credo, insomma, da genitore che lo facciamo a volte in buona fede, ecco, nel senso che vogliamo ovviamente per noi, miriamo ad una vita migliore, perché il lavoro ahimè a volte ci porta a doverci trasferire, e ovviamente diamo per scontato, no, che i figli ci seguono, vediamo delle opportunità per loro, ma spesso loro lasciano dentro di sé delle cose che a loro sono particolarmente importanti, per loro sono particolarmente importanti, che per noi magari più di tanto, ecco, non lo sono. E invece gli amici, la mamma dice: vedrai, te ne farai di nuovi gli amici. In realtà per Aaron non è così semplice lasciare i suoi amici. Addirittura il papà e la mamma diranno: vedrai che poi avrai la possibilità di andare al cinema, di andare a mangiare al McDonald's, ma a lui tutto questo al momento sembra importante, sembra distante da quella che è la sua realtà, da quello che a lui dà realmente sicurezza.
1: Come affronterà Aaron questa sfida, che è ovviamente la sfida di Aaron, ma poi ciascuno dei ragazzi che la leggeranno probabilmente troverà un po' di se stesso e delle sfide che poi a quell'età non mancano mai, magari sono diverse, ma ci ricordiamo anche i nostri 13 anni, Rachele, di sfide ne abbiamo purtroppo avute anche noi, o meno male, perché servono per crescere.
0: Certo. Beh, Aaron nelle sue montagne si sente così sicuro, si sente coraggioso, si sente libero. Non è così quando mette piede a Verona, in questa città dove si sente imperfetto, si sente sbagliato, si sente inadeguato. Entra in una nuova classe dove tutti lo guardano e lo definiscono il montanaro, sia dal modo di vestire sia dal modo di porsi. Per lui questo non è facile, come molti adolescenti, come molti ragazzini, insomma, di oggi che vivono quest'età. Va bene sentirsi così, è normale a volte sentirsi così. Quello che è importante, secondo me, è trovare qualcuno, come ad esempio lo è Eva per Aaron, quindi un'amica, oppure addirittura un fedele amico quattro zampe, come sempre nel caso di questa storia, che sappiano andare oltre, no, le apparenze, guardare oltre e investire proprio su un'amicizia che non rimane un'amicizia superficiale, ma è importante. Ecco, quindi a volte veramente bisogna, come lo dice anche il titolo del libro, Aaron contro vento, è proprio questa sfida, va contro le difficoltà. È una sfida veramente in salita, quella di Aaron, un viaggio in salita che lui dovrà fare. A volte toccherà anche il fondo, purtroppo conoscerà anche dei compagni di classe che lo prenderanno in giro, lo prenderanno di mira, lui si sentirà veramente perso, però troverà le forze dentro di sé, troverà le forze affidandosi proprio ad una nuova amicizia, affidandosi a un nuovo amico a quattro zampe, che a volte veramente servono, aiutano, però soprattutto troverà le forze dentro se stesso, dentro quella che è la sua passione per la mountain bike, che lui poi non voglio svelare troppo, però tornerà a riappropriarsi di questa sua passione in città, anche di nascosto dai genitori, però questo poi lo porterà a veramente ad affrontare questo nuovo anno con un altro coraggio, con un altro modo di vivere.
1: E che senso, una lettura anche ben augurante per tutti i nostri giovani ascoltatori che stanno per fare anche un cambiamento, a volte anche di ciclo scolastico, che spaventa, quindi insomma avrete le vostre sfide, ma troverete in voi sicuramente le risorse per affrontarle. Abbiamo detto che sono montagne che tu, Rachele, conosci molto bene, ma hai anche tu un bolide rosso?
0: Io non è proprio rosso, ma c'è il bolide, sì. Il bolide è blu. Sì, a me piace molto spostarmi in bicicletta, non abito in montagna, però comunque nel mio paese mi sposto moltissimo in bici, quindi insomma questa passione un po' mi rappresenta, come mi rappresenta appunto la passione per la montagna, e come mi rappresenta un po' l'energia, no, che ha questo ragazzino, anche se ahimè, come dicevi tu, non ho più 13 anni, ma l'energia, diciamo, un po' mi è rimasta, cerco di trasmetterla anche ai ragazzi. Insegno, sono una mamma, quindi insomma spero che arrivi veramente con tutto il cuore quello che voglio trasmettere col mio libro, a partire dalla copertina che trasmette veramente, secondo me, tutta l'energia di Aaron, perché è sulla sua bicicletta con il suo fedele amico a quattro zampe a fianco, dietro ci sono queste montagne, insomma è una spinta veramente verso il movimento, verso la natura, ed è proprio questa energia che voglio trasmettere ai ragazzi: non fermatevi, continuate a pedalare, anche a pedalare contro vento quando c'è qualche difficoltà, ma crescere vuol dire anche questo, trovare proprio delle risorse, perché le abbiamo tutte delle risorse dentro di noi, e questo sicuramente dobbiamo avere il coraggio, la forza di tirarle fuori, e a volte abbiamo anche bisogno di un aiuto, di qualcuno, un amico, un genitore, un adulto con il quale parlare, ecco. E
1: infatti il consiglio che possiamo dare è parlare.
0: Esattamente. E gli adulti devono
1: trovare una persona,
0: ovviamente.
1: Certo, ovviamente, però delle volte anche, insomma, avere una fiducia reciproca, e quindi anche provare a raccontarsi e a liberarsi, come avviene ad Aaron, nel momento in cui racconta si sente più leggero e anche poi davvero possibile affrontare tutto. Rachele, allora anche a te doppiamente buone vacanze, per te che fai un lavoro così importante, appunto, che insegni, naturalmente sono mesi per recuperare energie e tornare poi carica con il nuovo anno scolastico. Grazie mille
0: ancora per la possibilità, buona estate e buone letture a tutti i ragazzi.

0: E questa, insomma, l'ho detto e ridetto, è l'ultima puntata prima della pausa estiva della Biblioteca dei Ragazzi. Voglio proprio lasciarvi delle cose belle per i prossimi mesi e sono anche felice di ritrovare l'ospite che è già in linea, perché è stato qui con noi ormai un paio di mesi fa. In quell'occasione mi aveva raccontato di questo libro che ho qui di fronte a me e non posso non parlarne. L'ospite si chiama Pino Pace, bentornato Pino.
1: Ciao Daniela, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito ancora.
0: Contenta che tu sia qui, perché vuol dire che in fondo ti sei trovato bene.
1: Sì, è benissimo.
0: Pino ci ha portato un libro delizioso, molto simpatico e divertente, dal titolo che vi potrebbe forse un po' spiazzare: Quando Alberto si svegliò morto. Pino, in che senso si svegliò morto Alberto?
1: Nel senso che Alberto fa quello che, guarda, io adesso ormai ho una certa età, però chi scrive per bambini e per ragazzi secondo me deve coltivare la sua memoria di quando era bambino, quando era ragazzo. Io mi ricordo da bambino che sperimentavo tante cose, ma secondo me possiamo ricordare solo tutti, cioè quanto si resiste senza respirare, per esempio, ecco, secondo me, oppure con la testa sott'acqua, no? Quanti passi ci vanno per andare in un posto. Quindi questa sperimentazione del mondo, questo misurare il mondo in qualche maniera. E io ho pensato a questo bambino che si sveglia in una mattina di primavera estate, diciamo entrata inizio dell'estate, e a un certo punto immagina di essere morto. E la parola morto narrativa per ragazzi è una parola tabù ancora adesso, no? Non si usa tanto, eppure l'esperienza della morte ce l'abbiamo tutti quanti. Poi è un libro per bambini, è davvero un libro leggero, non voglio fare discorsi troppo complessi, però questa parola qui è difficile da raccontare. Comunque Alberto immagina di essere morto e cerca un po' di capire cosa distingue un essere vivente, cioè un essere vivo da uno morto, e quindi inizia a pensare a tutto quello che possa significare essere morto.
0: Sì, comincia, la prima cosa a cui pensa sono i genitori che piangono.
1: Sì, pensa ai genitori che piangono, pensa al fatto che i bambini che muoiono, i bambini, a parte, vabbè, in questi posti del mondo purtroppo in cui i bambini muoiono così, in questa maniera assurda, incongrua, che è quella della guerra, no? Però altrimenti, diciamo, in una vita, in un mondo pacifico, i bambini non muoiono, muoiono molto raramente. Però pensa al dolore dei genitori, al dolore dei nonni, certo. E poi questo suo pensiero si sposta dalle sue esperienze, no? Io ho immaginato questa mosca con le zampette all'insù, che le mosche muoiono in questa maniera particolare, il pesce rosso, no? Che a un certo punto comincia a galleggiare sulla boccia, per esempio. Questa è anche un'esperienza un po' che abbiamo fatto in casa, come con i miei figli abbiamo avuto anche dei pesci nella boccia, e quindi il gatto per strada, ecco, quindi le sue esperienze che ha avuto sui morti che ha visto, e poi comincia su se stesso a sperimentare questa cosa. Quindi un morto non respira, un morto non pensa, un morto non riesce a muoversi. E se è facile in qualche maniera non vedere, basta chiudere gli occhi, è più difficile per esempio non sentire, no? Perché alla fine non decidiamo noi cosa sentire e quanto sentire, anche mettendosi le dita sugli orecchi è un pochino più complicato. Quindi, diciamo, fa una sorta di check, di verifica su tutta la sua fisiologia, sul fatto di essere vivi. E secondo me sono pensieri un po' oziosi di un bambino che una mattina si sveglia e comincia a pensare queste cose.
0: Sì, lo abbiamo detto che però, insomma, lo spirito è estremamente adatto a un bambino.
1: Sì, però poi la storia, non dico come finisce, ma è una storia molto leggera, molto lieta, cioè finisce molto bene. È un passaggio attraverso questi pensieri, però per arrivare poi invece a una constatazione, che è una constatazione molto ottimista, ma che in qualche maniera mi somiglia anche. Secondo me, essere vivi, secondo me, è una cosa molto piacevole, ecco. Certo, ha anche dei suoi lati, diciamo, più scuri, però è un'esperienza bella, no, da fare.
0: Le illustrazioni sono di Silvia Callocchia e mi sono piaciute tanto, no? Ci sono delle pagine che hanno proprio l'effetto di quando i bambini colorano tutta la pagina, no, con i pennarelli.
1: No, anche a me è piaciuto molto. Io Silvia non la conoscevo, e me l'ha proposto l'editore si chiama Rosa Lavi, che è un piccolo editore di Macerata che fa dei libri veramente molto molto belli, e io ne ho già fatto uno con loro, adesso questo è il mio secondo. Diciamo, io ho lavorato anche con grandi editori, medi, piccoli. Il pregio dei piccoli editori è che c'è veramente un'attenzione ai dettagli, alle piccole cose, e quindi sì, anche la qualità dei disegni, ecco. Silvia Callocchia Mazzolatti non la conoscevo, ma ha fatto un lavoro eccellente, secondo me bellissimo, che mi è piaciuto molto. E questa, Daniele, è anche una parte, diciamo così, di importante e divertente del mio lavoro. Il fatto che a un certo punto tu immagini una storia, questa è una storia relativamente breve da scrivere, anche se poi è molto pensata, molto ogni termine, diciamo, è misurato, perché si sta parlando di cose così un po' ispide, no, da affrontare. No, e ti dicevo, ed è sempre una soddisfazione poi quando un illustratore, un'illustratrice si mettono lì e interpretano un po' le tue parole. A me piace molto. Io ci sono miei colleghi e colleghe che hanno già in mente che illustratore interpellare per qualche loro libro. Io no, io preferisco che li scelga l'editore e poi avere la sorpresa. E devo dire che questo libro mi piace molto, molto bello. Ed è stato anche ben recepito poi.
0: Eh sì, perché quella è poi l'alchimia che si viene a creare anche in maniera inaspettata. Ma mi chiedo, proprio da ignorante, cioè da persona che è fuori dalla scrittura di un testo, capita a volte, quando poi arrivano le illustrazioni, di paradossalmente trovare tra le righe di quello che hai scritto qualcosa che non avevi letto?
1: No, cioè, guarda, questa cosa succede sempre, sia dal punto di vista delle illustrazioni, sia molte volte andando in giro. Io giro parecchio nelle classi, nelle scuole, nei posti in cui ci sono, diciamo, le persone che mi leggono. Io scrivo soprattutto per bambini e per ragazzi, anche se ho fatto delle cose per adulti, però diciamo, secondo me il confronto con chi legge è veramente importante. Sì, ma in questo, secondo me, ha il suo compimento quando chi lo legge scopre delle cose che tu, di cui tu non avevi idea. E io molte volte lo dico, io non ho la verità di questo testo, cioè io non so esattamente che cosa ci sia qua dentro, anche se, diciamo, la mia idea era questa, poi magari tu mi fai scoprire un aspetto che io non avevo valutato. No, questo succede molto spesso e succede anche con l'illustratore, assolutamente. Sì, quindi Silvia ha interpretato queste cose qua e quindi mi ha detto anche delle cose sul mio libro che io non conoscevo. Ma guarda, sì, non so se è una banalità, però davvero un libro è un'opera collettiva, poi c'ha un nome di un autore, un nome di un illustratore, c'è il nome di una casa editrice, però davvero ci sono tutta una serie di persone che ognuno ci mette la sua parte. Cioè, se questo libro fosse uscito da un altro editore sarebbe stato un oggetto diverso, non so se meglio o peggio, però diverso, e con un'altra illustratrice sarebbe stata un'altra cosa ancora. E quindi, sai, alla fine è mio, sì, c'è il mio nome, ma non è del tutto mio. Anche Luca Crovi, che ha scritto gentilmente l'introduzione, ci ha messo del suo, capisci? Con un'altra persona sarebbe stata un'altra cosa.
0: Non c'è dubbio. Poi c'è l'altra parte in causa, che appunto è il lettore che ci mette del suo, e secondo me con questo libro, nel rapporto con i bambini, ti divertirai tantissimo. Non so se già hai avuto degli incontri con i bambini questo testo.
1: Sì, no, li ho avuti, perché adesso, tra l'altro, Silvia Callocchi ha immaginato una sorta di bambino scomposto, no? Che è così, che su dei fogli, che poi tutti quanti i bambini ricompongono, li mettono insieme. Ecco, questa è un'altra cosa a cui, per esempio, io non avevo pensato. Lei ha fatto dei laboratori in cui porta questo bambino smembrato, che poi ognuno colora a suo modo e poi viene ricomposto e viene fuori un bambino coloratissimo e bellissimo. E a me questa cosa piace molto, io sinceramente non ci avevo pensato. Davvero i libri poi dialogano sia con le persone che lo realizzano, sia con gli altri che lo leggono, che lo accolgono in qualche modo, e diventa ancora un'altra cosa. No, è per questo che a me piace scrivere per bambini, perché secondo me questa libertà, per esempio, sui libri per adulti è molto limitata rispetto a quella che si hanno con i libri per i bambini. Cioè, davvero possiamo continuare a scrivere le cose che ci piacciono, ci appassionano, e dall'altra parte abbiamo lettori che sono entusiasti, che recepiscono e tirano fuori delle cose che non potevi immaginare. È un pochino più complesso con gli adulti.
0: Non c'è dubbio. Pino, allora direi che per me è una conclusione di stagione perfetta con questo tuo libro. E beh, chissà, insomma, ci risentiremo in autunno per qualcos'altro, magari.
1: Io spero proprio di sì, guarda.
0: E buona estate anche a te, Pino.
1: Ciao, arrivederci.

0: E per me che ero ragazzina negli anni 80, questa è proprio la canzone giusta per salutarci in vista dell'estate, Club Tropicana degli UEM. Ci salutiamo in vista dell'estate, ma non ci salutiamo del tutto, perché oggi chiudiamo la stagione, diciamo autunno-inverno, però dalla prossima settimana torneremo a tenervi compagnia riascoltando insieme alcune puntate della stagione, quindi non mancheranno spunti di lettura, probabilmente non avete sentito tutte le puntate, quindi ci saranno cose nuove anche per voi che ci ascoltate. Intanto vi riepilogo i libri nuovi che abbiamo aggiunto alla nostra biblioteca dei ragazzi questa settimana. Ci è venuta a trovare Giuditta Sala di Baba Libri, una casa editrice di grande qualità che noi seguiamo sempre con interesse, e ci ha proprio proposto due letture per l'estate: L'ispettore Gamberone, che è il primo giallo che la casa editrice ha pubblicato, di Caril Ferré e Irène Bonassina Ferré, che è uno spassosissimo poliziesco ambientato sul fondo dell'oceano con appunto l'ispettore Gamberone, come il titolo suggerisce. Ci ha suggerito però un'altra lettura particolarmente dolce, Baldo prende l'autobus. Ritroviamo questo tenerissimo orsetto che si chiama Baldo e che vive un'avventura per lui molto emozionante. Poi abbiamo parlato poco fa con Pino Pace, un albo dal titolo che può lasciare interdetti, Quando Alberto si svegliò morto, parla appunto di morte, ma in una chiave estremamente ironica e adattissima ai bambini che si pongono tantissime domande, quindi non abbiate timore di leggerlo e farlo leggere. È stato bello poi conoscere Rachele Benedini, il suo esordio nella letteratura per ragazzi, e Aaron Controvento per la casa editrice Ancora, un romanzo perfetto per i preadolescenti, i 12 anni che fossero all'ascolto, che si apprestano a vivere un'estate che per loro sarà sicuramente piena di nuove avventure. Troveranno secondo me tantissimi spunti interessanti in questo libro. E con questo noi davvero ci salutiamo, ritrovandoci sicuramente la prossima settimana, però augurando a quanti partiranno e magari si staccheranno un pochino dalla radio, buon riposo, buone ferie, bei momenti di relax e soprattutto tante buone letture. Ringrazio anche Paolo Corona che mi ha accompagnato in regia, e naturalmente buona giornata a tutti voi.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: RNC in blu.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Stamattina la visita apostolica di Papa Leone a Lampedusa, poche ore, ma dense di incontri, di gesti, di forti parole del pontefice, pronunciate durante la messa che ha visto migliaia di persone riunirsi nel campo sportivo dell'isola siciliana. Sentiamo un passaggio dell'omelia del Papa.
2: Da questo estremo lembo d'Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale. L'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare. Tutto questo vigilando sul rispetto della dignità di ogni persona. È un compito delle istituzioni pubbliche, ma anche di tutta la società civile e della Chiesa.
1: A terra migliaia di persone sfilano vestite a lutto per il primo dei sei giorni dedicati ai funerali della guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, morto il 28 febbraio scorso, ucciso da un raid israeliano e statunitense combinato. Il Ministero dell'Intelligence iraniano ha promesso vendetta per l'uccisione di Khamenei e delle altre vittime degli attacchi statunitensi e israeliani. Sindacato per Paolo Bombardiere, è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso del sindacato che si è svolto in questi giorni a Padova. Bombardiere era stato eletto per la prima volta segretario generale della UIL il 4 luglio 2020 e poi riconfermato sempre all'unanimità il 15 ottobre 2022 nel corso del 18° congresso del sindacato che si era tenuto a Bologna. Formula 1 iniziano proprio in questi minuti le qualifiche per la griglia di partenza del Gran Premio d'Inghilterra che domani si disputerà sul circuito di Silverstone. Nella gara sprint che le ha precedute oggi, il leader del mondiale, il 19enne italiano Kimi Antonelli, ha vinto al volante della sua Mercedes precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton seconda e la McLaren di Lando Norris terza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: La tua firma è più di quanto credi, anche a Cagliari.
4: Monsignor Fabio Trudo, già direttore dell'ufficio liturgico diocesano, spiega come grazie ai fondi 8 per 1000 la comunità di fedeli possa essere formata anche sotto questo profilo. Pensiamo ad esempio ai lettori o ai cantori.
5: L'ufficio liturgico esiste per servire la pastorale liturgica nella diocesi su vari ambiti, anzitutto per le celebrazioni diocesane e poi per la formazione liturgica in generale, sia degli operatori pastorali ma anche del popolo di Dio in generale. E poi il mio servizio è cominciato con un evento importante, perché ricordiamo nel 2013 c'è stata la visita di Papa Francesco a Cagliari e abbiamo offerto il nostro servizio per quello che riguardava le celebrazioni. I lettori sono proprio fra quegli operatori, quei ministri liturgici che svolgono un servizio nelle comunità. L'abbiamo fatto sempre tradizionalmente, diremmo nel mese di maggio, dove abbiamo offerto una formazione anzitutto biblica, perché il lettore deve conoscere bene la scrittura che poi proclama, ma anche liturgica, ma anche tecnica su come effettivamente proclamare un testo biblico nella celebrazione liturgica. E poi accanto ai lettori anche altri ministri, i ministri straordinari della comunione, tutti i ministri musicali, dai cantori agli strumentisti, i ministranti adulti, i sacristi. E quando le persone vengono agli incontri di formazione dell'ufficio liturgico manifestano veramente una sete di formazione, che è soltanto un inizio, perché questo è ciò che diciamo ogni volta in questi questi incontri. Chiaramente quattro incontri all'anno per i lettori non possono formare un lettore, ma è soltanto una scintilla che poi deve continuare nelle singole comunità con una formazione più sistematica.
4: Con il Giubileo nasce il Coro Diocesano di Cagliari, segno tangibile della volontà di promuovere l'animazione liturgica.
5: Il nostro arcivescovo, Monsignor Baturi, ha voluto istituire questo coro in occasione del Giubileo, delle celebrazioni giubilari, ma anche in vista di un servizio più stabile per le celebrazioni diocesane.
6: RLC 107.4.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
7: La tua radio.

RNC presenta Domenica è il giorno del Signore, a cura di Carla Sprinzeres.

Amici, la nostra esistenza potrebbe essere paragonata a un viaggio. Chi crede in Dio si accorge, a poco, che l'itinerario percorso è stato per lui provvidenziale, non in balia della fatalità, bensì dentro un piano predisposto dal Signore. Chi non è arrivato a incontrarsi con Dio tende a dichiarare la sua impotenza nel dare un senso a ciò che vive o che subisce. Che cosa è difficile nell'avventura umana attuale? Costa tornare a essere piccoli. O più esattamente, riconoscere di esserlo da sempre. L'illusione o la pretesa di organizzare da soli la propria vita tenta un po' tutti, credenti e non credenti, anche quando si è stanchi e oppressi o delusi per causa nostra. Il messaggio di Gesù è di un Dio liberatore e a servizio degli uomini. A quanti sentono il peso dell'oppressione, della religione o della vita, Gesù lancia l'appello: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi farò riposare. Prendete il mio giogo sopra di voi. Il mio giogo è infatti dolce e il mio carico leggero. L'osservanza della legge veniva chiamata dai rabbini il giogo del regno dei cieli, un giogo che veniva continuamente accresciuto da precetti e da osservanze, da obblighi e da proibizioni.

imposti dagli scribi e dai farisei. Gesù invita a liberarsi dal peso della legge che toglie il respiro alle persone. Il Signore non guida i suoi emanando leggi da osservare, ma comunicando il suo spirito, la sua stessa forza vitale. Mettersi alla scuola di Gesù significa ritrovare la libertà nel rapporto con Dio. Vuole aprire la nostra vita alla serenità e alla gioia. Preferisce un asino al cavallo dei vincitori. Sceglie lo scandalo della croce anziché la corona dei potenti. Sceglie di spiegare il regno con le storie della vita di ogni giorno, piuttosto che con dotti e profondi ragionamenti. Guardando la vita di Gesù e ascoltandolo, capiamo chi è Dio.

Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra.

Questa lettura è tratta dal libro di Zaccaria, un profeta anonimo del III secolo a.C. Nell'oracolo che abbiamo letto si ascolta un messaggio messianico originale e assai esplicito, avente per destinataria la figlia di Sion, la figlia di Gerusalemme. È presentata al momento dell'arrivo del Signore della città santa e dice: a te viene il tuo re, giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina, cavalcatura di un tempo di pace. Il cavallo è un animale destinato unicamente alla guerra. Un re che arriva su un carro e dei cavalli dimostra quindi che vuol fondare la sua autorità sulla forza delle armi. L'asino invece è un animale pacifico che serve soprattutto al trasporto della gente e delle merci. Il sovrano annunciato da Zaccaria sopprimerà la guerra non solo in Israele, Efraim e Gerusalemme, ma addirittura in tutto l'universo. L'oracolo profetico di Zaccaria si è compiuto letteralmente quando Gesù è entrato in Gerusalemme. Inoltre vuole indicare quale tipo di regalità viene instaurata da Gesù. Il brano abbozza non solo la figura futura del Messia dei piccoli e dei poveri, ma anche l'identità dello stesso popolo messianico, secondo quanto aveva scritto il profeta Sofonia: «Cercate il Signore, voi tutti i popoli della terra, che eseguite i Suoi ordini. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà».

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio.

Nessuno conosce il figlio se non il padre, e nessuno conosce il padre se non il figlio, e colui al quale il figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero.

Il Vangelo ci fa ascoltare una solenne dichiarazione di Gesù a tutti coloro che sono stanchi e oppressi. Per le emancipazioni avventurose cercate fuori della casa paterna. Il giogo e la fatica di sopportarlo rinviano all'esperienza delle pesanti tradizioni legaliste di scribi e farisei. Il riferimento di questo brano a piccoli e semplici destinatari cui Gesù qui si rivolge convoca alla scuola e sotto la guida di lui anche quanti per conversione non cercano ormai altri guru, altra sapienza di vita. Ci si imbatte in una sorta di appello ai piccoli, come nel discorso della montagna che il Signore sta reclutando a uno nella sua missione itinerante in Galilea. Vocazioni differenti da lui incoraggiate con la formula del Beati. E ora egli assicura della sua guida e del suo conforto, benedicendo Dio Padre che glieli ha affidati. Venite a me e io vi ristorerò. Come trovare la felicità nella realtà in cui mi trovo? Che cosa potrebbe cambiare la mia vita? Quale segreto Cristo ci offre che continuiamo a non recepire? Non è una proposta per chi è importante, per i sapienti e per gli intelligenti, o per chi sta bene. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi. In Brasile c'è un monastero di clausura molto povero che trabocca di vocazioni. La gente della favela vicina sa di avere lì delle amiche indefettibili. Una sera alle 10 suona il campanello. È una famiglia alla quale la polizia ha appena bruciato la baracca. Si accampano in clausura. E dopo molte ricerche la priora compra una grossa pietra in un campo. La fa saltare in aria e la famiglia può costruirsi una casa con il materiale rubato di notte e nascosto nel monastero. Il visitatore apostolico mandato da Roma si trova di fronte a una comunità che certamente non ha una vita regolata secondo i canoni, ma dove si sente così accolto, festeggiato e amato al punto di rientrare a Roma pieno di allegria. Una famiglia senza tetto, una comunità denunciata a Roma per le irregolarità della sua vita. Ecco gli oppressi, gli affaticati, ristorati da un amore creativo che fa scoppiare l'allegria fino a Roma. Chi racconta questo fatto è un domenicano brasiliano che ha conosciuto anni fa il carcere e la tortura perché era dalla parte dei poveri. In carcere con i delinquenti di diritto comune aveva conosciuto un giovane omicida di cui aveva scoperto la gioia mistica. La sera, quando quest'uomo si trovava da solo nella sua cella di condannato a morte, pensava a Gesù e qualche volta vedeva albeggiare senza essersi reso conto che il tempo fosse passato, senza nemmeno sentire la stanchezza. Era l'amico di tutti, la sua dolcezza era il rifugio di tutti. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare, dice Gesù, e subito dopo conferma che ci ristorerà da ogni fatica. Si conosce il Padre prendendo il giogo di Cristo sopra di sé. Per gli ebrei il giogo è la legge. Gesù di Nazaret, uomo come noi, ci offre la sua legge, quella dell'amore.
e si mette con noi sotto questo giogo. Allora tutti ci diventano amici, sentiamo tutti affidati al nostro amore.

Amici, Gesù rifugge dall'uso della forza, del potere. È un Messia che cavalca un asino, pronto a donare la sua vita, che ci rivela che si può cambiare la storia pur essendo piccoli e poveri, ma ricchi di amore, che proviene dal Padre e raggiunge ogni creatura. Un abbraccio e alla settimana prossima.

RNC ha presentato Domenica è il giorno del Signore. A cura di Carla Sprinzeles.

fratello saluto alla scrittrice e agli ascoltatori a parte Maria Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Augias e di Marco Mannini, proseguiamo l'esame della riflessione dell'allora arcivescovo di Monaco, Josef Ratzinger, sulla esenzione di Maria dal peccato originale. E proseguiamo il ragionamento che aveva svolto concludiamo che il ragionamento che l'arcivescovo Ratzinger aveva sviluppato nella precedente trasmissione, dicendo che se si cerca una identificazione tipologica che fonda la libertà di Maria dal peccato originale, non c'è bisogno di cercare a lungo. La lettera agli Efesini descrive il nuovo Israele, la sposa, con l'espressione santa, immacolata, tutta gloriosa, senza macchia né rughe né alcunché di simile, detto in Efesini 5:27. Nella teologia patristica questa immagine dell'Ecclesia Immacolata è stata ulteriormente sviluppata in testi di innodica bellezza. Ciò vuol dire che fin dall'inizio esiste nella scrittura e soprattutto nei padri una dottrina dell'Immacolata come dottrina però dell'Ecclesia Immacolata. La dottrina dell'Immacolata, al pari di tutta la mariologia successiva, è qui anticipata in primo luogo come ecclesiologia. L'immagine della Chiesa Vergine Madre è stata riferita a Maria secondariamente, non viceversa. Ora, se il dogma dell'Immacolata applica a Maria le affermazioni che appartengono anzitutto all'antitetica Vecchio Nuovo Israele, e se esse sono in questo senso un'ecclesiologia sviluppata tipologicamente, ciò significa conseguentemente che Maria viene presentata come l'inizio e la concretezza personale della Chiesa. Significa la convinzione che quella rinascita del vecchio Israele e nuovo Israele, della quale parla la lettera agli Efesini, ha avuto in Maria il suo concreto compimento. Esprime il fatto che questo nuovo Israele, che è insieme il vero e vecchio Israele, l'Israele indistrutto, il resto santo rimasto per grazia di Dio, non è solamente idea, ma persona. Dio non agisce con astratti e con concetti. Il tipo di cui parla l'ecclesiologia del Nuovo Testamento e dei padri esiste come persona. A questo punto però si può ancora osservare: bene, nel Nuovo Testamento esiste la dottrina dell'Immacolata. Tutte queste affermazioni mariane non sono nuove come tali, ma solamente nella loro personalizzazione in Maria. Ma chi autorizza a personalizzare il tipo in lei e non diversamente? Anche questa obiezione trova una facile risposta, secondo l'arcivescovo Ratzinger. Infatti, l'identificazione tipologica tra Maria e Israele, la presenza del tipo nella persona, è stata chiaramente attuata in Luca in maniera diversa in Giovanni. Nella struttura della teologia biblica, essa non è meno presente dell'interpretazione sistematica del tipo Adamo Cristo nella dottrina del peccato originale. Grazie alla parificazione lucana della vera figlia di Sio con la Vergine che ascolta e crede, quell'identificazione è quindi presentata in forma completa nel Nuovo Testamento. Rimane ancora un'ultima questione: cosa significa probabilmente preservata dal peccato originale? Il teologo Karl Rahn l'ha giustamente fatto presente che qui non può trattarsi semplicemente di una notazione cronologica, giustificata prima degli altri. Un simile spostamento all'indietro della giustificazione nell'atto del divenire dell'esistenza, una simile identificazione di nascita e rinascita, di vita e di grazia, deve possedere piuttosto un senso assiomatico che va al di là dell'anticipazione temporale. Per tale ragione sorge a questo punto la questione di che cosa probabilmente si debba intendere per peccato originale. Anzi, forse, solamente grazie all'assunzione di questa seconda linea tipologica può essere sanata l'imbrogliata situazione nella quale siamo caduti per la posizione esclusiva dell'altra linea, quella di Adamo. Forse soltanto a partire da qui si può trovare la leva per ragionevoli soluzioni. Con l'affermazione della libertà di Maria dal peccato originale è stata troncata ogni visione di tipo naturalistico del peccato originale. Da qui in poi si dovrà dire che il peccato originale non è un'affermazione riguardante una mancanza naturale nell'uomo o all'uomo stesso, ma un'affermazione di relazione, la quale è ragionevolmente formulabile solamente nel contesto di relazione di uomo. Quello che il peccato è non può essere compreso partendo dall'uomo chiuso in sé e isolato, ma soltanto in un'antropologia della relazione. Per la grazia è meglio ancora la medesima cosa. Potremmo quindi definire il peccato originale come un'affermazione riguardante la valutazione dell'uomo da parte di Dio.
Qui deve però essere chiaro che questa valutazione non è qualcosa di estraneo all'uomo, essa non fa che scoprire quello che l'uomo ha di più interno a sé. La spaccatura tra quello che l'uomo è a partire da Dio e ciò che egli è in se stesso, l'opposizione tra il volere del creatore e l'essere empirico dell'uomo, questo è il peccato originale. Allora, la libertà dal peccato originale afferma che in Maria manca l'opposizione tra l'è di Dio e il non è dell'uomo, e di conseguenza il giudizio di Dio su di lei è puro sì, così come ella stessa sta dinanzi a lui come puro sì. La libertà dal peccato originale è l'intrecciarsi del sì di Dio col suo essere, che è anch'esso sì. Preservazione del peccato originale non significa quindi una particolare abilità, una particolare capacità. Essa, al contrario, significa che Maria non riserva come adatto solamente a sé nessun settore dell'essere, della vita e della volontà, ma si appropria veramente di se stessa nella totale espropriazione per Dio. La grazia, in quanto espropriazione, diviene risposta che assume la forma di un trasferimento. Pertanto, partendo da un altro punto di vista, qui si rendono nuovamente comprensibili il mistero della fertilità sterile, il paradosso delle madri sterili, il mistero della virginità e espropriazione come appropriazione, come sede della nuova vita. Perciò, concludeva l'allora arcivescovo Ratzinger, la dottrina dell'Immacolata alla fine è espressione della certezza della fede che esiste realmente la Chiesa Santa come persona e in persona. In questo senso essa è espressione della certezza di salvezza della Chiesa. Di tale certezza partecipa la coscienza che l'alleanza di Dio in Israele non è fallita, ma è diventata il pollone dal quale è sbocciato il fiore, il Redentore. La dottrina dell'Immacolata testimonia quindi che la grazia di Dio è stata sufficientemente potente per suscitare una risposta, che grazie a libertà, grazie a essere se stessi, rinuncia e compimento si contraddicono solamente in apparenza, mentre in verità una cosa condiziona e procura l'altra. Queste erano appunto le osservazioni dell'arcivescovo di Monaco Ratzinger nel 1907 su Maria, esente dal peccato originale. E dopo aver visto la definizione dell'Immacolata Concezione, passiamo ora a esaminare il dogma dell'Assunzione. E anche qui seguiamo la lezione del teologo salesiano Giorgio Searle, autore di una storia dei dogmi mariani. Vediamo quindi di procedere verso il dogma dell'Assunzione, partendo appunto da quello sull'Immacolata Concezione. E il Searle scrive che la decisione dottrinale del 1854 rappresenta nel suo realizzarsi un nuovo modello di sviluppo della storia dei dogmi. In primo luogo, il processo di maturazione di questo dogma non fu messo in moto da parte della Chiesa per reagire contro attacchi eretici come invece si era verificato prima. In secondo luogo, l'ultima decisione non ebbe luogo attraverso un concilio generale, ma attraverso la responsabilità personale del capo supremo della Chiesa, di Pio IX allora. In terzo luogo, la motivazione e la difesa del dogma non poterono venire basate su enunciazioni della Sacra Scrittura, con quella chiarezza e forza di convinzione che si erano verificate prima. Più di prima fu esigita come fondamento la tradizione, e precisamente in un modo indifferenziato, cioè con un'insufficiente distinzione tra la tradizione apostolica, che è fondamento dei dogmi, e la tradizione ecclesiastica, che è soltanto testimone dei dogmi. In quarto luogo, condizionata alle circostanze appena nominate, compare nel processo di sviluppo un fattore che, rispetto a quelli finora conoscibili e attivi nello sviluppo dei dogmi, doveva per così dire svolgere una funzione sostitutiva, e tanto più venne sottolineato quanto più il richiamo alla scrittura e alla tradizione potevano essere messi in discussione. Cioè, fu evidenziato il factum ecclesiae, cioè l'appello alla fede dell'attuale Chiesa docente e discente. Questo argomento, dice il Searle, poteva e può naturalmente essere fatto valere solo da una superiore convinzione di fede, secondo la quale lo Spirito Santo non permette che l'intera Chiesa cada in errore in questioni di fede. Ecco, per quanto simpatica, dice il Searle, poteva apparire la consultazione del popolo cattolico attraverso i vescovi da parte di Pio IX, in questo nuovo elemento democratico c'era tuttavia il pericolo che le decisioni di fede potessero essere il risultato di un'innovazione popolare, rispettivamente di un'istanza del popolo. Questo apparve proprio nel corso dello sviluppo dell'alto dogma mariano, che indicava non l'inizio, ma il punto finale della biografia di Maria, il dogma dell'Assunzione.
Entrambe le verità si erano accompagnate e sostenute reciprocamente nei secoli passati, dice il Zöll, anche perché gli argomenti e per la loro motivazione teologica erano fra loro strettamente imparentati e qualche volta addirittura identici. D'altra parte, la priorità del dogma dell'Immacolata fu una priorità non solo temporale ma anche teologica, in quanto essa divenne ora istanza di richiamo per la motivazione dell'alta verità. Perciò, sostiene il Zöll, la definizione del 1854 sull'Immacolata Concezione costituì un grande incoraggiamento per i sostenitori del dogma dell'Assunta. Nel medesimo tempo fece sentire il suo effetto, per così dire, in anticipo un altro avvenimento, cioè l'annuncio del Concilio Vaticano I il 29 giugno 1868. Infatti, con ciò venne subito connessa la speranza che insieme con la prevista definizione dogmatica dell'infallibilità papale, quasi prima applicazione, contemporaneamente o poco dopo venisse proclamata come dogma di fede l'Assunzione di Maria al cielo. La rivista Civiltà Cattolica espresse senza riserve questa aspettativa in un articolo del 6 febbraio 1859, ma Pio IX, già 5 anni prima, pur riconoscendo che tra entrambi i dogmi mariani esiste uno stretto rapporto, aveva dichiarato di non considerarsi lo strumento adatto per proclamare come dogma anche quest'altro mistero. Ciò tuttavia non scoraggiò l'arcivescovo di Cuba, a La Habana, Martínez y Sáez, dall'auspicare in una piuttosto lunga trattazione indirizzata nel 1869 a Pio IX la definizione dogmatica dell'Assunta. Contemporaneamente l'abate di San Paolo in Roma, Luigi Vaccari, pubblicò uno scritto in cui si sosteneva che De corporea Dei pari assunzione in cellum andogmatico decreto defini posti, che sosteneva la liceità, la possibilità della definizione dell'assunzione. Parimenti, durante il Concilio Vaticano I, organizzò un piccolo movimento assunzionista che doveva far pressione per la definizione. In effetti, 113 padri conciliari del Concilio Vaticano I sottoscrissero una petizione al riguardo che si appoggiava largamente su una dissertazione del gesuita inglese Sylvester Antar, dove tra l'altro si affermava che l'Assunzione di Maria al cielo era stata nota, insieme ad altre verità rivelate, all'Apostolo Giovanni e che perciò era stata testimoniata dalla tradizione apostolica della Chiesa. Con essi si diedero da fare anche altri padri conciliari e teologi, per cui alla fine furono presentati al segretario del concilio in totale 9 postulati in merito alla definizione dell'Assunzione al cielo di Maria. Le firme che vi erano apposte raggiunsero la cifra di 187, quasi esclusivamente i vescovi italiani, spagnoli e il Medio Oriente dell'America Latina. Tuttavia, il Concilio Vaticano I non si occupò ufficialmente di questa questione. Rilevo che il Concilio Vaticano I non ebbe una conclusione, ma fu interrotto dall'occupazione di Roma il 20 settembre 1870. Successivamente, tra il 1900 e il 1902, in Francia, Spagna, Portogallo e Italia sorsero movimenti mariani molto attivi, i quali, tra l'altro, diffusero una preghiera nella quale si implorava la definizione dell'Assunzione di Maria. Il rettore del Calmero di Tours, Paul Renaudin, nel 1900 pubblicò un primo abbozzo della sua tesi sulla definibilità dell'Assunzione, che mirava soprattutto all'organizzazione di un movimento petizionistico e fu presto tradotta anche in italiano e spagnolo. A questo scopo fondò pure un segretariato per la facoltà di firme e utilizzò in questo senso il Congresso Mariano di Lione del settembre 1900. E faccio notare che il primo congresso nazionale mariano in Italia fu nel 1895 al Livorno. In effetti il congresso nella sua ultima seduta accolse tale decisione e la trasmise al Papa per mano del Cardinale Couillet, tuttavia come cosa segreta, motivo per cui la petizione non venne pubblicata negli atti del congresso. Dal momento però che Roma si mostrava sorprendentemente riservata, i successivi congressi di Friburgo del 1902 e di Roma del 1904 non affrontarono più questo tema, nonostante le pressioni di alcuni gruppi. A Friburgo si fece resistenza alla pressione dell'arcivescovo di Siviglia, Spinola. A Roma la commissione cardinalizia preparatoria proibì una petizione in questo senso rivolta al Papa. Tuttavia,
I propugnatori della definizione dell'assunzione non si scoraggiarono, anzi guadagnarono terreno anche in Sud America e in Canada, per cui gli episcopati di quelle nazioni tra il 1901 e il 1916 fecero pervenire a Roma petizioni in tal senso. Ma Pio X nel 1908 dichiarò espressamente che prima della definizione occorreva ancora compiere molti e seri studi. I successivi congressi mariani internazionali di AISI del 1906, di Salisburgo nel 1910 e di Trevi nel 1912 divennero tuttavia un'occasione propizia per dare espressione al desiderio popolare di una definizione dell'assunzione di Maria al cielo, ed essi, ad eccezione del congresso di Zaragoza del 1908, formularono corrispondenti mozioni, ma neanche Papa Benedetto XV si mostrò propenso ad affrontare la questione. Solo Pio XI concesse maggior spazio d'azione ai movimenti assunzionisti e li favorì indirettamente mediante il breve apostolico del 22 marzo 1922, con cui egli dava alla nazione francese come patrona Nostra Signora dell'Assunzione. Fra il 1863 e il 1920 arrivarono a Roma dal clero e da altri credenti 1.615.000 firme. Tra il 1921 e il 1940 il numero crebbe fino a 6.471.000. Tra i postulanti in tutto questo tempo, secondo i dati raccolti da un mariologo molto importante come Martin Jugy, ci furono 1.332 vescovi residenziali con 1.859 petizioni. E complessivamente si raccolsero 3.019 petizioni con più di oltre 8 milioni di firme. Provenivano da 19 nazioni: Spagna, Svizzera, Canada, Italia, Portogallo, Ecuador, Brasile, Cina, Perù, Filippine, Egitto, Libano, Jugoslavia, Uruguay, Guatemala, Albania, Polonia, Cina e Nicaragua. Le regioni del nord Europa si manifestarono tutte una sorprendente riserva. Ora, nella prossima trasmissione, proseguiremo l'esame dei lavori preparatori della definizione del dogma dell'assunzione di Maria in cielo.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
2: In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

0: allegro fianco di vita. No, allegro
1: Thank you.

Proviamo insieme il canto 643. È un tetto la mano di Dio.

0: Guarda, c'è per te.
1: È un mistero la mano di Dio per prescrivere la vita e la morte.
0: Un po' di

0: mio.
1: Secondo
2: colpo
1: è diverso
2: dal primo. No, no, 6, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5,

0: Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio è stato su noi. Tu sa strappare dalla morte, hai sollevato il nostro Dio dalla terra.
1: Sì, scusa, no.

0: Possiamo cantare, possiamo cantare l'amore che Dio ha stato su noi.
1: Vi passiamo il salmo, dai, che tu lo cantano tutti. E vabbè, vi passo lo
2: stesso. Sì, io ho paura per quello che ho già detto. Vogliamo di forza, non voglio anche.

0: sospetto. Ma lei che non fa niente, io parlo pure, faccio anche altri. Ok,
1: io sono sospetto.
0: Gli altri dovrebbero scrivere una canale.
1: Non si chiama quella della mano.
2: Un tetto, la mano.
1: La mano di Dio.
2: 6, 4, 3.

0: parte da Gian Buono,
1: quindi lui legge la seconda, viene via.
2: Chi legge la seconda?
1: Chi legge la seconda?
2: Chi legge?
1: Viene via. E invece
0: sarà
1: successo come una via all'operatorio. Volete provarlo? No?
0: Se non me lo ricordo,
1: è che tu hai questo e noi facciamo che è
2: che legge?
1: Stanca,
2: sì, che vedi via di
1: un
0: Santo,
3: buonasera a tutti, un caro saluto agli ascoltatori di Radio Nichelino in collegamento con la parrocchia Madonna della Fiducia di Nichelino. Trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Vincenzo. La Chiesa Vincenzo. La Chiesa deve amare gli ultimi.

figlio e un fuoco la mano di Dio. Nel mistero la mano di Dio, perché scrive la vita e l'amore.

0: infino e le ali la mano.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo, perché abbiamo misericordia di noi peccatori. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia, donaci la tua salvezza. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo.

0: per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro, figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio.

Dio mio re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.

Fedele il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.

della lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito. Dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi, se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Gesù dai morti darà la vita anche a voi, ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne morirete. Se invece mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio. Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rende lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
2: Gloria a te, oh Cristo.
3: Carissimi fratelli e sorelle, alla stazione di Termini, prima di arrivare a Torino, ho visto molte persone nei negozi intorno a Termini, probabilmente perché era periodo in vacanze. C'era molta gente che faceva acquisti, ma ciò che mi ha colpito è che ho visto anche molte persone in un negozio di articoli sportivi. Lì c'era un'immagine di una persona che si allenava in palestra. Nella foto stava sollevando un bilanciere che sicuramente doveva essere pesante. C'era scritto: vuoi sviluppare muscoli forti e bruciare grassi? Vieni e acquista. Oggi c'è lo sconto. Ecco, forse non è difficile per noi comprendere il legame tra l'allenamento con i pesi in palestra e il rafforzamento dei muscoli delle braccia e del corpo in generale. Per questo motivo ci sono sempre molte persone in palestra che si impegnano ad allenare i muscoli per la salute del corpo. Tuttavia, sembra più difficile vedere il legame tra i pesi della vita e la nostra anima spirituale. In generale, a nessuno piace portare i pesi della vita. Se possibile, si cerca sempre di evitarli. Ma in realtà, anche se cerchiamo di evitarli e non li desideriamo mai, i pesi della vita arrivano da soli, a causa di circostanze impreviste o delle nostre stesse decisioni. Le lotte della vita sembrano non cessare mai nel nostro cammino, dall'infanzia all'ingresso a scuola, all'università, al mondo del lavoro, al matrimonio, fino alla vecchiaia. Ogni fase presenta i propri pesi e le proprie difficoltà. Viviamo giorni che richiedono fatica a perseveranza, ma Gesù ci insegna a dare una risposta adeguata ai pesi della nostra vita. Quando una persona ha un peso pesante nella vita, può provare una profonda disperazione per questo suo fardello. Questa disperazione può portare alla depressione e persino danneggiare la fede di una persona. La fede di una persona viene distrutta dal peso della vita quando non riesce più a vedere l'apertura della porta della speranza da parte di Dio e ad affidare la propria vita alla sua cura. Quindi, che cosa dice Gesù a coloro che sono oppressi da un peso pesante? Ci sono tre cose. Prima, venite a me. Il significato è: non esitare a venire da Gesù per chiedere aiuto e forza quando la vita sembra pesante, a causa dei nostri fardelli. Non venire alla disperazione. In Gesù ci sono sempre porte di speranza aperte. E secondo, imparate da me. Il significato è: impariamo a conoscere la volontà di Dio in tutti i pesi della vita che sperimentiamo. Conoscendo bene la volontà di Dio, non permetteremo che i pesi della vita ci distruggano. Anzi, i pesi della vita possono diventare un'opportunità per crescere sempre nella volontà di Dio. E terzo, prendete il mio gioco. Il significato è: non possiamo essere completamente liberi dei pesi della vita. Tuttavia, quando viviamo i nostri fardelli con gli occhi della fede, li sperimenteremo in modo diverso. In Gesù, il nostro pesante fardello di vita viene sostituito da un giogo leggero. Notate queste due parole in contrasto: peso pesante e peso leggero. Il peso c'è ancora, ma diventa leggero grazie alla risposta adeguata che diamo con la nostra fede in Cristo. Cristo dà sollievo al peso pesante della nostra vita. Il fardello della vita diventa leggero. Anzi, il peso che portiamo può diventare un'opportunità per crescere sempre nella fede. Ci hanno dato Gesù Cristo. E allora professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Pontio, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato del Cristo. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo della terra. Fratelli e sorelle, lodiamo il Padre e chiediamo di diventare veri discepoli e testimoni di Cristo suo Figlio, ristoro di tutti coloro che sono stanchi e oppressi. Rispondiamo: Padre della vera sapienza, ascoltaci. Padre della vera sapienza, ascoltaci.
4: Signore, fa che non ci attacchiamo alla ricchezza, che può essere di ostacolo al regno di Dio, ma che la condividiamo con i fratelli. Preghiamo.
0: Ascoltaci.
4: Signore, donaci la sicurezza e la fiducia solo in te, per sperare di essere veri figli del tuo regno. Preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
4: Signore, la nostra smania di possedere ci allontana dal tuo messaggio di liberazione. Insegnaci che il benessere ci illude solo di essere autosufficiente, ma non ci dona la salvezza. Preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
4: Signore, benedici la Chiesa che è al servizio degli uomini per portare la speranza di salvezza al mondo. Preghiamo.
5: Padre, pensa, ascoltaci.
3: Preghiamo per nostri cari fratelli e sorelle, per i defunti, in particolare per l'anniversario Verrero Fittorina, genitori Maria, in suffragio di Mancuso Giuseppe, Sebastiano Ciliberto, per defunti della settimana Guarneri Calogero. Ti preghiamo, Signore, accogli le loro anime nel tuo regno di luce e di pace, dove vivono i santi nella gioia eterna, e fa che essi possano intercedere per noi pellegrini ancora su questa terra. Preghiamo.
5: Senza ascoltaci.
3: In silenzio preghiamo per la nostra intenzione personale. Ascolta, Padre, la nostra preghiera. Converti i nostri cuori perché possiamo presentarci davanti a te con la stessa fede umile e obbediente del tuo Figlio, che si è fatto servo in mezzo a noi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
6: Canto Come Maria, libretto bianco. Numero 39.

0: Oggi sarà di dare cose buone, fissati nella città mia. Vogliamo vivere, lo è la
1: mia. Siamo
0: tutti di te,

0: Pregate fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva nelle tue mani questo sacrificio, amore e gloria del suo nome, e per il nostro e la sua salvezza.
0: Ci purifichi, oh Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome, e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono in volte, Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È
0: veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui, le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, oh Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.
2: Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, e la potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente e dall'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra e il suo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, suo ausiliare Alessandro, l'ordine episcopale, presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre la tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

0: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Con la potenza e la gloria del
0: secolo. Signor Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla mensa.

Canto Grandi Cose, numero 655, libretto rosso.

la terra. E noi possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha versato per noi. Tu che sai strappare dalla morte

Ci ha ricordati di periodo.

0: Preghiamo. Oh Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Amen.
1: Avvisi. Lunedì 6 luglio, partenza del campo 4, seconda media, per la Maison de Chamois in Valle Stretta fino a domenica 12 luglio. Accompagniamo questi ragazzi con le nostre preghiere. Sabato 18 luglio, come ogni anno, il terzo sabato di luglio, ci sarà la messa ai piedi della croce e della statua della Madonnina in Valle Stretta per i ragazzi in cielo, presieduta dal Cardinal Roberto Prepore. Alle ore 11 è previsto un momento di preghiera con la lettura dei nomi della croce. Alle 11:30 inizierà la Santa Messa. Al termine della messa c'è la possibilità di un piatto di pasta in quota, ma occorre prenotarsi entro il 16 luglio in ufficio parrocchiale alla Trinità oppure online. Informazioni sui siti, sui social. Per persone in difficoltà sarà in funzione un servizio di trasporto in jeep a partire dalle 7:30, ultima corsa ore 10:30.
0: Grazie per la nostra partecipazione, anche per la nostra presenza, anche grazie per i cori. Adesso chiediamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica ed onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona serata.

Adecamus, Jesu Christi,

Misericordia sobre nosotros.

0: Dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Michelino abbiamo trasmesso la Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi. Buona serata a tutti.
1: Thank you.

0: e noi dammiamoci qua in chiesa.
1: Thank you.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.

0: RNC presenta
1: Sol, Sol, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Sol, Sol. Nicola Gratteri, icona della lotta alla mafia, anche troppo icona, la strattonano di qua e di là. Lo sente il peso di essere un monumento?
2: No, assolutamente non sono un monumento, ognuno cerca di interpretarmi come gli conviene o come sente la mia visione o la mia presenza. Io continuo ad essere me stesso, percorrendo una strada dritta, retta, costi quel che costi, nei confronti di chiunque.
1: Questo però si vede, glielo garantisco. Allora, magistrato, saggista, ora anche volto noto della televisione, non solo come ospite ma anche come conduttore, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Le cito Giuseppe Ungaretti: cessate di uccidere i morti, non gridate più. E quindi non parliamo di Giovanni Falcone, ok?
2: Bene.
1: Facciamo un pochetto di storia sua. Allora, lei è calabrese, figlio di una famiglia come tante, una famiglia umile, possiamo dire. Papà,
2: sì,
1: camionista.
2: Mio padre era un camionista, sì.
1: La mamma, casalinga.
2: Casalinga,
1: come si faceva,
2: sì.
1: D'altra parte doveva badare a cinque figli.
2: Cinque figli, sì.
1: Lei è il terzo?
2: Se il non terzo dei cinque figli,
1: ed sì. È diventato magistrato a 25 anni, un record.
2: No, beh, no, sì. C'è gente, no, perché una volta appena si vinceva, appena ci si laureava, il giorno dopo si poteva fare il concorso in magistratura e non c'era bisogno
1: però
2: di fare.
1: Però è che passavano proprio tutti, però.
2: No,
1: ecco.
2: No, e allora i posti erano 200, 250, ora stanno facendo concorsi per 400, 500 posti addirittura, perché c'è un buco nella pianta organica che si aggira intorno ai 1500 posti.
1: Ma perché voleva fare il magistrato?
2: Ma io non pensavo di fare il magistrato, non sapevo, quando ero ragazzino, quando facevo le scuole medie, non sapevo nemmeno che esistevano i magistrati. Io provenivo da una famiglia umile, partivo da Gerace, che è un paese in collina in provincia di Reggio Calabria, per scendere a Locri andavo alla scuola media, andavo con l'autostop, e quando ho visto i morti a terra mi sono fatto domande, ho fatto domande, quando ho visto davanti alla scuola media i figli dei capi mafia fare i mafiosetti, e io ho detto: io non mi ritrovo in questo mondo, non è questa la vita che voglio, non è questa la società che voglio, perché io a casa dalla mattina alla sera sentivo parlare di valori, sentivo parlare di legalità, sentivo parlare di famiglia, di rispetto degli altri, sentivo parlare di generosità, di dare chi ha meno di noi, di aiutare chi ha bisogno. Questi erano i ragionamenti che si facevano a casa. Ogni volta che tornavo a scuola mi domandava la mamma: ma com'è andata la scuola, fammi vedere i voti, non è che hai risposto alla maestra. Questa è la raccomandazione, quindi il culto dell'educazione e del rispetto degli altri.
1: Lei dall'89 che è sotto scorta, sono stati sventati parecchi attentati nei suoi confronti. Come si convive con la paura? Magari poi la paura si supera, ma quella per i propri familiari un po' meno, no?
2: Non è che la paura si supera, perché la paura non la si sente sempre allo stesso modo e non ha sempre la stessa intensità. Può variare a seconda dei momenti. Ci sono i momenti in cui uno si sente più in pericolo, più esposto, più che sta rischiando veramente, momenti in cui ci si sente più tranquilli. Questo lo si sente dentro a seconda di quello che accade, a seconda di quello che si percepisce, a seconda delle intercettazioni che noi ascoltiamo, a seconda di quello che vediamo, di quello che dice Radio Carcere, e quindi tutte queste cose messe assieme ti fanno capire se ci sono momenti in cui si rischia di più, momenti in cui si rischia di meno.
1: Sua moglie è rimasta a Geraci, non l'ha seguita a Napoli, i suoi figli lavorano al nord, la sua famiglia ha anche pagato, giusto come succede, sì, quando ci si vuol bene, le sue scelte.
2: Sì, sì, perché un figlio hanno provato a sequestrarlo mentre era all'università, e un altro figlio stavano progettando di simulare un incidente con un SUV, dato che lui aveva la moto, e per ucciderlo facendo finta che era un incidente stradale. E quindi poi abbiamo dovuto ricorrere ai rimedi, a degli accorgimenti, e finora è andata bene. E poi mia moglie è rimasta lì perché ancora insegna una scuola media a Locri, e quindi io facciamo la spola, lei sale a trovarmi a Napoli, mi cucina, mettiamo, riempiamo il congelatore di ceci, fagioli, lenticchie, monodosi, e poi la sera riscaldo e mangio.
1: La sua famiglia è il suo spazio di libertà, vero?
2: Sì, anche se ci vediamo molto poco, in particolare con i figli, ma questo accadeva anche quando erano bambini, andavo a casa ogni 10 giorni. Ogni
1: deve settimana. Avere preso a sua moglie l'interesse a parlare, a stare con i ragazzi, che sua moglie che è insegnante, perché lei va spesso nelle scuole,
2: sì,
1: no?
2: Sì, vado dall'89.
1: Anche
2: negli
1: istituti minorili, però.
2: Anche nelle scuole medie, anche scuole elementari, dove posso vado a parlare ai ragazzi, perché non è mai tempo perso.
1: A spiegare spesso, cos'è la mafia.
2: Sì, spesso sa quando è tempo perso parlare agli adulti.
1: Questo sicuro.
2: Spesso è tempo perso parlare ai convegni, perché si entrano in 150 e come sono entrati così escono.
1: La televisione invece serve?
2: È fondamentale, importantissimo, non importante, è importantissimo. La televisione,
1: però i giovani non la guardano.
2: Non è vero, la guardano quando sono trasmissioni interessanti, quando ci si sa porgere, quando si sa parlare ai ragazzi, la gente segue. Lei ha visto Lezioni di mafia ha avuto punte anche del 10%.
1: Beh, poi lì i giovani ascoltavano.
2: E quindi secondo i sondaggi i giovani era seguitissima dei giovani quella, ma anche quando vado a parlare nei podcast, ci sono stati dei podcast di dove mi hanno seguito 3 milioni di persone.
1: E questo successo l'aiuta oppure un po' la mette a disagio, la
2: non è un successo. Per me è la convinzione che quello che faccio serve, quindi per questo motivo io rinuncio alle ferie. Io oggi sono in ferie per essere qui.
1: Grazie.
2: Io lo dico perché siccome molti su Facebook criticano e mi dicono: ma tu quando lavori invece di lavorare sei sempre in televisione. Allora io intanto lavoro dalle 3:30-4 di mattina, mentre gli altri dormono, fino alle 8 di sera mediamente. Poi tutte le ferie le utilizzo per andare in giro a parlare alla gente, andare in televisione. Ognuno con le sue ferie fa quello che vuole, può andare a giocare a tennis, andare in barca, in montagna, settimana bianca, crociera. Io li utilizzo tutte per andare a parlare nelle scuole, ragazzi.
1: Ma con sua moglie un pochino, però.
2: Molte in estate viene con me.
1: Senta, lei tra l'altro ha detto che è un agricoltore infiltrato nella magistratura,
2: sì,
1: però le piace un sacco il suo
2: mi
1: lavoro.
2: Piace perché io sono un tossicodipendente da lavoro. Io amo molto il mio lavoro e ancora mi emoziona il lavoro. Mi piace parlare con i giovani magistrati, con le ragazze, aiutarli a crescere, a formarsi, a creare dei bravi magistrati da grandi. Quantomeno ci provo. E poi la campagna mi ricorda le mie origini, mi ricorda i miei nonni, i miei genitori che hanno lavorato la terra e per questo non hanno sofferto la fame, anche durante il periodo della guerra, che nello stesso terreno avevano gli ulivi che erano ogni 20 metri, poi in quello spazio c'era la vigna, poi c'era l'orto e si piantava il grano, cioè in un fazzoletto di terra c'era tutto ciò che serviva per mangiare tutto l'anno. Si allevavano i maiali, le galline, le pecore, le capre e quindi la vita da bambino mi ha segnato positivamente. E poi io amo molto la terra, io faccio agricoltura biologica, un grande rispetto per la natura. Mi arrabbio quando vedo plastica, quando vedo quel sporco, anche quando vedo in ufficio la luce accesa in una stanza e non c'è nessuno, poi li rimprovero gli impiegati.
1: Si può fare il Torquemada sempre, però
2: non è questione, no, è questione di sentire, è un mio modo di essere,
1: capito.
2: È un modo di essere. Io sono contro gli sprechi, contro questa energia, contro questo inquinamento. Io ogni volta che vado negli Stati Uniti, vado a New York e me ne ritorno sconfortato. Io non vivrei mai a New York. A New York quanto consuma un grattacielo, a New York un'intera provincia della Calabria non consuma quell'energia.
1: A proposito della sua Calabria, lei 5 anni fa ho visto una sua dichiarazione in cui diceva: la Calabria nel giro di un paio d'anni la cambieremo. È cambiata?
2: Sì. È rimasta. Allora, io ho lavorato in particolare, sono stato procuratore a Catanzaro, quindi responsabile di 3/4 della Calabria. Dal 2016 per 7 anni, maggio 2016, abbiamo fatto cose importanti, abbiamo fatto indagini non solo sui soliti noti, abbiamo alzato un po' il livello, siamo andati nella zona grigia, nel mondo delle professioni, abbiamo ottenuto risultati importanti. C'è una narrazione che le mie indagini finiscono tutti in un flop.
1: Dicono il 35% degli indennizi versati dallo Stato sono tutti in Calabria.
2: Il dato è falso, noi lo abbiamo documentato. Io questi dati, ho estrapolato i dati del Ministero della Giustizia per quanto riguarda la mia procura, e i dati sono falsi, purtroppo per loro, perché i numeri sono ostinati. Allora, intanto io sono stato il procuratore di Catanzaro e non della Calabria, che è una cosa diversa, di tre quarti, certo, della Calabria, ma dal maggio 2016 per 7 anni la media, cioè il risarcimento per ingiusta detenzione è sotto la media nazionale. Quindi questa narrazione dove si gonfiano i numeri è fatta per delegittimarmi, per indebolirmi, data la mia credibilità e immagine che ho nell'opinione pubblica, e quello che gli rimane a certi giornali, a certi giornalisti che hanno sicuramente avranno dei pessimi suggeritori, o purtroppo i dati dicono che noi abbiamo provocato danni per ingiusta detenzione sotto la media nazionale.
1: Senta, al di là dei dati che lei ha giustamente da per suo smentito, i magistrati ogni tanto sbagliano.
2: Sì.
1: Secondo lei lo ammettono e vengono sanzionati per i loro errori abbastanza?
2: Allora guardi, i magistrati non sono dei marziani, non vengono da Marte, sono il prodotto di questa società. Quindi, come in tutte le categorie si sbaglia, anche nella magistratura si sbaglia. L'idea, il mito che il magistrato non sbaglia mai non è vera, perché non sarebbero degli umani, non sarebbero delle persone normali, non esiste. Solo una macchina non sbaglia, anzi ogni tanto la macchina sbaglia, infatti anche lo stampo ti esce un pezzo difettoso. Il discorso è stabilire se sbagli in buona fede o in mala fede. Il discorso è stabilire se sbaglia in buona fede o se sbaglia su un mandato di qualcuno, se sbagli in buona fede o perché è corrotto. Quindi dobbiamo avere il coraggio di entrare nel merito uno per uno delle situazioni. Poi capita anche che se il PM chiede un'ordinanza di custodia cautelare, il GIP la emette, il tribunale di riesame la conferma, il primo grado la conferma, l'appello lo conferma, la Cassazione lo assolve, e quindi quello assolto, c'è la narrazione che era un innocente e che era un perseguitato da Gratteri.
1: Non parliamo solo di Gratteri, in generale.
2: E questo ragionamento lo possiamo
1: estendere
2: a tutti i procuratori della Repubblica.
1: Però i magistrati possono sbagliare anche per un pregiudizio ideologico, e l'ideologia conta qualcosa, no? Lei è anti-ideologico, e in questo la gente questo lo riconosce, lo capisce, dice quello che pensa, non ha dietro una cultura, un partito, un'appartenenza politica.
2: Io ho due tessere, una dell'Avis e una dell'AIDO, Associazione Italiana dei Donatori di Ordini.
1: Però alcuni magistrati lo sono, sì, politicizzati, sì, no? E quindi è chiaro.
2: Che sono fortemente ideologizzati. Okay. Quindi l'ideologia, cioè l'interpretazione della norma, è anche il risultato, alla fine, della cultura,
1: esatto,
2: della persona. Cioè tu cerchi di applicare la norma avvicinandoti alla lettera della legge, però è ovvio che l'interpretazione di quella norma è anche il frutto del tuo bagaglio culturale, del tuo vissuto.
1: Parliamo un po'
2: altrimenti noi metteremmo un computer, mettiamo un'intelligenza artificiale, vediamo che succede.
1: Per carità, che ne pensa? Una tragedia.
2: Sì, perché l'intelligenza artificiale, ci sono 2 o 3 persone nel mondo che sono proprietari dell'intelligenza artificiale. Immagini Musk, no?
1: I cinesi, secondo certi
2: studi, arriveranno a diventare padroni dell'intelligenza artificiale nel mondo nel 2030.
1: Beh, non è che manca molto.
2: No, ma in questo momento i padroni sono gli americani. E allora lei immagini, si ricorda quando Musk ha detto, pochi giorni dopo l'insediamento di Trump, ha detto agli ucraini: e se chiudo, e se giro la chiave e chiudo sui satelliti, voi che fate? E se questo giochino, se questa battuta la fa nei confronti degli europei, che facciamo? Da dove ci attacchiamo? Dato che sono gli americani ad avere, ad avere il dominio dell'intelligenza artificiale, dato che l'Italia si appoggia agli americani per questo, per l'intelligenza artificiale, e dato che i server sono in America e c'è una legge federale che dice che per motivi di sicurezza la polizia federale può entrare nel dominio, certo, e prendere i dati di quella di che ci sono dentro questo.
1: Quindi lei mi dice che in magistratura non si può usare, non si userà?
2: No, guardi, le posso dire, in Africa già si usa l'intelligenza artificiale per fare le sentenze, ad esempio in Congo, e lei dopo due ore, tre ore ha una sentenza.
1: Ci fidiamo?
2: Ma guardi, bisogna vedere cosa si mette. Allora, spieghiamo ai non addetti ai lavori, e c'è una pentola, mettiamo, dobbiamo fare il sugo, mettiamo un chilo di pomodori, poi là dentro, e se ci mettiamo più menta, il sugo sarà alla menta, mettiamo più origano, sarà all'origano. E quindi dipende cosa mettiamo là dentro. E allora c'è una causa civile, e per onestà bisognerebbe mettere in questa pentola tutte le sentenze che esistono, tutto lo storico che esiste, che dà ragione sia ad una tesi sia all'altra. Se si mettono tutte, quella sentenza si avvicina, okay, alla soluzione del caso. Però mettiamo il caso in cui noi a monte, nella pentola, mettiamo solo una parte di queste sentenze, l'intelligenza artificiale, che non è intelligente, darà ragione alla casistica, certo, alle sentenze che numericamente si avvicinano di più ad una
1: quindi
2: tesi.
1: Facilmente manipolabile. Senta, le volevo chiedere, parliamo un po' di Chiesa, perché anche nella sua Calabria l'atteggiamento della Chiesa nei confronti della, diciamolo così, la Chiesa non ha più legami di nessun tipo con il potere, forse anche per fortuna meno potere, quindi è meno interessante anche per la criminalità organizzata, e ci sono preti e vescovi oggi che sono netti, limpidi rispetto a tempi più
2: oscuri. Sì, guardi, sì, questo al 99% è vero, cioè io 10-15 anni fa col professor Nicasi abbiamo scritto un libro che si chiama Acqua Santissima,
1: esatto,
2: il rapporto 'Ndrangheta Chiesa, e in quel libro abbiamo scritto la storia di tanti preti che erano vicini alla mafia, preti che camminavano armati, preti che sparavano in processioni, mafiosi vicino al vescovo in processione. Posizioni della Chiesa molto discutibili, preti o vescovi che ricevevano soldi anche quando si insediavano da parte di capi mafia. Diciamo che negli ultimi anni, negli ultimi 6, 7, 8 anni, c'è stato un forte ricambio di vescovi in Calabria. Questo ha aiutato tanto. Ad esempio, io come modello il vescovo Oliva di Locri, che è il vescovo della mia diocesi, di Locri Gerace, che ha rifiutato un assegno di 40.000 euro e 50.000 euro da parte del capomafia.
1: Appena arrivato gli hanno messo,
2: sì,
1: sul
2: e che sera, quindi questo è stato un taglio netto, questo è stato molto importante. Da lì è successa a catena, tutti i vescovi e tutti il gruppo dei vescovi, tutti i vescovi della Calabria che si riunivano continuamente hanno incominciato a prendere posizione, a fare un ruolo. Io ricordo quando abbiamo scritto il libro Acqua Santissima, un vescovo si è preso una pagina intera di un giornale regionale per scrivere un attacco contro il professor Nicasi e contro di me per quello che avevamo scritto nel libro, quindi abbiamo toccato dei nervi scoperti. Oggi la Chiesa per fortuna ha fatto una scelta importante. Importante perché al sud le chiese ancora sono piene.
1: Sì.
2: Le chiese sono frequentate.
1: Anche di giovani?
2: Ma anche di giovani. Cioè, rispetto al nord le chiese sono frequentate. Il prete ha anche potere in un paese. E il prete, il farmacista, il medico, ancora più del sindaco, contano.
1: Ancora?
2: Ancora. E quindi è importante la figura di guida. Purtroppo nella chiesa mancano ad esempio gli oratori, mancano le suore. Io ricordo quando ero bambino andavamo dalle suore, i bambini finita la scuola andavamo all'asilo, andavamo anche di pomeriggio, si giocava a pallone, c'era accolti, non stavano per strada, cioè, o i bambini stanno per strada o col telefonino e chiusi nella stanzetta.
1: La criminalità pesca da un sostrato culturale molto basso, ma anche dalle solitudini.
2: Certamente, io ad esempio dico, quando per la sera torno a casa a Napoli, vedo bambini di 8-10 anni alle 9 di sera, alle 10 di sera, mi dico: ma che fanno questi? Ma è possibile che tutti questi hanno il padre in carcere o il padre ammazzato? Quando tornano a casa i genitori non gli chiedono dove sei stato alle 9 di sera, e quando questo bambino avrà 15 anni, come lo tieni a casa? Con le catene? A 15 anni sarà un garzone di camorra.
1: Chiaro. Credo che quello che diceva lei prima sulla Chiesa con molta enfasi vada a toccare anche un punto intimo, perché lei è un uomo, insomma, un uomo che con Dio qualche rapporto ce l'ha, qualche dialogo lo fa.
2: Sì, io sono nipote di due preti, ho avuto uno ancora vivo e ci ragiono, persone molto intelligenti, molto soprattutto perché non imponevano nulla, lasciavano a te la scelta, ti faceva un ragionamento.
1: È una cosa che l'ha sostenuta, la fede nel suo lavoro?
2: Sì, ma poi seguire, a me ciò che è servito per la mia formazione sono stati soprattutto gli esempi. Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche, sono i comportamenti degli altri, la coerenza. Tu sei credibile e la gente ti segue solo se sei coerente. Se reciti si capisce, sei di plastica, non trasmetti emozione, non trasmetti pace, quindi la gente non ti segue.
1: Io le faccio un sacco di in bocca al lupo, non so se si può dire crepi anche in questo caso. C'è una musica, una canzone, dedichiamo un pensiero a sua moglie, una canzone che racconta la storia d'amore. Quanti anni sono che siete sposati?
2: Nel 90.
1: Beh, insomma, ormai è raro.
2: Sì, anche raro, anche perché lei è stata testa dura, perché lei l'anno prima che ci sposassero le hanno sparato a casa per dirle poi l'hanno telefonato di notte di non sposarmi perché avrebbe sposato un uomo morto.
1: Questo matrimonio non sa da fare. I Don Rodrigo ci sono anche oggi. E allora qual è la vostra canzone?
2: No, io non so qual è la canzone. Cioè, a me veniva in mente Rino Gaetano, quel cielo sempre più blu.
1: Al cielo è sempre più blu, questo è un bel segno di speranza.
2: Sì.
1: Grazie tantissimo.
2: Grazie.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Quanta fatica e sudore per ritirare il fieno. Ma i loro sforzi furono infine compensati perché il raccolto fu assai migliore di quanto avessero potuto sperare. Talvolta il lavoro era duro. Gli strumenti erano stati fatti per l'uomo e non per gli animali. Ed era un grande svantaggio che nessun animale potesse usare utensili per i quali sarebbe stato necessario reggersi sulle gambe posteriori. Ma i maiali erano tanto intelligenti che sapevano superare ogni difficoltà. Quanto ai cavalli, essi conoscevano il campo a palmo e in realtà si intendevano e sapevano di mietitura e di rastrellatura assai più e meglio di Jones e dei suoi uomini. I maiali non lavoravano, ma dirigevano e sorvegliavano gli altri. Con la loro cultura superiore era naturale che assumessero la direzione della comunità. Gondrano e Berta si attaccavano al falciatoio o al grande rastrello. Non vi era più bisogno né di morso né di redini, naturalmente, e andavano senza sosta su e giù per il campo con un maiale che camminava al loro fianco gridando «Avanti, compagni!» o «Indietro, compagni!» a seconda del caso. E ogni animale, fino al più umile, lavorava a voltare il fieno e a raccoglierlo. Persino le anitre e le galline si affannavano qua e là tutto il giorno sotto il sole, portando fili di fieno nel becco. Il raccolto fu condotto a termine in 2 giornate meno di quanto di solito impiegavano Jones e i suoi uomini. Inoltre, era il più abbondante raccolto che la fattoria avesse mai visto. Né vi fu sperpero alcuno. Le galline e le anitre, con la loro vista acuta, avevano raccattato fino all'ultimo filo d'erba e nessun animale della fattoria ne aveva rubato neppure una boccata. Durante tutta l'estate il lavoro si svolse con la precisione di un movimento d'orologeria. Gli animali erano felici come mai avrebbero potuto immaginare. Ogni boccata di cibo era un vero e acuto piacere. Ora che era veramente il loro cibo, prodotto da loro per loro, non avaramente somministrato da un burbero padrone. Senza l'uomo parassita e buono a nulla, vi era abbondanza di cibo per tutti. Vi era anche maggior riposo, nonostante l'inesperienza degli animali. Naturalmente incontrarono molte difficoltà. Per esempio, più avanti con la stagione, quando ebbero mietuto il grano, dovettero calpestarlo al modo antico e col loro fiato soffiar via le scorie e la paglia, dato che la fattoria non possedeva una trebbiatrice. Ma i maiali, con il loro ingegno, e Gondrano con i suoi possenti muscoli, venivano a capo di tutto. Gondrano destava l'ammirazione generale. Era stato un forte lavoratore anche ai tempi di Jones, ma ora sembrava che in lui vi fossero non uno, ma 3 cavalli. Vi erano giorni in cui tutto il lavoro della fattoria sembrava pesare sulle sue possenti spalle. Da mattina a sera spingeva e tirava, sempre presente ove la fatica era maggiore. Aveva convenuto con un galletto di farsi svegliare ogni mattina mezz'ora prima di tutti gli altri per prestarsi volontariamente al lavoro dove più era necessario prima che cominciasse la quotidiana fatica. La sua risposta a ogni problema, a ogni difficoltà era «Lavorerò di più», frase che aveva adottato quale suo motto personale. Ma tutti lavoravano secondo la propria capacità. Le galline e le anitre, per esempio, avevano salvato 5 covoni di grano durante la mietitura andando a spigolare i chicchi caduti. Nessuno rubava. Nessuno mormorava sulla propria razione. I litigi, i morsi, le gelosie, che erano cose normali negli antichi giorni, erano quasi spariti. Nessuno si schivava, o quasi nessuno. Molly, è vero, stentava ad alzarsi il mattino e aveva un modo tutto suo di lasciar presto il lavoro con la scusa che una pietra le era entrata nello zoccolo. E il comportamento del gatto aveva pure qualcosa di strano. Fu presto notato che quando c'era lavoro da fare il gatto era introvabile. Spariva per ore intere per riapparire al momento dei pasti e la sera al lavoro terminato come se niente fosse stato. Ma portava sì eccellenti scuse e faceva le fusa tanto gentilmente che era impossibile non credere alle sue buone intenzioni. Il vecchio Benjamin, l'asino, non sembrava mutato dalla rivoluzione. Faceva il suo lavoro nello stesso modo lento e ostinato con cui lo aveva compiuto ai tempi di Jones, mai ritraendosi né mai offrendosi volontariamente per un lavoro straordinario. Sulla rivoluzione e i suoi risultati ormai aveva voluto esprimere la propria opinione. Quando gli chiedevano se non fosse più felice ora che Jones se n'era andato, si limitava a rispondere: «Gli asini hanno vita lunga. Nessuno di noi, di voi, ha visto mai un asino morto». E gli altri dovevano accontentarsi di questa risposta sibillina. Alla domenica non si lavorava. La prima colazione veniva fatta un'ora più tardi del solito e, dopo la colazione, aveva luogo una cerimonia che si teneva infallibilmente ogni settimana. V'era prima l'alzabandiera. Palla di Neve aveva trovato nella selleria una vecchia tovaglia verde del signor Jones e vi aveva dipinto sopra un bianco, uno zoccolo di cavallo e un corno. Ogni domenica mattina la bandiera veniva innalzata sull'asta nel giardino della casa colonica. La bandiera era verde, spiegava Palla di Neve, per rappresentare i verdi campi d'Inghilterra, mentre lo zoccolo e il corno simboleggiavano la futura repubblica degli animali che sarebbe sorta quando la razza umana fosse stata finalmente distrutta. Dopo l'alzabandiera, tutti gli animali si recavano in truppa nel grande granaglio per un'assemblea generale che si chiamava Consiglio. Qui si tracciava il lavoro della settimana entrante e i progetti venivano esposti e discussi. Erano sempre i maiali che esponevano i progetti. Gli altri animali capivano come dare il voto, ma non riuscivano a concepire in proprio alcun progetto. Palla di Neve e Napoleon erano di gran lunga i più attivi nelle discussioni. Ma i due non andavano mai d'accordo. Qualunque cosa proponesse l'uno, era certo di trovare l'opposizione dell'altro. Anche quando fu deciso, cosa per se stessa al di sopra di ogni critica, di destinare il piccolo campo oltre il frutteto quale luogo di riposo agli animali divenuti inabili al lavoro, una violenta discussione sorse circa i limiti di età per ogni classe di animali. Il consiglio si chiudeva sempre al canto di «Animali d'Inghilterra» e il pomeriggio veniva dedicato agli svaghi.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, a Cuneo e provincia, sui 107 e 300.

0: RNC presenta
1: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
2: Quest'estate vi proponiamo un viaggio con la macchina del tempo alla scoperta delle estati del passato. Per quel che riguarda oggi, lo dico anche a Samira Rocchetti che è in regia, mettetevi comodi, o meglio, mettetevi scomodi, stipati sul sedile di una Fiat 600, con le valigie legate sul tetto con le corde elastiche che fischiano al vento, la parmigiana di melanzana nel paniere di vimini pronta per essere consumata in una sosta in autostrada o sulla spiaggia, e quel profumo indimenticabile misto di benzina super e crema solare.
3: Via in processione al mare, auto dietro auto, utilitaria dietro utilitaria. Comincia così la domenica della buona gente su una delle nostre spiagge più meridionali. Dopo una corsa piena di suspense, c'è sempre il pericolo che la sedia a sdraio o l'ombrellone cadano in testa a chi sta tentando il sorpasso, si arriva sul lido sospirato. Ma come romantica una domenica di agosto al mare!
2: Siamo nell'estate del 1963, è l'anno in cui gli italiani non sognano più il benessere, ci sono dentro. È l'invenzione della spiaggia di massa, delle ferie pagate per tutti, della scoperta del mare. Le automobili corrono verso il triangolo del divertimento popolare della Riviera Romagnola, verso Rimini e Riccione, mentre l'élite scopre Forte dei Marmi o la neonata Costa Smeralda, nata proprio nei primi anni 60 per intuizione del principe Aga Khan, che rimase incantato dalle coste selvagge della Gallura. Viaggiare sta diventando un'esperienza collettiva, mentre si inaugurano i grandi tratti dell'autostrada del sole.

0: Questa l'avete riconosciuta, iconico tormentone estivo scritto da Mogol e Piero Soffici, canzone che poi è entrata nel linguaggio comune perché, lo diciamo tutti, stessa spiaggia, stesso mare, no? Per dire di una vacanza ripetuta sempre negli stessi luoghi. Vi regalo una piccola curiosità su questo brano, perché inizialmente venne proposto ad Edoardo Vianello, che però lo rifiutò perché quell'anno aveva ottenuto già un grandissimo successo con altre due canzoni, una la sentiremo, quindi non vi dico di quale si tratta. Fu affidato a Piero Focaccia in omaggio alla sua storia personale, perché il cantante, originario di Cerva, si era ritirato da poco dal suo vero mestiere, quello di bagnino, e aveva scelto poi di dedicarsi alla musica, quindi stessa spiaggia, stesso mare, era proprio per lui. Se in spiaggia, anche nel 1963, tutto sommato si stava bene, in città un po' meno. È vero che rispetto agli standard attuali le estati degli anni 60 avevano delle temperature medie inferiori rispetto a quelle odierne, però l'estate del 1963 fu caratterizzata da ondate di calore molto afoso e persistente, colpirono soprattutto i centri urbani italiani. Le cronache dell'epoca raccontano di un caldo percepito come insopportabile, con le persone che cercavano disperato refrigerio all'ombra delle fontane o nelle periferie delle grandi città.
1: Roma in estate conquista quasi sempre un altro primato negativo, quello di città più calda d'Italia. Quando il termometro segna i 37 all'ombra, perfino i busti dei mille al Gianicolo rischiano un'insolazione. Estate rovente uguale consumo record di bibite e gelati.
0: Ed è proprio così, perché estate in fondo vuol dire anche sopravvivere al caldo in città. E come lo combattevano gli italiani nel 1963? Con una rivoluzione dolce, il frigorifero domestico e i gelati industriali. In questi primi anni 60 infatti il consumo di gelato triplica, superando il chilo a testa. I bambini corrono nei bar della spiaggia a scegliere il proprio preferito, c'erano le prime tabelle metalliche affisse all'esterno, i prezzi oscillavano dalle 50 le 100 lire. C'era il Mottarello, il primo vero gelato su stecco al fior di latte ricoperto di cioccolato. Era nato nel 1948, ma diventa un culto proprio quest'anno. E poi la mitica coppetta al caffè costava 100 lire ed è un po' l'antenata della più famosa coppa del nonno. E poi c'erano delle novità che arrivavano da una ditta piemontese che si chiamava Chiavacci, nata proprio nel 1963 con il mitico biscotto novellino, lo scozzese e lo scozzesino, chiamati così proprio perché avevano una confezione scozzese in tartan. Per i più piccoli il gelato pipa, sagomato proprio a forma di pipa, e poi non mancavano i ghiaccioli, i gusti più diffusi erano il limone e la menta, un must assoluto dell'estate, insieme agli indimenticabili stecchi alla banana.

0: Ed eccola la canzone di Edoardo Vianello a cui facevo riferimento, abbronzatissima. Scalò le classifiche nell'estate del 1963, trionfò anche a Un disco per l'estate e poi entrò ufficialmente nella storia del costume italiano. A proposito di storia del costume, lo dico anche a Samira: sulle spiagge nel 1963 spopola il bikini a vita alta, insieme a fantasie a pois, righe e stampe floreali, ovviamente per le donne. Gli uomini abbandonano i vecchi mutandoni per i box aderenti in nylon. Sul bagnasciuga e sul lungomare le donne indossano ampie camicie maschili annodate in vita, abitini chemisier o le classiche casacche, vanno molto di moda anche i pantaloni capri a pinocchietto abbinati a delle semplici canottiere in cotone. I grandi occhiali da sole con montature spesse sono immancabili e per proteggersi dal sole si usano cappelli di paglia a tesa larga, foulard annodati sotto il mento, mentre le calzature più comuni sono sandali bassi in cuoio o le classiche espadrilles in corda. Il 1963 è anche l'anno in cui nei David di Donatello si afferma Vittorio De Sica come regista dell'anno, come attrici ex aequo Gina Lollobrigida e Silvana Mangano, come attore Vittorio Gassman per il mitico Sorpasso. TV che avviene la vera rivoluzione dell'estate del 1963, precisamente la sera di domenica 14 luglio durante Carosello. Eh sì, perché fa la sua primissima apparizione un personaggio destinato ad entrare nel cuore di generazioni di italiani, un piccolo pulcino, inizialmente nato per la pubblicità di un detersivo. È piccolissimo, cade nella fuliggine, si sporca e persino la sua mamma di origine veneta non lo riconosce più. Tutti lo rifiutano finché una signora non lo immerge in un mastello d'acqua e sapone e lo fa tornare giallo.
1: Calimero, il pulcino nero.
2: Sono proprio contenta. 1, 2, 3, 4, 4. E il quinto dove sei? Ma, per mistoso, il zempo in brio di covatura c'ho.
3: Mamma mia, che buio. Mamma, mamma, dove sei?
0: È un'ingiustizia, però. Quante volte l'abbiamo sentita questa frase di Calimero? Diventerà tormentone nazionale? Ma in amore, nel 1963 non ci sono ingiustizie che tengano, c'è solo la passione travolgente dei sentimenti gridati a gran voce, come faceva una giovanissima e grintosa cantante che in quell'anno scalava le classifiche con questa.

0: Mentre Rita Pavone canta Il tormento del cuore, la politica italiana vive mesi di profondo cambiamento istituzionale e sociale. Nel 1963 la presidenza della Repubblica è guidata da Antonio Segni, ma l'estate vede un governo di transizione guidato da Giovanni Leone, prima che l'anno si chiuda con la nascita del primo storico governo di centrosinistra guidato da Aldo Moro. Ma l'estate del 1963 è soprattutto un momento di profonda commozione e trasformazione spirituale per il nostro paese. A giugno si spenge l'amato Papa Giovanni XXIII. I cardinali si riuniscono in conclave con un compito immenso: dare continuità al Concilio Vaticano II. Il 21 giugno del 1963 l'ala progressista vede l'elezione dell'arcivescovo di Milano, Giovanni Battista Montini, diventa Papa Paolo VI.
1: Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum et reverentissimum dominum, dominum Johannem Battista. Cardinale Montini, qui sibi nomen imposuit Paulum Sextum.
0: Un papa sobrio, riflessivo, che traghetterà la Chiesa nella modernità. Anche il primo papa a introdurre la consuetudine dei viaggi fin dalla sua elezione. Al periodo conciliare, infatti, risalgono i primi tre dei 9 viaggi che nel corso del pontificato lo portarono a toccare 5 continenti. Nel 1964 si recherà in Terra Santa, poi in India, e nel 1965 a New York, dove pronuncerà uno storico discorso davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E proprio negli Stati Uniti si vive un'estate caldissima per i diritti civili. Il 23 giugno a Detroit 125.000 persone marciano per la libertà e poco dopo, il 28 agosto a Washington, davanti al Lincoln Memorial, un pastore protestante pronuncia le parole destinate a cambiare la coscienza dell'umanità. Quel pastore è Martin Luther King.
2: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident

L'estate del 1963 che stiamo raccontando questa settimana è anche l'estate di una rapina che ha fatto storia non in Italia, in Inghilterra. La grande rapina al treno. Siamo a Ledburn, quando una banda di banditi ha drammaticamente fermato un treno postale in viaggio tra Glasgow e Londra. Il colpo viene organizzato da Bruce Reynolds, che per riuscire nel suo piano, organizzato nell'arco di un anno, recluta 15 criminali. Agendo sul semaforo ferroviario, fa in modo che compare la luce rossa, così da fermare il treno in aperta campagna, ed ecco che la banda esegue il colpo. Porta i 120 sacchi di refurtive in un casolare, procedendo a dividersi il bottino, dopodiché un secondo gruppo di 6 elementi ha il compito di bruciare il casolare. Ma l'azione fu così pasticciata da lasciare impronte ovunque, e quindi fu semplice risalire i rapinatori, che furono arrestati uno dopo l'altro. La cosa carina è poi che questo evento è rimasto appunto nella storia inglese ed è anche stato trasposto per il cinema nel 1988 nel film Buster, che aveva come protagonista Phil Collins e anche una bellissima colonna sonora. Ma torniamo al 1963, e parlando di musica, se dobbiamo scegliere l'inno assoluto, la canzone che ferma il tempo e definisce l'estate del 1963, non possiamo che pensare a Gino Paoli. Quell'accordo di archi che riproduce il movimento delle onde, quel testo semplice e immenso che descrive quell'estate, è sapore di sale. Ascoltiamola.

0: sapore di sale svanisce improvvisamente quando l'estate finisce e l'autunno squarcia la spensieratezza di questo anno magnifico. Il 1963 rimarrà nella nostra memoria anche come l'anno del dolore più profondo. La sera del 9 ottobre una frana si stacca dal Monte Toc e precipita nel bacino artificiale della diga del Vajont. L'ondata distrugge interi paesi, spezzando quasi 2000 vite.
1: Questa è la Valle del Piave, presso Longarone, nel Bellunese, sulla quale la notte scorsa si è abbattuta un'immane tragedia. Una massa d'acqua trascinata dalla diga del Vajont è precipitata a valle, distruggendo interi paesi e centinaia di famiglie colte nel sonno. Un bilancio della sciagura è ancora impossibile. In un comunicato ufficiale, la prefettura di Belluno conferma quanto si temeva. Oltre 2000 morti. È dall'aereo, più che da terra, la visione terrificante del paesaggio sconvolto dalla furia delle acque. Dove è passata la gigantesca onda, ora è un fiume di fango.
0: Poche settimane dopo, a novembre, l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy a Dallas chiuderà definitivamente un'epoca. L'estate del 63 è stata forse l'ultimo momento di pura, ingenua e totale spensieratezza prima che il mondo occidentale cambiasse radicalmente volto. E allora ci salutiamo Samira con della musica che arriva proprio da quest'estate, l'estate che abbiamo raccontato, l'estate del 1963, arriva da Liverpool, qualcosa di nuovo che conquista poi le radio di tutta Europa e di tutto il mondo, un'energia mai sentita prima. Quattro ragazzi cambiano per sempre la storia del pop. Il primo luglio del 1963 esce questo disco con cui ci salutiamo.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Stop and Gold, i successi di sempre su In Blue Radio.

0: l'ottavo comandamento ci impone di non mentire. La menzogna è l'essenza del male, il parametro del male è il demonio. Satana vuol dire separazione dal bene, separazione da Dio. Ora, Satana è definito dal dettato biblico il menzioniere, colui che mente, anzi, colui che mente a se stesso. Il Cristo riassume l'opposto del male, il pronunciare il sì e il no, secondo verità. Il vostro parlare sia sì sì, no no, sì se sì, no se no. Ecco questo invito del Signore e questo sconvolgimento parametro, sconvolgente davvero, che è l'essenza del male, che è Satana, mi interpellano violentemente stasera. Com'è il mio parlare? Com'è il mio cuore? Sono una persona vera e sincera o sono una persona falsa che inganna gli altri e forse inganna anche se stesso? Pensiamo ai peccati di menzogna. I bambini sono favolosi, fascinosi, dicono tante bugie senza essere bugiardi, ma crescendo, diventando grandi, questa fascinazione si spegne e il nostro parlare corrisponde alle istanze del cuore, alla nostra sincerità di fondo, alla nostra menzogna di fondo. Ora siamo grandi, siamo adulti e le nostre sentenze ci investono di grandissima responsabilità. Come ho gestito la verità? Sono una persona vera e sincera? La verità che mi attende, Dio è verità infinita, mi interpella. Dovrò rendere conto del mio parlare, dei miei gesti, della sincerità del mio cuore, che non è una sincerità dettata dal caso, ma costruita moralmente di giorno in giorno. Signore, misericordia per le menzogne che ho prodotto, per i danni che ho fatto, per il sopruso che ho usato sui miei simili mentendo. Signore, misericordia. Signore, grazie, Spirito Santo, dono, sostieni la mia volontà e aiutami a non mentire più. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
2: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate, sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
3: Molti dicono, chi ci farà vedere? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quanto abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.

0: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Nella notte benedite il Signore.
2: Ecco, benedite il Signore, voi tutti i servi del Signore.
0: Voi che state nella casa del Signore durante le notti,
2: alzate le mani verso il regno e benedite il Signore.
0: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.

0: nella notte benedite il Signore.
1: Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Lasciaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore deve in Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Veglia su di noi in questa notte, oh Signore, la tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la resurrezione del tuo Figlio che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo Spirito.
1: Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Buonanotte e buona domenica.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, il trovatore, atto terzo, di quella pira. Manrico e Giuseppe Carreras, Franco Corelli, Placido Domingo, Carlo Bergonzi. Curiosità. Il tempo indicato da Verdi è quello staccato da Placido Domingo.

0: Di Giuseppe Verdi da Il Trovatore, atto terzo, abbiamo ascoltato Di quella pira. Le voci parallele di Manrico erano di Giuseppe Carreras, Franco Corelli, Placido Domingo, Carlo Bergonzi.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Felix Mendelssohn Bartholdy, terzo movimento scherzo e trio, Svizzera, e quarto movimento allegro vivace, dalla Sinfonia per archi numero 9 in Do maggiore, Northern Chamber Orchestra, direttore Nicholas Ward.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato il terzo e quarto movimento dalla Sinfonia per archi numero 9 in Do maggiore, Northern Chamber Orchestra, direttore Nicholas Ward. Notte di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo.

secondo appuntamento con Jacques Offenbach e Le Conte d'Hoffmann, I racconti di Hoffmann, Barcarolle, Belle Nuit o Nuit d'Amour, che apre l'atto terzo dedicato a Giulietta e ambientato a Venezia. È un duetto per soprano e mezzo soprano. La musica riprende il cullante dondolio delle gondole sul mare. Il brano è noto in tutto il mondo, anche al grande pubblico, che dice semplicemente Barcarola e intende questa Barcarola.

abbiamo altre due coppie di voci parallele, Montserrat Caballé, soprano, con Shirley Verrett, mezzo soprano, e Joan Sutherland, soprano, con Huguette Tourangeau, mezzo soprano.

Da Le Conte d'Hoffmann di Jacques Offenbach abbiamo ascoltato Barcarolle, Belle Nuit ou Nuit d'Amour. Le due coppie di voci parallele erano formate da Montserrat Caballé, soprano, con Shirley Verrett, mezzo soprano, e Joan Sutherland, soprano, con Huguette Tourangeau, mezzo soprano. RNC, note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche. Santa Lucia, sul mare luccica. È una cullante barcarola con radici nella tradizione popolare. Incerta la datazione sulla quale molti concordano sulla seconda metà del Settecento. Pubblicata nel 1848, siamo in pieno risorgimento, con arrangiamento musicale di Teodoro Cottrau, o Cottrau se vogliamo rispettare l'ascendenza francese. I versi sono di Enrico Kosovic. Santa Lucia, sul mare luccica, attraverso i decenni. Enrico Caruso, 1916. Giuseppe Di Stefano, 1956. Elvis Presley, 1963.

Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato Santa Lucia, sul mare luccica, attraverso epoche diverse. Le voci parallele erano di Enrico Caruso, Giuseppe Di Stefano, Elvis Presley. RNC, Notte di Classica. Nikolaj Rimskij-Korsakov, da Il Gallo d'Oro, Inno al Sole. Lo ascolteremo nella versione cantata soprano Olga Trifonova, Orchestre de Paris, direttore Kent Nagano. A seguire ascolteremo la delicata versione strumentale con Salvatore Accardo, violino, e Laura Manzini, pianoforte.

Di Nikolaj Rimskij-Korsakov, da Il Gallo d'Oro, abbiamo ascoltato Inno al Sole, nella versione cantata con il soprano Olga Trifonova. A seguire abbiamo ascoltato la delicata versione strumentale con Salvatore Accardo violino e Laura Manzini al pianoforte. RNC, note di classica. Goffredo Petrassi, Gagliarda e Giga da Partita per orchestra, dedicata ad Alessandro Bustini, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda.

Di Goffredo Petrassi abbiamo ascoltato Gagliarda e Giga da Partita per Orchestra, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda. RNC, Notte di Classica. Giacomo Puccini, Manon Lescaut, Ave Sera Gentile dall'atto primo e Intermezzo atto secondo, Edmondo, Francesco Marsiglia, tenore, De Grieux, Grigori Candé, tenore, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda, registrazione dal vivo.

0: Di Giacomo Puccini, da Manon Lescaut, abbiamo ascoltato Ave, sera gentile, dall'atto primo e intermezzo, atto secondo. Edmondo, Francesco Marsiglia, tenore. De Grieux, Grigori Candi, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda. Registrazione dal vivo.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Notte alternativa con opzioni e molte variazioni. Dal classico al jazz. I concerti degli ospiti. L'Optional String Quartet, ospite dell'Accademia Stefano Tempia. Registrazione effettuata presso la Sala Grande del Conservatorio Verdi di Torino il 15 febbraio 2005. L'Optional String Quartet nasce nel 1997 da un'idea di Rock, Yakai e Gustavo Fioravanti. Il tentativo è di uscire dallo stereotipo del gruppo da camera. L'ensemble utilizza quasi esclusivamente arrangiamenti propri che consentono di proporre dal piccolo trio d'archi alle grandi composizioni sinfoniche. Le melodie sono una miscela che non si rassegna al tempo e alle distanze. George Gershwin, Antonin Dvorak, Astor Piazzolla, Ennio Morricone, Leonard Bernstein. I musicisti dell'Optional String Quartet collaborano stabilmente con l'Orchestra del Teatro Regio di Torino. Tutti provengono da brillanti esperienze nella musica classica che vanno dalla European Community Orchestra con la direzione di Claudio Abbado e Herbert von Karajan alle formazioni cameristiche con i solisti dei Berliner Philharmonica. Wolfgang Amadeus Mozart. Divertimento in fa maggiore K138. Allegro, andante, presto. Optional String Quartet. Stefano Vagnarelli e Anna Maria Zoni, violini. Gustavo Fioravanti, viola e arrangiamenti. Dario De Stefano, violoncello.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Divertimento in Fa maggiore K138, Optional String Quartet, Stefano Vagnarelli e Anna Maria Zoni violini, Gustavo Fioravanti viola e arrangiamenti, Dario De Stefano violoncello. Johann Sebastian Bach, Concerto in re minore per due violini, archi e basso continuo, Bachwerke für Zeugnis 1043. Allegro brisco, Lager mit Schmalz, alla mod, membri dell'Optional String Quartet.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto in re minore per due violini, archi e basso continuo, Bachwerke Verzeichnis 1043, versione swing dell'Optional String Quartet. Nella esecuzione dell'Optional String Quartet ascolteremo ora di Astor Piazzolla Melodia in La minore, di Ennio Morricone Western Suite, è un brano del repertorio tradizionale danza celtica. Optional String Quartet. Stefano Vagnarelli e Anna Maria Zoni, violini. Gustavo Fioravanti, viola e arrangiamenti. Dario De Stefano, violoncello.

Nella esecuzione dell'Optional String Quartet abbiamo ascoltato di Astor Piazzolla Melodia in La minore, di Ennio Morricone Western Suite e una danza celtica. Di George Gershwin ascolteremo ora The Man I Love, di Astor Piazzolla Muerte dell'Angel e una danza tradizionale rumena.

0: Sapete mica dirmi che pezzo c'è adesso?
1: Sempre la solita storia, non studi mai le parti. Non studi mai le parti, eh? Perché non studi mai le parti? Se ogni concerto sei sempre in fuga.
2: No. Fammi sentire, dai, fagli una carezza. No, perché tu rispondi. No, lei.
1: Mamma, eh?
2: Fai sentire a tutti.
1: Senti, ti avevo già spiegato, morbido.
2: No, poverino, no. Morbido, su.
1: Sai, no?
2: Più morbido.

Non è finito il tempo.

Nella esecuzione dell'Optional String Quartet abbiamo ascoltato di George Gershwin The Man I Love, di Astor Piazzolla Muerte dell'Angel e una danza tradizionale romena. Di Astor Piazzolla, nell'esecuzione dell'Optional String Quartet ascolteremo Libertango, di David Balakrishnan Spider Dream, di Piotr Ilyich Tchaikovsky, danza araba da Lo Schiaccianoci.

Nella esecuzione dell'Optional String Quartet abbiamo ascoltato di Astor Piazzolla Libertango, di David Balakrishnan Spider Dreams, di Piotr Ilic Čajkovskij Danza araba dallo schiaccianoci, Stefano Vagnarelli e Anna Maria Zoni violini, Gustavo Fioravanti viola e arrangiamenti, Dario De Stefano violoncello. Leona Bernstein, suite da West Side Story. David Balakrishnan, Marwa in the Pines. Optional String Quartet. Stefano Vagnarelli e Anna Maria Zoni, violini. Gustavo Fioravanti, viola e arrangiamenti. Dario De Stefano, violoncello.

0: Abbiamo trasmesso dal classico al jazz. Per i concerti degli ospiti, abbiamo trasmesso un concerto dell'Optional String Quartet, Stefano Vagnarelli e Anna Maria Toni, violini, Gustavo Fioravanti, viola e arrangiamenti, Dario De Stefano, violoncello. Ospite dell'Accademia Stefano Tempia il 15 febbraio 2005. Registrazione effettuata presso la Sala Grande del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven. 33 variazioni in Do maggiore, opera 120. Variazioni su un valzer di Anton Diabelli. Pianista Gerhard Opitz.